0: Fernando,
1: ci inseriscici.
0: Dai, alle 9 di mattina una chiccata, dai, vai da sola, vai,
2: cappella,
0: perché lo so che
2: vai.
0: Ti piace, vai.
1: We try
0: vai,
1: to make you go a rehab, I say no, no, no.
3: Certo, avete iniziato già con la musica, perché Fernando ancora deve cominciare, già è andato a farsi la sua pausa, caffè, sigaretta, ma che bella vita.
0: Certo, così si dice in giro.

0: Fernando, in questo mezzo amore. Tempo brutto di temporale tuoni in mezzo ci sei solo tu, raggio di sole.
1: No dai. Ah, rinfrescato al nord. Buongiorno dal tacco d'Italia, dagli studi salentuosi di R101. È il 2 di luglio, quindi rinfrescato al nord. Siete più freschi a Milano. Buongiorno caporedattore.
2: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti. Sì, siamo più freschi perché ha rinfrescato al nord. Ha fatto anche qualche danno qui e là, soprattutto nel Veneto, in Friuli e in Alto Adige. Però insomma la temperatura è più bassa.
0: Meno male,
1: roba,
0: dai.
1: Comunque dai. Anche noi abbiamo fatto il danno con la canzone dell'estate. Ieri c'è centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ormai non accade per nessuna uscita. Vi abbiamo fregate anche stavolta.
3: Grazie. Procediamo all'estate migliore che c'è.
4: Coprocediamo.
1: Grazie. Adesso ok, tra un po' ve la facciamo ascoltare e vedere, perché è curioso anche il video. Grazie a tutti, grazie dell'affetto, grazie per l'accoglienza di questa canzone. La suoniamo tra poco. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno Sabrina, buongiorno Regina Saraiva, la nostra cantante. Buongiorno a chi lavora per la televisione, chi c'è stamattina?
5: Canepam.
1: E chi dirige l'orchestra, per dire?
5: Marcello Zoara.
1: Allora, stamattina ve lo devo dire, perché sapete, vi racconto i fanti miei. Questa è una delle caratteristiche. Non sono messo tanto bene perché ho avuto una delusione. Voi sapete quanto io ci tenga all'amicizia. Ho avuto una grandissima delusione da un amico e quindi, insomma, non è una buona giornata.
6: Ma di che natura? Soldi?
1: Ma
6: è Elon Musk?
1: Vi ricordate quel nostro amico, il fisco amico? Ti ricordi?
7: Sì, capito.
2: Ma quello amico, ma poi mica tanto,
1: È finita, Aldo, da una società che non ci abbiamo una lira, cioè che cerchiamo di mantenere, insomma, questa attività. Mi hanno prelevato in maniera coatta. Non succedeva dai tempi di Ceausescu in Romania. Ma che posto siamo? Ti prelevano i soldi dal conto direttamente. Io pensavo una cosa si dicesse così per impaurire, per intimorire. No, te li tolgono, Regina.
8: Buongiorno, sono il fisco amico e questa è R101.
6: Però vedi il lato positivo, basta. Non sei dovuto andare in giro per poste, banche, hanno fatto tutto loro.
2: Te li chiedono una volta, te li chiedono due volte, te li chiedono tre volte, alla fine se li prendono.
1: Hanno anche sbagliato, ma adesso me li dovranno ridare. Ma voglio dire, prima di prelevare, non verificate se questa società ha dei dipendenti che devono essere pagati. Ma io non lo so, guarda, veramente basta. Con me avete chiuso, se pensavo di andare via, ho già fatto i biglietti ora. Va bene, vogliamo dare un codice? No, scusate, ma dove... Sai, le amicizie... importante,
2: spiace,
1: Aldo,
2: però quando si
1: bene.
2: Rompono le amicizie, spiace sempre.
1: Le amicizie, e questa è irreparabile a sto giro. Allora, dicevo, codice nuovo per entrare: 331 80 90
5: 101.
1: E adesso mettetevi comodi perché arriva la canzone del Procediamo di R101 dell'estate. Voilà!
9: Anche d'estate, noi

estate 2026 al doppi Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: No, la crema, roba da matte.
3: Dopo
2: anche
3: il video,
2: sto giro.
3: La canzone estiva di Imparagommabili.
4: Ciao, procediamo. Ho visto la
2: bella
4: canzone nuova di Procediamo e mi è piaciuta di più Sabrina.
2: Hai visto?
5: Ah, grazie.
3: Devo dire che nel filmato una sola parola: spacchi tutto.
2: Sono tutti belli, tutti gommosi. Beh, poi la davena lasciamo stare.
5: Stupenda.
2: Non so
5: se
2: la cremo o no. Va bene. Grazie, ve la faremo sentire, ci accompagnerà in questa estate. Veniamo a noi, veniamo a questa puntata. Scrivono a proposito di amici: chi trova un amico trova un tesoro, e un tempo era così, chi trova un amico perde un tesoro. E poi la chiudo, io la porterei tutta la giornata sta storia, perché poi ti fanno le cose, Aldo, no? Ti dicono sempre: mi raccomando, videosorveglianza a casa, sta attento, mettete doppi in pisa, ti rubano tranquillamente.
6: Anche te, Fernando, tienilo chiuso sto conto, con solo tieni aperto.
2: Basta. Allora, a proposito,
7: però, per l'agenzia delle entrate è così: loro quando trovano un amico trovano un tesoro.
2: Sì. Va bene, apriamo la borsa, Aldo.
7: La borsa
2: è in
7: leggero rialzo, più 0,16.
2: Tra l'altro si fanno i conti, dichiarazioni di redditi e quant'altro. Buona quella di Trump, anzi esagerata. E viene fuori da un quadretto sulla ricchezza che ogni 50 di voi c'è un milionario.
5: Ma
2: in tutta l'Italia questo?
7: In tutta l'Italia. Sembrano incredibili questi dati, però...
2: è un dato buono o no? Ogni 50.
5: Ma milioni di lire?
7: È un dato milioni di euro.
2: Milioni di dai, non scherzare. Milioni di euro. Cioè, io la tua età farei. No, guarda, stavo dicendo una cosa, mi taccio subito. E non milioni di lire, piccola. Però pare, poi lo approfondiamo, magari questo quadretto che riguarda lo stato della ricchezza del nostro paese, e allargando quella mondiale, si vede un Trump che ha una dichiarazione di redditi di 2 miliardi, mi pare,
7: 2
2: no?
7: miliardi
2: una roba di questo
7: e 200
2: tipo.
7: Milioni di dollari, la dichiarazione dei redditi di Trump lo scorso anno, nel suo primo anno del secondo mandato.
2: Aumentata di tanto, lui dice, per le cripto di casa, le sue cripto, perché in generale la criptovaluta a cui si fa più riferimento che il Bitcoin è in assoluto calo da un bel po'. Questo è il quadretto della situazione. Allora, la puntata, chi canta stamattina? Chi canta? Regina, ieri è scomparso il leader dei Village People. Vogliamo mangiarlo dal vivo stamattina?
5: Assolutamente.
2: Pensaci, piccola, dai.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: insuperabili Coldplay.
1: Ciao Fernando, procediamo.
2: Ciao amore.
3: Ciao Fernando, ho acceso la radio, sentivo che se non ho capito male sei stato truffato?
4: Ah, truffato addirittura.
2: Beh, sì,
5: parole grosse.
4: Sarai stato avvisato.
2: Ma che avvisato, sono stato truffato dal fisco amico. Ah, se io non ho nulla a che fare con questo paese. Ma parliamo di altro. Oppure stiamo su sta roba dei soldi, perché qualcuno è suonato un po' così. Questo rapporto della UBS, mi pare, Aldo, no?
5: Esatto, è un rapporto che si chiama Global Report 2026 di UBS. Praticamente è l'analisi della ricchezza mondiale e la classifica delle nazioni con il numero più alto di abitanti che vantano un patrimonio di almeno $1,000,000.
2: Regina, secondo te, piccola selvaggia, quali sono le nazioni con più soldi al mondo? E poi arriviamo anche all'Italia, che c'è un dato, insomma, sul quale riflettere un secondo. Qual è, secondo te, la nazione? Anche tu, Velletri.
4: Sì.
2: Tu ne sai.
6: Allora.
2: Chi è? Qual è?
6: Secondo me l'America. Sentiamo.
2: L'America, brava, è Regina. Una delle due.
5: L'America è il paese più ricco, l'America.
2: E dopo chi c'è?
5: Al secondo posto?
4: Io direi i francesi.
5: I francesi sono solo sesti.
6: Wow.
2: Stanno peggio di noi i francesi.
5: No, stanno meglio di noi.
2: Le due potenze più importanti. È facile. La Cina, capito?
6: Ecco.
2: L'ex paese comunista con più milionari, miliardari. Lì c'è da fare un distinguo, forse, no? Si parla di ricchezza del paese o proprio dei singoli?
5: No, dei singoli. La Cina è il secondo paese al mondo con più milionari. Venendo all'Italia, invece, l'Italia occupa il decimo posto di questa classifica e in Italia è stimato che vi siano 1.200.000 milionari, che detto così uno può anche può essere plausibile. Se però facciamo un calcolo, un rapporto in base al numero degli abitanti, si scopre che in Italia c'è un milionario ogni 50 abitanti. Ogni 50 abitanti c'è un milionario.
2: Semplice, certo, 60 milioni diviso 1.200.
5: E detta così fa un po' impressione.
2: 50. Però se uno fa un focus, no? Resti come non ne conosci nessuno. Sei circondato da milionari, Zoara, ma anche tu lo sei, con una casa. Si parla di patrimonio, poi bisogna capire se si parla di liquidità o di patrimonio immobiliare. Ad esempio, io che sono in un piccolo paese, avrà 12-13 mila abitanti, dove ci sono i nostri studi qui a sud di Gallipoli, Aracali. Se ci sono 10 mila persone, quanti milionari ci sono, Regina?
6: Ah, facendo caro, questo
2: è semplicissimo.
5: Sì, insomma, semplicissimo proprio no, però.
2: Allora, è semplice, sì. Fai 10.000 diviso 50, quanto fa? È semplice.
6: Ma è molto semplice. Da casa, amici, aiutatemi. Allora, è molto semplice.
2: È semplice, 10 diviso 5.
6: 10 diviso, no, 10.000 diviso 5.
5: Diviso 5.
4: Ma tu fai 10 diviso 5, aggiungi gli zeri.
2: Semplifichi. Così si faceva da bambini, dai.
6: Allora 10 milioni?
5: Elementari piombiamo.
4: È dividere, non moltiplicare.
6: Allora,
2: 10 diviso 5.
4: 10 diviso 5.
2: È facile.
6: 5 sono 5. È 1.
4: No, 10.
2: 10
4: diviso 5.
2: No, vabbè, ragazzi.
6: 10 cioè, diviso
2: anche
6: Pupo, 5, 2, 4.
2: Anche Pupo alla maturità l'ha superata questa. Ciao Enzo.
6: Ce l'ho.
2: Complimenti, anzi.
4: Dai, ce l'ha.
6: Sono 2. 2
2: cascia.
4: 2, aggiungi 2 zeri.
6: 2. Ah, vabbè, allora lì siamo di più.
2: Quindi sai, Aldo, tornando seriamente, mi sembra difficile, insomma, che in una comunità di 10.000 persone li conosco tutti. Non ci sono 2.000 milionari qua, ma non ci sono manco 200.
4: Ce ne dovrebbero essere.
2: Ma non ce ne sono nemmeno 200.
5: Tanto tu non lo sai.
6: È vero, anche.
2: Come non lo so.
4: E comunque
2: tutti
4: contano le proprietà.
2: Insieme,
4: se hanno le case, noi già hanno un valore.
5: Se calcoli le proprietà, le case, i terreni, insomma.
2: Vabbè, andiamo che tardi, non ci capisco più tutti questi soldi.
7: Procediamo!
8: Ogni mattina, dalle 9 alle 12. Su RC.

rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: scusa,
1: piccolo italiano, il pallottoliere di Regina Saravia. Non sbaglierete un colpo. Diciamo,
2: ma tu hai avuto sempre questa idiosincrasia nei confronti della matematica?
0: Idiosincrasia? No, sono
2: questo
0: stata...
2: fastidio, questa difficoltà, sì o
0: sì,
2: no? O
0: ho
2: è frutto
0: avuto
2: di questi giorni?
0: No, no, sempre.
2: Ma con
0: avuto...
2: le serate come ti regoli con i soldi che ti devono dare? Lì ci arrivi, non è che ti fregano.
0: No,
2: Aldo,
0: mi fanno il bonifico.
3: Ma sì, io penso vabbè, che...
4: ma,
3: cioè...
4: ma sei sicura con gli zeri esatti?
0: Assolutamente sì,
2: capito.
0: Stabile.
3: Ma secondo me con i soldi perché... la concentrazione si alza, anche quella di Regina.
2: Sì,
0: certo.
2: Si alza. Beh, il problema è che lei si lamenta sempre di non aver soldi, e pur lavorando tanto, secondo me c'è qualche falla. No!
0: Beh,
2: va
0: no.
2: Un attimo, ci vuole un.
0: Caro,
2: ci vuole un
0: la
2: tutor.
0: Vita costa, la un vita
2: tutor.
0: Costa.
2: Oggi è la giornata mondiale dei tutor e anche la tua, Aldo, la giornata mondiale dei giornalisti sportivi. Cioè,
3: beh,
2: non
3: io non sono specializzato nello sport. Però,
2: però ti piace,
3: insomma.
2: Dai. Tra un po' ti daremo il pallone. Tra un po' ti daremo il pallone. Intanto la ruota. Bam, bam, bam. Quella, quella, quella, quella. Che pezzi. Si va da un genere all'altro. Allora, sono sette quelle individuate tra tante, come sette i colori della ruota. Eccole.
0: Canzone verde.
5: Buongiorno, milionari senza danè. Sono l'angelo di Lissone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi, visto di quello di cui stiamo parlando, è No Tengo di Nero dei Righeira.
6: Canzone viola.
7: Ciao, sono Franci da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Simply the Best di Tina Turner.
8: Canzone blu.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone estiva che mi farebbe stare bene è Waterfall di Wendy e Lisa.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene Broken Land Adventures. Ciao.
12: Canzone rossa.
13: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è At Last, Etta James.
14: Canzone wow. Fucsia.
15: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Miss Me Blind, Culture Club.
16: Canzone gialla.
17: Fernando, buongiorno, sono Alessandro D'Alecco. Ciao ragazzi, per farci star bene ti propongo oggi un pezzone del grande Amedeo Minghi con 1950.
2: Bella! Allora, via di tutto, dai Righeira, Non Tengo di Nero, che sinceramente, Non Tengo di Nero. Dai, gira! Gira, gira, gira, mi hanno tirato fuori Wendy e Lisa.
3: Esatto.
2: Dai, ricordi Wendy e Lisa, Waterfall. Vediamo che colore viene fuori. Verde, verde, verde.
0: Canzone verde.
5: Buongiorno, milionari senza danè. Sono l'angelo di Lissone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi, visto di quello di cui stiamo parlando, è No Tengo di Nero dei Righeira.
2: È la morte sua. C'è poco da... ci sta, ci sta, ci sta. Allora, No Tengo di Nero, la canzone di Fasare Bene in radio, in TV su R101. I

0: messo alla playa.
1: Ma sono tutte uguali, bella. Quello è la canzone particolare. Quattro, quindi questa. Poi c'era l'estate sta finendo, pezzone. No, questa è bella vera.
2: Quando sto con te,
1: sto con te. Questa è la più bella. Siete d'accordo?
3: Sì, poi ogni canzone aveva il suo remix, quindi era ancora più
1: sì, poi questa, l'estate sta finendo, ha una versione pianoforte e voce che da tagliarsi veramente particolare. Bene, salutiamo i Righeira,
0: Michael
1: e Johnson Righeira, ospiti stamattina del Procediamo su R101 per la canzone che ti fa stare bene. La prossima è dedicata all'amore. Si è aperto questo capitolo che prende sempre più forma, perché è una sorta di, insomma, fa bene anche a delle persone tirar fuori e condividere delle proprie storie intime. Talune volte ci sono anche dei commenti degli ascoltatori, chi si commuove, insomma c'è un momento proprio libero da ogni filtro dedicato ai sentimenti. È la canzone che ti fa stare bene con tanto amore, intorno alle 10:30, 10:40 tutti i giorni qui all'interno del Procediamo. Se avete una cosa carina, non deve essere per forza, anzi preferiamo storie gioiose, ma se anche c'è qualcosina che non va e magari volete salutarla questa persona perché è legata ad una persona piuttosto che ad una circostanza, fate pure quello che sentite nel cuore con un vocale e una bella canzone d'amore a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: No, ma dai, adesso basta, eh? Allora Fernando, o mettete un po' di canzoni brutte o se no cambio radio.

0: Quindi ciao, è finita. Il coro si inserisce sempre, una buona formazione corale. La nuova di Rama, dicevamo dei Righieri, della versione dell'estate sta finendo, l'hai trovata? C'era un pezzo, cioè una versione dell'estate sta finendo, Aldo, che è languidissima, dolcissima.
1: Languidi, brividi come il ghiaccio bruciano quando sei.
0: Questo è Peppino, me. Non sono Righiera, Marcello.
2: No, è lui.
0: Ne intendevo un'altra, va bene, va bene, va bene. Allora, vado da Aldo, di cosa vogliamo parlare subito stamattina?
3: Lo abbiamo accennato in apertura di programma, del maltempo che

0: tra il tardo pomeriggio di ieri e la scorsa notte ha interessato un po' tutto il nord Italia. In Emilia-Romagna 800 gli interventi dei vigili del fuoco legati al maltempo che hanno colpito tutte le province, soprattutto alberi e rami caduti sulle sedi stradali, e poi vigili impegnati nella messa in sicurezza di tettoie e parti pericolanti. In nessuna delle province colpite si segnalano comunque feriti o criticità di rilievo. Quasi 400 anche gli interventi dei vigili in tutto il Veneto. La maggior parte anche qui degli interventi ha riguardato la rimozione di rami e alberi pericolanti. Nella provincia di Treviso i comuni maggiormente colpiti sono stati, oltre al capoluogo, Vittorio Veneto e Castelfranco Veneto. Nel Veronese colpite la zona del Lago di Garda e la Bassa Veronese. A Vicenza allagamenti in abitazioni e garage. 60 le richieste ai vigili del fuoco di Pordenone ieri sera dopo le 20, tra le 20 e le 24, anche qui alberi, impalcature e pali caduti, e anche 4 principi di incendio in abitazioni dovuti ai fulmini causati dal violento temporale. Forti temporali hanno interessato anche l'Alto Adige e hanno richiesto complessivamente qui una cinquantina di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti, soprattutto nelle zone di Merano, Bressanone e Bolzano. Maltempo che si sta spostando verso il centro-sud. Nelle Marche, ad Ancona, ieri un albero si è abbattuto su un'auto in transito. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.
1: E allora, questo abbassamento delle temperature riguarda esclusivamente la giornata odierna, perché da domani si riparte al galoppo. Fammi il galoppo, regina. No, non si fa c'hai dei trascorsi. Ripartono al galoppo le temperature fino a ritornare più o meno a quelle torride di qualche giorno fa, così dicono le previsioni del tempo. Lei cosa fa nel weekend, regina? Lavora?
2: Io lavoro, amico, vado a Vercelli, sto arrivando sabato.
1: Tutto il nord sta battendo il nord. Prima sì. Alessandria lo scorso weekend, adesso il nord non la vogliono più al sud.
2: Ma certo che però anche al sud.
1: È il sud che fa da serbatoio per tutte le serate degli artisti, soprattutto dei 90. E quindi
2: sì,
1: il nord, bello, bello.
2: Grazie,
1: bello.
2: Amici.
1: Va bene, vogliamo. Allora, ringrazi da solista lei l'intervento di Aldo Preda, del nostro caporedattore, ma ha fatto proprio soul, capito, come se fosse su un palco live. Prego.
2: Oh, grazie Aldo Preda.
3: Brava.
4: Oh raga, la regina è la migliore.
5: Procediamo anche sul canale 67 del DVD.

0: Aspetta, vi comunico ufficialmente oggi.
1: Sì.
0: Giovedì 2 luglio, cosa dice? Anche oggi una puntata da...
2: Da urlo!
0: Lo so che il bambino vorrebbe il pallone, che non vede l'ora di parlare di pallone, di mondiali, il nostro caporedattore, però bisogna dare le priorità all'interno di questo programma che mira quotidianamente a rompere la...
2: La nicchia!
0: E allora, la anche perché hai una ricerca molto carina, curiosa. Non so se fare la ricerca subito o il test psicattitudinale. Facciamo scegliere la Sabrina, dai.
1: Io dico la ricerca.
2: La ricerca.
0: Ecco, lo sai.

0: poco conta. Infatti c'è il test.
1: Diciamo è determinante.
0: Cioè, mi fate sprecare ossigeno.
1: Ma ragazzi, devi capire che quando è calda, regina, la devi beccare al momento. Non è che
0: sì. Beh, non è che deve rimanere incinta, quindi devi beccare il secondo giusto.
1: Dai, non è proprio così, però sai, c'è una corrispondenza tra lei e i nostri imparagonabili, e quindi quando arriva il momento non si può andare oltre.
0: Giusto.
1: Verifichiamo se il nostro stato di lucidità stamattina è, insomma, è pieno e robusto, oppure se abbiamo qualche piccola lacuna, se siamo distratti da qualcosa. Sentiamo il test psicoattitudinale di Regina Saraiva.
2: Cos'è 2026? Sono chiara come l'alba e leggera come una piuma.
3: C'entra Vasco Rossi?
2: Chiara,
1: no. Sei chiara come l'alba, è quella lì.
0: Sei fresca come l'aria.
1: Sì, piano per far rumore.
0: E Alba Chiara?
1: No, è in astinenza. No. Dopo un giorno di stop, Vasco è in astinenza. Farà un concerto per i vicini.
4: Ciao, sono Vasco.
1: Ciao, Vasco. Procediamo. Allora, sei chiara, dicevi, scusi,
2: Sono chiara come l'alba. Beh. E leggera come una piuma. Cos'è?
1: Sono chiara come l'alba e sono leggera come una piuma. Attenzione, non siate precipitosi, ok?
3: Riagomitolamelo. L'aria?
2: No, tesoro.
1: Sei chiara come l'aria. No, come l'alba, vero? E chiara come l'alba.
0: Riagomitolamelo. La neve.
2: No?
5: Riaggomitamelo la coscienza.
2: No, caro?
1: La coscienza. 331 80 90 101, test psicattitudinale che mira a verificare la nostra lucidità. Sono chiara come l'alba, sono leggera come una piuma. 331 80 90 101. Provo io?
6: No, tesoro, secondo me è la lacrima.
2: No, amore.
1: La lacrima, non è la lacrima. Sono chiara come l'alba.
0: Comunque, questo è l'incrocio di due canzoni di Alba Chiara e anche Baila Morena de O Funky Gallo di Zucchero.
5: Riagomito malameli milo. La rugiada.
2: No, carissimo.
1: La rugiada.
3: Vogliamo
1: la
3: ricordare ai nostri ascoltatori che se non riescono a pronunciare il pulsante in maniera esatta, viene invalidata la risposta.
6: Riaggomitamelo la voce.
0: Mamma, lo taglio oggi.
1: Ragazzi, riaggomitolamelo, ok? È una prova pulsante, diciamo, vocale, visto che non abbiamo, insomma, privilegiamo la radio alla televisione. Riaggomito.
7: Laura 101, secondo me è la nuvola.
2: Amore mio meraviglioso, hai indovinato.
3: Hai indovinato.
0: Bravo.
1: Ma questa risposta fuori un bambino.
2: Sì. Vedi, grazie.
0: Questa risposta l'abbiamo data 17 volte.
2: No, bravo i bambini.
1: Dai, non
2: bravissimo.
1: Essere petulante, ma... non essere caustica. Ci stava, sei chiara come l'alba.
0: Però non sono leggera, sempre leggere come le piume, perché quando grondano si d'acqua.
3: E non sono mai sempre tutte chiare come l'alba.
2: Dai, ragazzi,
1: la volete lasciare stare quella donna lì, per favore, tutti ad attaccarla.
3: È una risposta romantica, ci sta nella versione romantica.
1: Come vedi, il bambino, il giovane virgulto, l'ascoltatore, cioè, è in linea con la signora.
2: Sì,
1: il livello è quello.
2: Grazie.
1: Facciamone un altro, dai, un altro.
0: No. Dopo.
3: Ma chi comanda qui?

0: ce l'ho,
1: ma non ha detto, non si è prenotato con Riaggomitola Melò. No. È invalida, non vale.
2: È vero, dannazione, no, è vero. Porca miseria.
3: Purtroppo
2: quindi
3: dobbiamo
2: invalidato.
3: Essere rigidi, soprattutto con i bambini che devono imparare
2: come
3: da piccoli.
2: Come si chiamava quel bambino? Bambino, puoi chiamare, abbiamo un altro test psicoattitudinale per te, l'ho fatto io sto giro, c'ho un test per voi, se volete ve lo pongo subito. Poi io ogni tanto chiedo, perché siamo collegati tra il Salento e Milano, chiedo ad Aldo sempre se ci sono breaking news, perché vabbè, ce la raccontiamo qua, scherziamo, ma siamo sul pezzo un pochino su quello che accade, e lui le breaking news sono tutte di assalti a bancomat in Puglia. Siamo la regione con la più alta, il più alto grado di specializzazione.
3: Almeno uno al giorno.
2: L'ultimo dove?
3: A Torre Lapillo, nel Salento.
2: Lapillo.
3: Frazione di Porto Cesareo.
2: A Porto Cesareo.
3: Però è fallito
2: sì,
3: in
2: stamattina
3: questo caso
2: adesso...
3: l'assalto,
2: Fallito, attenzione, perché per quanto riguarda Portavalori, lì credo che siamo leader, no? Per assalto.
3: Lei va anche
2: a
3: Sportelli Bancomat, vi difendete bene.
2: Sportelli Bancomat, siamo in crescita, ce la giochiamo. Vabbè, dai. Non è solo un motivo di vanto questo, ma ieri seguivo un giornale locale su, mi pare, Norma, su Telenorma, e insomma c'era tutta una serie a Brindisi ieri ovunque, insomma, regina, ognuno si arrangia come può, insomma. Noi del resto sappiamo come funziona, no? C'è chi va a fare furtarelli in bancomat in qualche piazza e c'è chi li fa.
4: Ma che ne sanno quando
5: non
4: sono pieni?
5: Però.
2: Non lo so, lo sapranno, no? Indagano, non è che vanno così alla cieca.
6: Procediamo! Ferdinando, sto entrando in doccia, ti aspetto. Sbrigati.
7: Procede, vado a farmi una doccia. 5 minuti, non fate le cose.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: ammirare la gente della spiaggia, dai. Peggio, peggio, fate la peggio
1: per me.
0: Pochino peggio.
1: Ed era tutta la vita che
0: vedi, Aldo, al contrario.

0: accediamo! Che meraviglia!
1: Fernando, appena acceso adesso la radio, sto entrando in doccia, mi viene la mano a schiena che non riesco?
2: Hai capito?
3: Va bene, d'accordo. D'accordo, sono il vostro servo, il vostro schiavo, legatemi. Portatemi in giro, fatemi strisciare sul pavimento. Non basta adesso. Adesso basta. Allora, relativamente agli assalti ai bancomat o ai portavalori, vi fanno sapere. Adesso non scherziamo su queste robe, però in Puglia si verificano quasi quotidianamente. Dicono stamattina ad Altamura, oltre a quello che segnalavi tu, a Torre Lapillo, e solitamente si concentrano verso i primi del mese perché pagano le pensioni e le casse
2: sono gonfie.
3: Se ti interessa. Sono gonfie, visto che questa è la curiosità di molti. Ora attenzione, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
3: Ho io il cos'è.
2: Prego.
3: Ce l'ho io. Mio, capito, personale.
2: Vai.
3: Attenzione, cos'è. Sud Salento 2026. Posso essere lieve e piacevole, ma anche impetuoso e pericoloso.
4: La.
3: Chi sono?
2: Riagomitolamelo.
3: Non te lo voglio riagomitolare.
2: Va bene,
3: te
2: passo.
3: Te lo riagomitolo. Magari lo riagomitolo ad Aldo.
5: Ma quindi è una persona?
3: Non posso dirti
5: un
3: nulla.
5: Genere.
3: Non posso dirti nulla. Dai, te lo riagomitolo.
2: Ma non è il fisco, no?
3: Non è il fisco.
2: Io dico il vento.
3: Piacevole.
5: Potresti ripetere?
4: Riagomitolo.
2: Era il vento.
5: Ha
3: indovinato.
2: Bravo,
5: ma questo
2: Sarri.
5: È peggio di quello di Regina che ha indovinato il bambino.
3: Esatto, non gioco più. Senti chi parla. Senti, tu che ci lavori 3 anni con l'intelligenza artificiale, spendendo i soldi della cassa,
5: vero,
3: che procediamo.
2: E viene tannato in 3 secondi.
5: È vero.
3: Vabbè, allora, se abbiamo tempo, facciamo una ricerca, visto che me l'avete bruciato subito. Altrimenti ci prepariamo per l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene con tanto amore. E poi la prossima ora c'è una ricerca molto curiosa che riguarda un po' tutti. Allora andiamo verso la canzone d'amore che ti fa stare bene o che ti fa stare bene con tanto amore, con una dedica, se ne avete una bella da fare, se avete il cuore bello gonfio pieno nei confronti di qualcuno, se c'è qualcosina che non va e volete condividerla con noi con una canzone, mandate una nota vocale ora a questo numero
6: 331 80 90 101.
7: Procediamo
8: ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.

0: benzina, Regina, sei benzina. Sarai benzina.
1: Infiammabile.
0: Sì. Da oggi non è più la cantante anni 90, Regina, ma è la cantante anni 90.
1: Benzina
0: Saraiva. Benzina.
2: Benzina Saraiva.
3: Sì, vabbè, va bene, ma una va non fare anche in tempo a mandare un vocale e dite già la risposta, cioè, vabbè.
0: Che cosa devo dire? Siete tutti bravi. Allora facciamo in questa maniera, perché adesso, siccome siamo una comunità e ci aiutiamo tra di noi, allora proponete voi un test psicattitudinale, lo valiamo. Allora proponete il test, nome e cognome, chi sia, nome, quello che volete. Test psicattitudinale e risposta, se è congrua lo mandiamo in onda, ribaltiamo la situazione, andiamo a ribaltarci che è tardi, dai torniamo belli ribaltati in radio e TV con la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Ale,
4: procediamo.
5: Stamattina sono a casa, vi guardo, che gioia, siete bellissimi.
6: Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma poi ho acceso la TV e ho messo il canale 66.

0: 10:48, stavo facendo due calcoli anche per quelli che ci ascoltano in replica, e sono le 3:48, siamo all'alba di quasi, all'alba di una nuova giornata. Buongiorno a tutti, sì, va bene anche buongiorno per quelli che ci ascoltano in replica. Questa è R101 in radio e in televisione, collegati tra il Salento e lo studio centrale di una Milano, mi dicono, sempre meno, come dire, popolata. O sono solo da voi? O solo l'arco d'uragano che non c'è nessuno?
1: Beh, la nostra zona è particolarmente spopolata. Però insomma,
0: ma è spopolata quasi tutto l'anno. Vabbè, scherzo. C'è la canzone che ti fa stare bene, con tanto amore.
2: Con tanto amore.
0: Pronti ad accogliere i pensieri, a condividerli, perché li sentiamo anche i nostri. E spesso ci commuovete. Sentiamo oggi i nostri imparagonabili cosa hanno nel cuore. Prego.
3: Buongiorno Scolminati. Io dopo 16 anni di vita di coppia sto andando al mare, nel posto in cui siamo andati insieme diverse volte, e dura da mandare giù. Quindi grazie per la compagnia.
4: Ragazzi, buongiorno Valerio. Oggi mi soffermo sulla canzone Con tanto amore. Ecco, con tanto amore è quello che da qualche anno manca da mio padre, qualche anno manca da mia madre. E mi sono reso conto in questi anni che nei momenti decisivi di scatto la loro assenza, ecco, è bella forte. E a volte una pacca sulle spalle avrebbe fatto piacere, soltanto un poco. E quindi vorrei dedicare a loro Mai più come te di Baglioni, ma è come te che la dedico ad entrambi, quindi a cui un pensiero durante la giornata va sempre. E gli vorrei tanto dire da qui che li voglio sempre. Li voglio sempre bene. Un abbraccio forte a voi.
5: Ciao R101, dedico Mediterraneo di Alma Almeida a mia mamma perché è molto altruista. Ciao.
6: Ciao Fernando, volevo dedicare La cura di Franco Battiato a mia figlia Roberta e al mio futuro genero Dennis, che si sposano sabato che viene, 4 luglio. Le auguro una vita meravigliosa e volevo dedicare questa canzone soprattutto a mia figlia che ne ha bisogno, perché gli voglio tanto bene. E niente, se mi fai questa cortesia te ne sarei veramente grato.
0: Certo.
6: Ciao Fabio da Trezzano, sono Riglio.
7: Buongiorno Proce, per la canzone Con tanto amore vorrei ascoltare Gli angeli di Vasco Rossi. La volevo dedicare a mio padre che non c'è più da un paio d'anni, e questa canzone me lo ricorda particolarmente, anche perché abbiamo sempre avuto un percorso un po' burrascoso io e lui, però negli ultimi tempi ci stavamo riappacificando e mi faceva piacere ricordarlo con questa canzone.
8: Buongiorno a tutti, sono Francesco e la canzone che mi fa stare bene a tema amore vorrei dedicarla a Davide, mio ex collega e soprattutto amico, scomparso ormai da 4 anni. Non sono mai riuscito a dirle realmente quanto fossi legato a lui, e spesso in laboratorio ascoltavamo I Nomadi e una delle canzoni che ci piaceva molto ascoltare era Gli Aeroni Neri, e mi piacerebbe ascoltare quella e poterla dedicare a lui. Buona giornata!
9: Ciao amici di R101, per la canzone che mi fa stare bene volevo dedicare I migliori anni della nostra vita di Renato Zero per la mia mamma, che da gennaio è volata in cielo e mi manca tantissimo, ho la speranza che gli arrivi tutto il mio amore. Buona giornata, un bacione a tutti, Alessandra da Latina.

0: Io dedicherei una bellissima canzone d'amore a voi, perché ci fate compagnia sempre, col sorriso, a volte una lacrimuccia, a volte qualche inc, puntini, puntini, puntini.
1: Ragazzi, ma il disco con tanto amore è diventato un po' la punta.
0: Puntini, puntini, puntini.
1: Ragazzi, ma il disco con tanto amore è diventato.

0: Che era teatro di una storia d'amore che non c'è più, sono qui, cioè noi viviamo anche di quello, ragazzi, non è che siamo,
1: sì,
0: che siamo di plastica, che cavolo, anzi, meno male, no? Vabbè, poi qua nel quartetto, qua quelli che soffrono di più siamo io e Regina, c'è
1: è
0: poco
1: vero,
0: da fare.
1: Caro.
2: Ma sulla base di cosa?
1: Siamo soli.
0: Sulla base del fatto che voi entrate in casa, avete qualcuno, noi entriamo in casa anche d'estate, è gelida, capisci?
1: Freddissima.
0: Possono essere 40 gradi, ma è gelida. E non dire Aldo perché lasciate
3: il condizionatore.
0: va bene, basta. Bravi, grazie ai nostri imparagonabili. Domani ne sentiremo delle altre, ci sono tanti, non riusciamo a farveli sentire tutti. Grazie per condividere con noi i vostri momenti intimi. Lo facciamo domani, se volete. Mandate un vocale anche ora al 331 80 90
4: 101.
0: E ora stemperiamo dal testo di Renatone, i migliori anni della nostra vita, e estrapoliamo un termine che deve essere contenuto nella prossima canzone d'amore. Prego, Belletri.
2: Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere. C'è aria di tempesta.
0: Vuoi
2: che vada avanti?
0: No. Tempesta, polvere, cosa? Nuvola? Oppure gli anni, visto che sono i migliori anni, teniamo il termine anni.
2: Ma anche
0: okay?
2: Danni,
0: ad esempio?
2: Tipo?
0: No, anni. Regina, un pezzo con anni, dai.
1: The years of the cat.
0: Brava, Al Stewart. Aldo?
3: Holding back the years.
0: Mamma mia, Belletri.
2: Gli anni 883.
0: E voi imparagonabili 331 80 90 101.

0: procediamo, non si discute, si ama.
1: Bravo, bravo, bravo. Allora, leggevo a proposito sempre del momento dell'amore, tanti che rimangono coinvolti, ci sono quelli che un po' lo soffrono, capisci? Perché sono presi da altri pensieri, persone che magari sono un pochino più tranquille, stanno pensando, riflettendo e lo sentono in particolare. E da un po' che non riesco a seguirvi, leggo come vorrei, perché sono alle prese con vari cambiamenti casa, esistenziali. Posso dirvi che questo spazio delle dediche è meraviglioso. Alcuni vocali sono stati un pugno nell'anima, la voce tremante, l'emozione cocente di un ricordo, persone indelebili che durano oltre lo spazio e il tempo. Semplicemente grazie. Va bene, va bene, va bene. Adesso andiamo ad Aldo. Gli volevo fare un bell'intro ad Aldo, eh? Una canzone. Siete un pochino avare di cori. Voglio dire, voi dovete. Siete la guarnizione.
2: La cesellatura del programma, sì, cioè, sì, l'insalata.
1: Siete la guarnizione. Dovete, diciamo, guarnire come una torta, sai, a tutti quei fronzoletti.
2: Vabbè, dai, allora facciamo rendo... Aldo.
3: Facciamo.
1: Facciamo Aldo, no. Sentiamo come potremmo farla. È il momento dell'informazione con Aldo Preda, che non è
4: no, un testone,
1: no, che non è un beone, ecco. Ok?
3: Ok.
1: D'accordo?
2: Ma su quale sigla?
1: Dai, dai, dai.
4: La classica.
1: Esa sigla, sempre.
2: E non c'entra
1: sigla,
2: tutto, vabbè. Sigla.
5: È il momento dell'informazione con Aldo Preda, che non è un beone.
2: Cioè, stava meglio quella originale, però.
1: Lo so, però, per una questione, sai, di delicatezza. Sì.
2: Anche
1: Aldo,
2: di età, giusto.
1: A te, caro.
4: È appena arrivata una ricerca di facile.it sui furti in Italia e i dati sono abbastanza allarmanti, perché in un anno in Italia vengono svaligiati più di 155.000 appartamenti, praticamente un furto in appartamento ogni 3 minuti. E questi dati posizionano il nostro paese al 6° posto nella classifica europea degli stati dove questo fenomeno è più diffuso. Il 64% degli italiani è preoccupato che durante l'assenza per le vacanze estive l'abitazione possa essere svaligiata. Timore sentito soprattutto dai più giovani, nella fascia dai 18 ai 24 anni, e dai residenti nelle regioni del centro Italia. E allora arrivano anche i consigli di facile.it su quali comportamenti tenere e quali evitare prima di partire per le vacanze, se vogliamo tentare di proteggere un po' la nostra abitazione. Intanto, dotarsi di sistemi anti-intrusione come porte blindate, inferriate o videosorveglianza. Poi attenti, non raccontate a troppe persone i dettagli sulla data e l'orario della partenza. E poi attenzione, molta attenzione ai social, anche lì non fate troppa pubblicità, non mettete troppe foto che siete in vacanza, perché altrimenti i ladri fanno 2+2 e capiscono che l'abitazione è incustodita. Prima di partire assicuratevi che gli oggetti di valore, i documenti, i gioielli o denaro siano ben nascosti oppure rinchiusi in una cassaforte. E poi potrebbe essere una buona idea sottoscrivere una polizza casa, che aiuta a partire più sereni e protegge in caso di brutte sorprese al rientro dalle vacanze. Queste in sintesi
1: i
4: consigli.
1: Fate come Regina, che si porta tutte le cose di valore appresso.
3: Così, io faccio così. Sì, sì, ragazzi.
1: Lei porta un piccolo carrellino, se la vedete con questo carrellino.
3: Adesso non è più un segreto, aiuto.
1: Ecco, in questo carrellino ha praticamente tutto il suo patrimonio. Patrimonio personale. Siete stati mai derubati voi? I Velletri ti hanno mai derubato casa da qualche posto?
2: Fortunatamente no, perché penso sia un'esperienza destabilizzante.
1: È brutta perché ti senti violato per un po'.
2: Comunque, specifico, a casa mia non c'è nulla di attraente per i ladri.
1: Ecco, appunto.
3: Ma neanche a mia.
1: Una buona idea sarebbe quella di non avere nulla, così.
4: Esatto.
2: Io sono già a posto.
1: Sesto posto, dove si ruba di più?
4: Non è specificato in questa ricerca, si specifica solo che l'Italia è al 6° posto.
1: E il 6° posto a livello europeo.
4: A livello europeo, sì.
1: Prendete le giuste precauzioni imparagonabili. Grazie Aldo, a dopo.

0: ragione.
1: Per ora non è che abbiamo tanto tempo, bella. Abbiamo superato le 11 da un quarto d'ora, abbiamo ancora tanta roba da fare, quindi mi sa che oggi salta il live. Cosa avevi preparato per noi, piccola?
0: 5 o'clock in the morning.
1: Dei Village People, sì, per onorare la scomparsa del fondatore. E vuoi farla proprio al volo in studio senza uscire, senza fare la messa in scena dell'esterno?
0: Sì.
1: Vuoi farla? Un attimo, la facciamo fare Aldo e poi veniamo da te per una ricerca. La facciamo? Pronti? Dai, dai. No, prima di aver salutato tanti che sono intervenuti sui furti, su ste robe, ci sono tante testimonianze, insomma, si parlava prima di furti in Italia e al sesto posto laddove se ne verificano di più. Dal vivo adesso, Ale. Mamma, che bello sto pezzo, no?
2: Bellissimo.

0: baby, as I walk the lonely street again.
1: Sta umiliando i soliti critici.
0: It's 5 o'clock in the morning. And
1: pronti a ridere, pronti a fare le battute. Non canta bene in inglese. Non è,

0: oggi è la tua bella giornata, brava. It's 5 o'clock in the morning, fra tre quarti d'ora saranno le 5 della mattina per quelli che ci ascoltano in replica. Era un omaggio per il fondatore dei Village People, scomparso proprio ieri. Ora abbiamo tempo che voltiamo completamente pagina e facciamo una ricerca di Aldo. Ecco. Posso fare mai due cose in una volta sola? Una cosa alla volta. Eccomi, bambina, una cosa alla volta. Torniamo subito.
1: Anche d'estate noi
2: procediamo
3: su R101.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: sei un mito. Tutti quanti ti prendono in giro quando canti quelle canzoni che saprebbero cantare chiunque, ma sfido io a cantare le canzoni queste, quelle che sai cantare tu.
1: Brava,
0: sei divina.
1: Brava.
2: Buongiorno. Brava. Complimenti, complimenti, canti benissimo.
3: Sto scherzando.
1: Grazie.
4: Come sta scherzando, bella? Ma scrivono, regina, interpretazione da Grammy Awards. Ti rendi conto, da Grammy? Aldo, non dici nulla, Sei solo pronto come gli altri a criticare, cosa c'è da criticare?
5: Ma no, Aldo, cioè, l'ha foraggiata tanto di fare sto pezzo.
4: La foraggiata,
6: col fieno,
4: la foraggiata, cioè un animale,
6: il foraggiato,
5: l'ha quasi costretta,
6: il mangime.
7: Croce, è possibile che non sia riuscita a beccarti in Salento? Beh, scandaglierò la zona e spero di
4: scandaglia.
7: Beccarti.
4: Ma basta mettere Salentuosi su Google, Salentuosi o Salento Mille la Notte, ci trovate, è facile. Anzi, venite che magari c'è anche qualche regalino della radio per qualche ascoltatore che viene, insomma, a passare le vacanze nel Salento. Bene, adesso non perdiamo tempo, però volevo aggiungere una cosa. Ma secondo voi io ero proprio così fesso da prendere l'ultima ruota del carro, l'ultima cantante qua? Io, cioè, ho scelto, cioè avevo la possibilità di prendere chiunque.
3: Grazie.
4: Avevo un budget illimitato.
3: Infatti.
4: Sono andato un pochino, guardato un po' le spese, cioè, però voglio dire, qualità prezzo, credo di aver scelto il meglio.
6: Un
4: non c'è niente più sulla piazza.
6: Qualità prezzo.
3: Sì, che prezzo.
4: Soldi, a quei soldi lì non porti, cioè, nessuno. Ma scherzi, dai, adesso facciamo una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti un Grammy per regina. Sigla!
8: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti un Grammy per regina.
4: Allora, caporedattore.
6: La fonte è un articolo di grazia.it, sito del noto settimanale femminile. Ci sono molte abitudini quotidiane che noi compiamo ogni giorno che ci rubano energia senza che noi ce ne accorgiamo e ci causano una sorta di stanchezza cronica. E se noi riuscissimo ad eliminare queste
4: cattive abitudini... Che accusiamo tutti i giorni, no? Scusami, Aldo,
6: esatto.
4: Più o meno...
6: Perché la stanchezza ce la costruiamo noi con questi piccoli gesti che facciamo ogni giorno senza accorgersene e poi pesano durante la giornata. Ad esempio, una delle prime abitudini da osservare, cioè una delle prime cattive abitudini da eliminare è prendere il telefono in mano appena apriamo gli occhi alla mattina senza neanche scendere dal letto. Questa è una cattiva abitudine perché significa entrare subito nel mondo delle notifiche, dei messaggi, dei social, e la mente passa dal sonno a questa attività e causa stress sul nostro corpo. Anche durante la giornata, evitare di trattare ogni notifica che ci arriva sul cellulare come se fosse urgente ed andare a controllare subito, perché costringe il nostro cervello a continui cambi di direzione e resta sempre in attività, e questo causa naturalmente stanchezza. Un'altra trappola della nostra vita moderna di tutti i giorni, cioè riempire ogni pausa che abbiamo nella nostra giornata con dei contenuti, podcast, scroll, video da guardare.
4: Tutto legato al telefono praticamente.
6: Esatto,
4: diciamo,
6: perché
4: la causa maggiore.
6: Abbiamo l'impressione di staccare, quando abbiamo un momento di pausa mi prendo il telefono, mi guardo qualcosa, ma in realtà la nostra mente così non stacca mai e noi siamo costantemente stanchi con il sistema nervoso che resta sempre acceso.
4: Quindi tu sei quello più stanco, che sei sempre a contatto con computer, con notizie, con telefoni, si vede?
6: Io sì, sono abbastanza stanco, grazie.
4: Alla fine della puntata che ci trasciniamo.
6: Ultimo consiglio, scusami Fernando,
4: sì,
6: questo
4: prego,
6: è molto importante.
4: Prego.
6: L'utilizzo del nostro tempo libero. Non riempiamo continuamente il nostro tempo libero con le attività, perché tutte queste attività ci fanno sembrare piena di vita la nostra giornata, ma in realtà non stacchiamo mai la mente. E quindi ogni tanto prendiamoci delle pause vere per staccare la mente e non facciamo nulla, ma nulla veramente.
4: Poltriamo. Bisogna ogni tanto poltrire senza sensi di colpa, senza dire: oh mannaggia, sarei potuto andare di là.
5: Bravo, come faccio
4: fare
5: io?
4: Questo.
2: Andiamo,
4: esatto,
2: che tardi, va.
4: Prendete
5: modello Bambi.
4: Esempio, hai ragione. andiamo che tanto.
1: Procediamo
9: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Things that
1: I've got. R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101.

0: sempre e eternamente in classifica la mia cantante. Allora è quasi mezzogiorno, sono quasi le 5 di mattina. Se ci state ascoltando in replica, questa è R101 e il Procediamo. Stavo pensando, Aldo, non siamo riusciti a darti la palla oggi, proprio letteralmente.
1: È vero.
0: Che miseria. Magari guarda, sulla sigla prima di chiudere facciamo una roba velocissima. Ora la ruota.
2: Gira la ruota della fortuna di Procediamo.
0: Una bellissima ruota della musica di R101, laddove segnalate le vostre canzoni che vi fanno stare bene, in questo caso con un vincolo, con un'indicazione, il termine anni in italiano, in inglese, in tutte le salse. E devo dire che ci sono delle cose piuttosto carine, le ascoltiamo.
3: Canzone verde.
4: Ciao amici del Procediamo, come canzone che mi fa stare bene col tema anni, vorrei ascoltare gli anni degli 883.
3: Canzone viola.
5: Buongiorno Fernando, buongiorno Aldo, buongiorno ragazze. Oggi per la canzone con gli anni nel testo propongo Vorrei incontrarti tra 100 anni, dirò. Ciao.
3: Canzone blu.
6: Buongiorno intramontabili, sono Fabio. Secondo me la canzone contenente la parola anni è 50 special di Cesare Cremonini.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao R101, la canzone che parla secondo me degli anni, bellissima, è di Lucio Dalla, L'anno che verrà.
9: Canzone rossa.
10: Buongiorno Procediamo, sono Simona da Bollate. La canzone che mi farebbe stare bene oggi con la parola anni è del Simply Red con Holding Back the Years.
11: Canzone fucsia.
12: Per la canzone a tema proporrei La musica che gira intorno di Ivano Fossati.
13: Canzone gialla.
14: Buongiorno Procediamo, la canzone in tema anni di oggi potrebbe essere I giardini di marzo di Lucio Battisti.
0: Sentito che pezzi, vabbè, mancano tanti, manca Year of the Cats di Al Stewart, manca che ne so quanti anni hai di Vasco, ma anche quella di Garbo, ma quanti anni hai, quella era con la cantante di Mattia Bazzar, Antonella Ruggero, gran pezzo, e tanti altri, insomma, questi sono i 7 legati ai 7 colori della ruota che gira adesso Regina. Cosa tiriamo fuori? Simply Red vuoi, Aldo,
1: Io sì.
15: Io spero Fossati.
0: Cos'è? Verde
7: canzone
0: o azzurra?
7: Canzone azzurra.
8: Ciao, R101, la canzone che parla, secondo me, degli anni, bellissima, è di Lucio Dalla, L'anno che verrà.
0: Oh, santa pazienza, siamo arrivati già a Capodanno quest'oggi. Caro amico, ti scrivo così mi rilasso un po'. E siccome sei molto lontano, in questo momento più forte ti scriverò.
16: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: Insuperabile, Lucio.
1: Insuperabile, amico mio, insuperabile, Lucio Dalla. Dai, un po' ci sta, ieri era proprio metà dell'anno, no?
2: Vero,
1: ieri,
2: sì.
1: Primo luglio,
2: sì.
1: Era, è come se fosse l'epifania, cioè vicino all'epifania. ci sta sto passaggio, bellissima canzone. Per una canzone che ti va stare bene, contenente il termine anno, ce n'erano tantissime altre belle, è venuto fuori Lucio Dalla. Tra un'ora siete liberi di scegliere la canzone che più vi piace, che più vi fa stare meglio, che vi fa stare bene, con un vocale a questo numero, figliole!
3: 331-8090-101.
1: Aldo, ti lancio il pallone finalmente da stamattina, che non ci sta dentro per raccontarci la giornata di mondiale di calcio di ieri sera, quella che ci aspetta oggi. Prego. Aldo.
4: Ieri altre tre squadre si sono qualificate agli ottavi. In serata l'Inghilterra ha superato 2-1 il Congo, inglesi in svantaggio, poi una doppietta di Kane ha rimesso le cose a posto. Kane che è riuscito ad arrivare alla cifra mostruosa di 72 gol in questa stagione, veramente una macchina da gol impressionante. Sempre in serata la vittoria sofferta del Belgio 3-2 sul Senegal, Belgio che era arrivato a un passo dall'eliminazione, infatti a 4 minuti dalla fine gli africani erano in vantaggio 2-0, poi il Belgio li ha raggiunti nei tempi regolamentari e li ha superati 3-2 sul finire del secondo tempo supplementare grazie ad un rigore molto discusso. Nella notte la vittoria netta 2-0 degli Stati Uniti sulla Bosnia, americani in 10 contro 11 ma che sono riusciti a qualificarsi ed ora affronteranno il Belgio in una gara che è alla loro portata, quindi gli americani con la possibilità di arrivare fino ai quarti. Oggi altre tre gare dei sedicesimi molto interessanti, Spagna-Austria questa sera e poi nella prossima notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria.
1: Diciamo quella più rocambolesca è stata quella dell'Inghilterra,
4: del
1: no?
4: No, che il stava, Belgio, che, il Belgio molto rocambolesca.
1: Ma anche l'Inghilterra che era giù con il Congo, no? Perdeva 1-0.
4: Esatto, perdeva 1-0 e poi è arrivato Harry Kane, ci ha pensato lui.
1: Poi ci sono questi tempi supplementari che cambiano le cose, anche i rigori, però dai, sta diventando affascinante in questa fase il mondiale. Grazie Aldo, andiamo che tardi.
3: Procediamo!
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: esatto.
1: E anche questa puntata è stata fantasmagorica. Domani, ragazzi.
2: No, oggi la puntata era veramente insuperabile.
1: Ragazzi, puntata veramente mitica. Complimenti.
3: Anche pregno, grazie.
2: Pregno, esatto. Vabbè, chiudiamo questo collegamento. Dai, che mi costa tra il Salento e Milano. Voi chiacchierate. Chi paga qua sono sempre io. Poi quegli altri mi tolgono i soldi dal conto. Cioè, capito? Bella situazione. Scherzo, grazie a tutti. Grazie per aver condiviso con noi questa mattina del 2 di luglio. Siamo in replica anche nella notte. Grazie a chi ha lavorato per la televisione. Care Parò. Grazie,
3: sì.
2: Gabriele. Chi ha diretto l'orchestra?
4: Ma c'è. Zuara.
2: Il caporedattore
4: Aldo Preda.
2: Buongiorno. Sabrina Bambi.
3: A
2: e Regina
3: poco.
2: Saraiva.
3: A domani.
2: E che Dio sia con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno!
2: Buongiornissimo!
3: Buona, buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
0: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
4: E allora sì che buongiornissimo sia anche in questa giornata. Dobbiamo essere più carichi che mai per affrontare l'ultimo step di questa settimana e il primo weekend da affrontare di luglio. Buongiornissimo da Riccardo Russo, al microfono Edoardo Mondino, in regia tutti quanti voi già pronti al 331 80 90 101 per giocare. Dai.
2: R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo. I più

0: Gia di Pink e la sua Blow Me, tra parentesi One Last Kiss. Apriamo il buongiornissimo di oggi, signore e signori, applausi, applausi, scena aperta. Vabbè, sono le 5 del mattino, calma, calma, però dobbiamo ovviamente dare anche noi l'energia, la carica giusta ai più svegli d'Italia che devono affrontare anche questa giornata insieme a noi, insieme alla musica di R101, la loro radio preferita. Devono diventare ovviamente tutti protagonisti fin da subito in queste prime due ore, da qui alle 7. Sapete già come si svolgono le cose in questa giornata, vado a spiegare perché. Intanto sono le 5.06, è il 3 di che mese? Canzoncina. Insieme.
1: Luglio ti ho fatto una promessa.
0: Cantiamo tutta? Anche tu?

Mamma che bellezza, questo luglio così, aprirlo tutte le mattine alle 5 canticchiando una canzone storica in compagnia dei più svegli d'Italia in questa giornata che va, ragazzi, va a concludere una settimana strepitosa di sfide, di classifiche, di sondaggi, di tornei che abbiamo affrontato insieme ai più svegli d'Italia, perché oggi, ragazzi, è arrivato.

0: E adesso c'è il weekend, quindi da stasera via problemi. E voglio sapere tutti i vostri progetti, come sempre per due ore ci facciamo, mi faccio, ecco, i fattacci vostri legati a tutto ciò che avete in mente di fare, avete programmato al 331 80 90 101. Subito un paio di saluti a caso, così pescati.
1: Saluto anche quelli che mungono le vacche, saluto. Ciao. Da Pietro e Giuseppe dall'altra Val Bognanco, stiamo già mungendo noi dalle 3.30.
0: Ma che bello, il primo saluto ai mungitori di vacchissime, eccole là, bello. Beh, poi non ho capito bene perché è partito dicendo Militello saluta Militello. Ma scusa, fino a poco fa c'era Proce, la sua replica, che c'era anche la replica della banda, io non lo so, non lo sapevo, su un'altra radio tra l'altro, boh, non lo so, no, strano, questo saluto è strano, eh. Comunque, buongiorno a voi, buongiornissimo, andiamo avanti, c'è qualcun altro un po' più sano.
2: Sono Patrizia.
0: Ciao.
2: Ismael.
0: Quella.
1: Antonio.
2: Stiamo andando
3: Andai a Marina
2: in vacanza.
0: Ma partenza intelligente alle 5 del mattino verso Igea Marina, la loro vacanza della bella famigliola, già all'ascolto di R101, quindi vedi, progetti legati al weekend, forse anche un po' di più, non sappiamo se questa gitarella sarà solo legata al fine settimana, però hanno detto vacanza, un po' di più, dai, magari inizia oggi, finirà un po' più tardi, tutta la settimana, insomma, buon viaggio, buon divertimento, certo, ci divertiremmo di più se mi diceste anche di che segno siete.
4: Noi siamo figli delle stelle.
0: Eh già.
4: Della notte che ci gira intorno.
0: Perché ormai da anni e anni e anni il venerdì di R101 nel buongiornissimo viene caratterizzata dalla sfida delle sfide che chiude la settimana, ovvero il segno più sveglio d'Italia. Tutti vogliono partecipare, tutti vogliono far vincere il proprio segno, perché si sa, il segno vincente alle 7 nel verdetto finale diventerà poi il segno più fortunato del weekend, e allora lì sì che i progetti andranno a buon fine, quelli raccontati, tutto quanto nel, ovviamente in queste due ore di diretta di R101 che apre le porte a questo venerdì. Tutto chiaro? 331 80 90 101, fatevi sotto tutti.

0: la loro nonostante tutto, nonostante le 5 del mattino, nonostante il venerdì, quindi quasi la chiusura di una settimana che per tanti sarà stata sicuramente molto impegnativa, ecco, nonostante tutto questo è già piena la messaggeria al 331 80 90 101 di Più Svegli d'Italia. Ma prima devo dirvi che cosa, che appunto è il 3 luglio, abbiamo detto, ho già delle informazioni clamorose, posso andare di Alba Macco, ma velocissime, ma proprio velocissime. Tanto auguri a tutti Tommaso, oggi è San Tommaso, colui che ci ficcò il naso, che non credeva moltissimo, no, è quella storia là, che non approfondirei, però San Tommaso, io non lo sapevo, è il protettore di architetti, carpentieri, geometri, giudici, muratori e artisti, buttata lì così, tutte professioni nobilissime e poi artisti anche, in mezzo tutto, ma e tanto vi dove, no, beh, ci sono anche delle informazioni carine su questo 3 luglio, perché noi siamo molto affezionati in quanto abbiamo anche svolto dei tornei sui film, cinematografia, e abbiamo visto che siete anche voi molto attenti e molto affezionati a Ritorno Futuro, che sbarcava al cinema il 3 luglio del 1985, capito? Marty McFly si palesava il 3 di luglio dell'85, mentre nel 1886 veniva presentata il 3 di luglio la prima automobile. Dove? Non lo so, non ho approfondito io il discorso. Nati Tom Cruise, Sebastian Vettel, oggi va, auguri. Auguri, non so se siano all'ascolto in questo momento e se abbiano voglia di giocare con noi e raccontarci come si svolgerà il loro di weekend. Lo fanno i Più Svegli d'Italia e allora prego, venghino, venghino.
1: Buongiorno a tutti da Simone, il solito autista di Lodi.
0: Ciao.
1: Programmi per il weekend, sabato ritrovo con la mia leva a una super festa.
0: Super festa.
1: Piazza Castello, San Colombano, al Lambro. Festa, sì, in cui si ballerà musiche degli anni 90.
0: Bello.
1: Vai con Gigi Dag e tutta la ciurma.
0: Si certo. Salta
1: tutta
0: vai,
1: sera.
0: Vai, vai, ballerà. Tutto così per 3 ore di te, vabbè, quest'anni 90, molta nostalgia. Va bene, grazie, grazie, buon Gigi Dag. Però non mi hai detto il segno, è già preso dalla festa, dalla voglia di festeggiare, che si è dimenticato il segno. Noi dobbiamo inaugurare qua la sfida ai 12 segni, uno in particolare, il vostro, che magari vincerà. Quale?
2: Buongiorno,
0: dai, uno
2: Ricky,
0: che voglia.
2: Buongiorno a tutti, Luca, il vostro pasticcere della provincia di Modena. Stanchissimo, Acquario.
0: Acquario,
2: grazie per questo weekend. Come
0: dica.
2: Ricky, come sempre, si lavora.
0: Si lavora.
2: Per fortuna che fra 15 giorni si può andare in ferie una settimana, anche se non si va via, comunque almeno non mi sveglio alla mezza. Se vuoi, ti do anche il voto del weekend, 8:30 come sempre. Evviva tutti!
0: Ma come 8:30 del weekend? Questa è roba del lunedì mattina, come puoi già sapere come andrà e dare un voto al futuro? Ma abbiamo parlato di Ritorno al Futuro, forse questo ha usato anche la DeLorean. Va a sapere cosa succede alle 5 del mattino su R101 nel Buongiornissimo. Succede che è già pieno di amici che vogliono dirla loro, quindi fate appunto come i vostri colleghi qua che abbiamo appena sentito. Progetti del weekend e il segno Più Sveglio d'Italia, 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: La delicatissima Siena, su R101, come amiamo disannunciare noi questi pezzi così struggenti, ma con delle voci potenti. Mai quanto potenti le voci dei più svegli d'Italia che si fanno sentire. Tra poco torneranno ad essere protagonisti qua nel Buongiornissimo con il loro segno messo in gioco e i loro progetti al weekend. 331 80 90 101, si torna subitissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care, rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
4: Un saluto da Gerry Romano, queste le previsioni meteo per le prossime ore. Bello al centro-nord, a parte un po' di nuvole sulle aree montuose, ma anche sulle regioni centrali adriatiche e brevi temporali sul Lazio centro-meridionale. Tempo più instabile nelle regioni del sud. In Sicilia e Sardegna nuvolosità irregolare, accompagnata da locali rovesci o temporali, più probabili e diffusi in Campania, Basilicata e Calabria. Residua instabilità sul basso Tirreno, col passare delle ore, tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia. Temperature massime in calo all'estremo sud, in rialzo sul nord-est, ma anche al centro, in Campania e in Sardegna. Valori per lo più compresi fra i 28 e i 33 gradi centigradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Momento karaoke, nostalgia del buongiornissimo. Nostalgia di che anno? Quando è uscita questa canzone? 2000, 2000, giusto? Giusto, giusto. Mamma, già 26 anni, fuoco nel fuoco di Eros Ramazzotti, canticchiata alle 5.30 quasi di questo venerdì 3 luglio. Abbiamo già, amici, un segno in fuga ed è il segno della bilancia. I bilancini sono sempre presenti, cercano sempre di strappare vito. Forse è il segno che ha vinto di più nella nostra gara del venerdì alla ricerca del segno più sveglio. Vedremo se anche oggi riuscirà a imporsi. Seguono quasi tutte le altre, perché poi ci sono ancora un paio, forse anche di più, di segni dormienti che andremo a svegliare qualora non si palesassero qui al 331 80 90 101. Prego.
1: Buongiorno, buongiornissimo. Salve. Yuri da Fiuggi. Progetti per il weekend.
0: Dica, dica.
1: Ferie. La mia azienda ha chiuso ferie per 2 mesi per ristrutturazione.
0: Alla.
1: E siamo andati tutti in ferie, quindi ci godiamo queste ferie.
0: E certo.
1: Segno bilancia.
0: Eccolo qua, vedi, per esempio, un altro bilancia. Ferie di 2 mesi, ragazzi, porca miseria. È anche difficile organizzarsi in questo caso qua, quando ne hai troppe, voglio dire. Va bene, ciao, goditele al tutto, andiamo?
2: Ciao, io mi chiamo Elia e sono andando in vacanza con mio padre, mia madre, mio fratello.
0: La famiglia,
2: in vacanza,
0: insomma.
2: Dai nonni a Napoli, ciao!
0: A Napoli, che bella, saluta Napoli. Sai che sto weekend vengo anch'io da quelle parti? C'ho proprio un volo Torino-Napoli, poi festeggiamenti di amici a Capri, si parla così a Capri, non so, devo prendere bene l'accento. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ah no, Mare ha detto io vorrei mettere Carboni, perché abbiamo il tormentone Mare, quelli che vanno in ferie, se la godono un attimo. Prego,
3: mare,
0: Carboni.
3: Mare, giusto, mare, giusto. Ma che voglia di arrivare in Italia.
0: C'è voglia, c'è voglia, lo sto sentendo da tantissimi messaggi, tante famigliole già a zonzo per raggiungere la propria destinazione prescelta quest'anno. Ancora, ancora.
4: Buongiorno Riccardo, Antonio no. De Bologna.
0: Salve.
4: Giocare pesci, progetti per il weekend. Devo andare a lavorare. Devo lavorare.
0: Eccolo.
4: Lavorare. E we were.
0: Perché c'è mica solo il mare e le ferie. Allora,
5: dovevo
0: vai, vai, vai, vai.
5: Dovevo tutti lavorare.
0: Anche sto weekend.
5: Bisogna andare a lavorare.
0: Qualcuno.
5: Dovevo tutti lavorare.
0: No, qualcuno, qualcuno. Ha capito, è il mantra del venerdì per la categoria dei lavoratori, sempre presente. 331 80 90 101, super sfida che ha già superato la prima mezz'ora qui del buongiornissimo.

0: se la ride. Maroon 5 di recente passaggio in Italia con R101, radio partner dell'evento. Ma che ve lo sto a dire a fare? Ma dai, scusa, lo sanno tutti, i migliori concerti italiani sono firmati R101, no? Sì, certo che sì, allora seguiteci anche sulle nostre pagine per non perdervi nulla, immagini, stories, eccetera, eccetera. Di tutti gli eventi estivi in particolare di R101, cosa fate nel weekend e quale sarà il segno più sveglio?
1: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, segno zodiacale acquario e
0: ce
1: il
0: l'ho.
1: Weekend riposo. Ciao a tutti.
0: Riposo qua significa un'altra parola, ovvero relax. Nel venerdì del buongiornissimo lo affrontiamo così, il fine settimana di relax. Cioè, allora, buon riposo, ci risentiamo lunedì, va bene, ancora.
2: Ricky, buongiornissimo.
0: Ciao.
2: Ultimo giorno di lavoro, domani si parte,
0: si parte.
2: Va a Minorca. Ciao a tutti ragazzi, buona estate.
0: E lui sarà uno di quelli che ha la sua bella valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. L'abbiamo usata ieri proprio per la sfida sondaggio, con risultato finale di gente che appunto sta per partire. E lo stiamo sentendo tantissimi, talmente presi dalla partenza che non mi giocano al segno del giorno.
2: Cazzo, insomma. Dimenticato, Capricorno.
0: Anche senza intercalare, diciamo. Da va bene il Capricorno, ce l'abbiamo? Sì, è già sveglio. E ne aggiungiamo un altro del nostro amico che in partenza. Noi siamo partiti da più di mezz'ora. Questo è il buongiornissimo. È il 331 80 90 101. È sempre a vostra disposizione.

0: Anch'io voglio saperlo, cosa fate questa sera, ma anche domani che è sabato, anche dopodomani che è domenica, insomma i progetti del weekend legati alla super sfida del venerdì nel buongiornissimo, ovvero la ricerca del segno più sveglio d'Italia. 331 80 90 101, la gara prosegue, vado anche alla ricerca di una canzone che vi faccia stare benissimo. Arrivo.
1: Buongiorno. Buongiornissimo. Hit

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Con Pantene, Love is in the Air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders. La novità Menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: L'ho detto, io ci avrei messo poco a trovare una delle tante richieste da parte dei più svegli d'Italia che vogliono svegliarsi con una canzone in particolare, quella che hanno in testa, quella che vogliono condividere con gli altri, al 331 80 90 101. Sentiamo chi c'è che desidera.
5: Prego. Ciao ragazzi, perché non fate sentire Bob Marley, This is Love? Ciao ragazzi.

0: Avete reggeggiato anche voi in questi tre minuti? Avete fatto bene, bravi. Grazie anche a chi ha richiesto un buon Bob Marley così di primo mattino. Quando mancano pochi minuti alle 6 di questo venerdì, 10 minuti, dai, 10 minuti ancora di primo tempo alla ricerca del segno più sveglio d'Italia. Situazione in classifica, dicevamo bilancia in fuga, ma si è già sottigliata la distanza rispetto a tanti altri che stanno inseguendo, come l'acquario, come il capricorno, come i gemelli, come i leoni, messi abbastanza bene, via via gli altri. Ce ne sono ancora un paio, anzi tre, dormienti che vedremo di andare a svegliare a breve, se ancora non si faranno sentire. Qui al 331 80 90 101, prego.
1: Ciao, io sono Viviana. Vi abbiamo scritto due settimane fa direzione Napoli da Milano. Sì. E ora da Milano direzione
2: Emilia Romagna.
1: Bell'aria?
2: Bell'aria, ciao Marina.
1: E ciao.
0: Ciao, grazie. Loro scrivono solo quando vanno in viaggio da qualche parte, beati loro. Insomma, un altro bello weekend al mare, tutti presi dalle partenze. Tutti presi dalle vacanze, tutti presi che non mi giocano poi.
1: Ci siamo dimenticate, Viviana, Leone, Ginevra,
0: Cancun. Mi piace sta cosa che dopo un po' di minuti arrivano con un altro messaggio. Ah, ci siamo dimenticati, Leone, mettiamolo in gioco, ma no, già giocava, chiaramente. E il Cancro, primo punto, vedi? Era uno di quelli dormienti. Ancora.
3: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo Radio 101, Beppino da Rimini, camionista.
0: Salve.
3: Segno dei pesci. Il mio weekend sarà spiaggiato come una morena del Mar dei Sargassi. Ma ragazzi,
0: perfetto,
3: buongiornisti di tutta Italia,
0: sì?
3: Non preoccupatevi, perché se pensate di avere un weekend del cavolo, non preoccupatevi, perché
0: no,
3: il vostro vicino di ombrellone puzzerà pure il ditone.
0: Ma perché
3: sì,
0: questa cosa? Ma perché augurare una roba del genere? Vabbè, insomma, risvegli strani, colazioni strane anche, soprattutto si sentono in questi vocali. Intanto i pesci come sono messi bene, vai ancora uno.
4: Buongiorno a tutti, Simona da Legnano, segno zodiacale Capricorno, progetti del weekend, lavoro. Buona giornata a tutti.
0: Li abbiamo chiamati prima quelli del dovete lavorare, bisogna lavorare, il gruppo, insomma, la categoria sempre presente anche il venerdì, anche nei weekend, ve tocca, qualcuno tocca, per forza, si può pensare solo ai veri e alle valigie al mare, certo, sarebbe bello. Annalisa, sinceramente non abbiamo ancora finito il primo tempo.

Allora, sinceramente, arrivano talmente tanti messaggi, quindi grazie sempre, grazie per sceglierci e svegliarvi insieme a noi qui nel Buongiornissimo. Dicevo, sinceramente, non sono ancora riuscito a sentirli proprio tutti, ma stando a quelli che ho sentito, sono una marea e mezza. Posso dirvi che ci sono tre segni ancora dormienti. Allora io vado a stimolare incredibilmente gli ariete. Sempre così, ma una roba che si ripete ciclicamente, anzi costantemente. Ariete, zero punti per il momento, niente, nessuno. Scorpione e Sagittario, cosa facciamo? Anche voi state lì a guardare o volete... Ariete, zero punti per il momento, niente, nessuno. Scorpione e Sagittario, cosa facciamo? Anche voi state lì a guardare o volete...

0: ferie dal 26 luglio fino al 26 agosto. Grazie di tutto, sono della Bilancia, Ross da Milano. Ciao, un abbraccio, ciao ciao.
1: Sei ancora con noi per diverso tempo, insomma, è ancora a disposizione dei buongiornissimi anche nelle prossime settimane, nella quale diventare protagonista come lo sei diventato stamattina. Tu e il tuo segno che chiude il primo tempo in vantaggio, gli amici della Bilancia. Temper City, e poi sarà ancora buongiornissimo.

0: tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Sono le 6 del mattino, tutto va benissimo qua, ragazzi. Già una prima ora dove abbiamo scaldato i motori di R101 con i più svegli d'Italia. Già mi raccontano tutti i loro progetti legati a questo primo weekend di luglio e stanno giocando, come sempre, la sfida del venerdì alla ricerca del segno più sveglio d'Italia. 331 80 90 101, continuiamo.
1: R101.
2: Buongiorno. Buongiornissimo.

0: lucky, get lucky, lucky, lucky. Fortuna, fortuna, ci va fortuna a diventare protagonisti qua nel buongiornissimo, perché i più svegli d'Italia sono talmente tanti che io li vorrei mettere tutti in onda, solo che poi appunto i più fortunati a caso vengono qui a interagire con il conduttorino, qua Riccardo Russo, tra l'altro al microfono c'è Edoardo Mondino in regia, e appunto tutti i segni messi in gioco questa mattina come ogni venerdì a chiudere la settimana del buongiornissimo con la super sfida al segno più sveglio, e legandola poi ai vostri fattacci del weekend. Ci sono dei programmi mini, niente male, anche a sto giro il primo weekend di luglio è la parola d'ordine, mare, mare, cercare un po' di svagarsi, spiaggiarsi, c'era qualcuno anche già bello spiaggiato. Abbiamo la bilancia in vetta alla classifica, riprendiamo quei giochi, intanto cerchiamo di capire se si sono svegliati i segni dormienti. Abbiamo cercato di svegliare gli Ariete. Signori degli Ariete, prego.
1: Buongiornissimo,
0: vengino.
1: Radio 101. Ce n'è? L'Ariete ha bisogno di stimoli, altrimenti nada. Quindi, buongiornissimo, Alessandro da Voghera. Ariete, andiamo a lavorare.
0: Però se fate così tutte le settimane, fate sempre riconoscere gli stimoli, più di quelli, alle 5 io mi sveglio per stimolarvi e farvi giocare. Che devo fare di più, non lo so, venire a branda per branda a buttarvi giù, ancora.
2: Buongiornissimo Ricky, Rosaria, Sagittario, ecco. Imprenditrice, si lavora tutto il weekend, ciao.
0: E allora buon lavoro, i Sagittario mancavano, anche loro all'appello, quindi mettiamo il primo punticino poi.
3: Ciao, buongiorno, io buongiorno. Sono del Cancro e oggi è il mio compleanno, compio 51 anni e sto andando a Lucca per il festival, per il concerto dei Jamiroquai, festeggerò così, sono felicissima, un bacio e buona giornata a tutti.
0: Ce li abbiamo un po' di Jamiroquai in sottofondo, tutto così per preparare la nostra amica al concertone. Di solito si fa in questo modo, no? Si va, si è in previsione di andare a un concerto, prima si ripassano i pezzi più belli, i pezzi più importanti, ma anche forse quelli sconosciuti, così da saperli e cantarli, no? Tutto il gruppo, in questo caso dei Jamiroquai, tanti auguri, siamo sotto il segno del Cancro, è vero, forse la scorsa settimana hanno pure vinto, se non vado errato, proprio per questo motivo. 6:06, questo è il buongiornissimo che prosegue, fatevi sentire insomma al 331 80 90 101.

0: Gimme Love, si va a spegnere un po' così sia sul finale della sua Gimme Love su R101, 6:09, venerdì 3 luglio. Abbiamo i bilanci ancora primi, ma si sta sottigliando la distanza con gli Acquario, che si stanno facendo prepotentemente sotto, con i Gemelli, con i Pesci e tutto il resto del carrozzone. Insomma, sono i segni più svegli d'Italia, è ancora tutto nelle vostre mani, nella vostra presenza, quindi fatevi sentire al 331 80 90 101. Come la prossima?
1: Buongiornissimo Ricky.
0: Buongiorno.
1: Barbara da Lodi, segno zodiacale Gemelli.
0: Gemelli,
1: mi sta bene. È la prima volta che riesco a sentirti fin dalle 5 del mattino.
0: Ah, grazie,
1: ciao. Presto, perché sì, il weekend si va a Misano Adriatico Cattolica per il World Ducati Week, quindi il WDW, perché mio marito è un ducatista, solo che lui va in moto, anzi è già partito. E io la seguirò nel pomeriggio con il treno, perché ho una FIFA, ho paura.
0: Beh, ci sta, tu comodamente in treno raggiungerai il tuo ducatista in quel del World Ducati Week, eh? È vero, dal 3 al 5 di luglio, stavo proprio leggendo per informarmi su questo evento, in quel di Misano. A proposito di motori, la MotoGP è fermo questo weekend, si corre invece in Formula 1 Gran Premio di Gran Bretagna, quindi si fa il tifo per Ferrari e per Antonelli. Ormai il tifo è diviso, dai, per chi segue la Formula 1 va così. Per quanto riguarda il tennis, Wimbledon, ci sarà la sfida oggi pomeriggio tra Sinner e l'americano Brooksby, un americano, non so bene la pronuncia, non lo conosco. Mondiali, cos'è successo ai mondiali? Più inutili di sempre per noi italiani. Allora, intanto vi dico che la Spagna ha passato il turno, ha battuto l'Austria 3-0 ieri sera, e nella notte anche il Portogallo, l'ho persa di vista, però mi pare abbia vinto. Dai, aggiornati, mannaggia lo schermo quando fa... Aspetta, Portogallo-Croazia 2-1, doppietta di Cristiano Ronaldo. Questo era da dire, perché va segnalata la cosa. Si sta giocando Svizzera-Algeria. Peccato perdercela per giocare qui al segno più sveglio. Però la Svizzera in vantaggio 2-0. Domani a chi tocca? Cioè no, stasera toccherà l'Argentina con Capoverde, Colombia-Ghana. Insomma, vabbè, altre partite forse interessanti per qualcuno. Al 331 80 90 101, tanto vi dovevo, pagina sportiva aperta e chiusa.

0: Ecco. No, sono assorto nei vostri messaggi e mi sono perso il finale di Samurai Jack. Quindi disannuncio andava fatto meglio, ma è colpa vostra, siete così tanti che mi prendete tempo, giustamente. Allora andiamo anche con l'aggiornamento di classifica tra pochissimo per quanto riguarda la gara al segno più sveglio d'Italia, tra poco.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. R101
2: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
0: Solo su R101, già a partire dal buongiornissimo, si può richiedere la canzone che vi fa star bene. Allora approfittatene al 331 80 90 101. Il titolo più l'artista e magari una dedica speciale.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese. Ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
15: Facebook,
1: TikTok.
15: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Tempo in gran parte soleggiato al centro-nord, a parte un po' di nuvole sulle aree montuose e sulle regioni centrali adriatiche. Brevi temporali pomeridiani sul Lazio centro-meridionale e tra Alto Veneto e Friuli. Tempo più instabile nelle regioni meridionali e sulle isole, con nuvolosità irregolare accompagnata da locali rovesci o temporali, più probabili e diffusi in Campania, Basilicata, interno della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna centro-meridionale. In serata residua instabilità sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia e nelle pianure delle Venezie. Temperature massime in calo al sud e in Sicilia, in rialzo al nord-est, al centro e in Sardegna. Valori per lo più tra 28 e 33 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: John Lie, Black Eyed Peas su R101 alle 6:25 di questo venerdì 3 luglio, alle porte del primo weekend di questo nuovo mese estivissimo. Ci sono un sacco di persone in partenza, le abbiamo sentite, le stiamo sentendo fin dalle 5, i più svegli d'Italia che giocano al segno più sveglio. Ne abbiamo un paio che si stanno proprio giocando il primo posto, perché sì, si stanno giocando quello. Chi ci sta seguendo dalle 5 avrà già capito quali, magari tra qualche minuto andiamo con un piccolo aggiornamento, l'ultimo piccolo aggiornamento prima dell'ultima mezz'ora. Dai, sentiamovi però.
1: Ricky Edoardo dalla provincia di Torino, segno zodiacale del Sagittario.
0: Sagittario.
1: E per questo weekend porteremo domenica mio figlio di 9 mesi a farsi una bella gita all'acquario di Genova.
0: Bello. Ciao. Gita classica, quando si hanno bimbe. 9 mesi però è un po' piccino, non si ricorderà nulla di quello che ho capito. Vabbè, comunque buona gitarella in quel dell'acquario di Genova. Lui è Sagittario. Sarebbe stato più bello fosse stato acquario, era una combo pazzesca. Ancora.
2: Giorgia da Inverno, evidente paesino della Lombardia. Leone, sveglia ovviamente per andare a lavoro, oggi appuntamento importante.
0: Sì,
2: e weekend concentrati sulla nascita di Azzurra, auguri.
0: Auguri Azzurra, ovviamente. Non sappiamo chi è, se è nipote, credo, non lo so. Vabbè, comunque, Leone, la città inverno mi mancava, perché con questi calori a inverno io ci andrei, cioè nel senso anche solo una mezz'oretta, ecco, giusto così. Vabbè, rinfrescarmi un attimo, non lo sapevo ci fosse una città inverno in provincia. Lombardia. Ancora, vai, andiamo.
3: Ciao, mi chiamo Roberta, sono della Bilancia e sono in macchina con la mia famiglia in direzione Roma per il mitico concerto di Ultimo domani sera.
0: Eccola.
3: Vediamo l'ora. Buona giornata a tutti.
0: Finalmente è arrivato sto concerto di Ultimo, sei pronto? Ce l'abbiamo? Dai, su. E c'è gente che aspetta là in Tendopoli da 2 mesi quasi, tra i fan di 250.000 fan attesi a Tor Vergata. Ma voglio dire io, la domanda è: l'ultimo della fila non lo vedrà mai ultimo? Come può vedere il palco davanti ne a 250? Va bene, buon concerto a tutti comunque. 331 80 90 101 prosegue la nostra sfida e continuate pure a raccontarmi che farete in questo fine settimana. Tanti progetti, uno diverso dall'altro, come è giusto che sia, ecco. It's

0: Entra nell'ultima mezz'ora di gioco del buongiornissimo di questa settimana e venerdì cerchiamo il segno più sveglio d'Italia. Ancora la bilancia in vetta alla classifica dal primo minuto, però proprio ormai la distanza è minima rispetto all'Acquario, che è il secondo e sta proprio galoppando, cercando di prendersi il primo posto. A seguire ancora i Pesci, poi i Gemelli, messi bene anche i Vergine e via via gli altri, fino ad arrivare agli ultimi in classifica, come vedo Cancro e il Toro. Mamma mia, ma perché noi vinciamo una volta l'anno nel mese di maggio, quando è il nostro mese, poi basta, non ci facciamo mai sentire. Andiamo avanti, prego.
1: Buongiornissimo Ricky, Claudio D'Alegnano, mai segno zodiacale Toro. Oggi si lavora, domani mattina si lavora e sì, invece sabato sera si va a cena con la vecchia compagnia, finalmente un rendezvous con quello che sono stati gli amici di infanzia.
0: Bene.
1: Buongiornissimo a tutti.
0: Salutaci gli amici d'infanzia, la vecchia cumpa che si ritrova ancora.
2: Marco da Genova, 59 Ciao. Anni. Volevo chiederti se potevi mettere per due come noi, a me e mia moglie, che oggi facciamo l'anniversario di matrimonio e sono ben 33 anni che siamo sposati.
0: 33.
2: Insieme da 88, ma 33 anni che siamo sposati. Matrimonio. Grazie, sì. Riccardo. Ciao a tutti, buona
0: ciao,
2: giornata.
0: Ciao.
2: Weekend
0: festeggerai,
2: rilassamento,
0: no?
2: Cena fuori, giustamente per festeggiare. Ciao
0: bene,
2: a tutti.
0: Bene, ce l'abbiamo la canzone richiesta, proprio due secondi. Così presa al volo, per le nozze. Attenzione, 33 anni, vado a vedere Nozze di Porfido. Mi dà 33 anni, nozze, ammazza, Porfido, bello, granito, resistente come elemento, cioè, effettivamente, 33 anni, auguri ancora.
3: Buongiorno Ricky.
0: Ciao.
3: Franco da Napoli, Pesci. Per il weekend, sabato partenza, cioè domani, partenza per 15 giorni in Ucraina per trovare i parenti di mia moglie, poi ritorno dopo 15 giorni e il giorno dopo del ritorno si riparte per Maria, Tunisia, per
0: la miseria,
3: per la vacanza al mare. Ciao Ricky e buona giornata a tutti.
0: Cioè tu ti fai 15 giorni in Ucraina, poi torni, il giorno dopo riparti per andartene in un'altra vacanza e le valigie, che ecco qua l'organizzazione per... mi preoccupano a me queste cose qua, io non ce la farei mai. Comunque complimenti, tanta roba e non ci sentiamo più fino a settembre, a sto punto ci diamo l'appuntamento, non lo so, vabbè, continuate a farvi sentire. 331 80 90 101, dai che è aperta l'ultima mezz'ora del buongiornissimo, forza. 1, 2, 3.

0: nel saloon qua di R101. Abbiamo avuto J-Ax e tanti tra i più svegli d'Italia che continuano a giocare, a raccontarmi cosa faranno in questo primo weekend di luglio e soprattutto a giocare al segno più sveglio. I giochi sono ancora aperti, quindi fatevi sotto perché abbiamo anche bisogno di una canzone che vi faccia star bene. Il tutto al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Finalmente è iniziata l'estate.
11: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
10: Ah sì?
11: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
10: Hai ragione.
11: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: 8.43 in perfetto orario, perché lo sanno tutti su R101, tra i minuti 40 e 45 di ogni ora e in ogni programma si entra nel palinsesto e si piazza la propria canzone preferita, quella che fa star bene, poi in questo caso tutti i più svegli d'Italia. Chi c'è? Che desidera? Sentiamolo.
1: Ciao,
0: subito.
1: Ciao, sono Tello, la canzone che mi farebbe star bene è di Carly Simon, You're So Vain.
0: You're...

0: Bella, è una di quelle canzoni che io definisco canzoni da viaggio. E in molti sono in viaggio, l'ascolto di R101, me lo stanno raccontando dalle 5 del mattino per questioni non solo lavorative, ma in tantissimi anche per le ferie che stanno iniziando per molti di voi. Proprio questa mattina su R101 stiamo ascoltando i progetti del weekend. Cosa farete quindi questo fine settimana? E stiamo giocando al segno più sveglio come ogni venerdì. E ci sono, c'è un podio ancora tutto da definire, anche se i primi due si giocano la vittoria punto a punto. Non dico più chi sono, tanto se ci state seguendo da un po' l'avete capito. Vediamo come vanno le cose con un ultimo giro dei campi.
1: Giorno,
0: prego.
1: Miki da Varese, segno zodiacale acquario,
0: ecco,
1: progetti del weekend,
0: ecco.
1: Spero di riposare, piscina soprattutto.
0: Relax.
1: Ciao a tutti.
0: Piscina, ci sta. Acquario, altro punto, prego, ancora.
2: Ciao,
0: ancora.
2: Ricky, finalmente questo weekend non è il solito. Andate a lavorare,
0: bene. Dove vai?
2: Domenica si parte, ferie, Santo Domingo.
0: Bello.
2: E viva, segno Toro, Sant'Ordine.
0: Toro, tardi però, è tardi per il Toro, siamo troppo indietro, non recuperiamo più, però per te buon viaggio, buona vacanza, ci risentiamo al rientro, oppure portateci con voi. Aspetta, devo dire ancora una cosa. Portateci con voi in vacanza, non è che ci abbandonate, partono tutti e ciao qua. Se vi svegliate presto o comunque per ascoltare la vostra radio preferita, R101, l'app, la scaricate se non l'avete ancora fatto sul vostro smartphone e ogni tanto ci date un play e ascoltate cosa sta succedendo da queste parti, anche sotto l'ombrellon, capito? Va. Via, vai.
3: Buonissimo Ricky, Alessandra da Besana Brianza,
0: sì.
3: Segno zodiacale bilancia, sto andando al lavoro, weekend di lavoro, però stiamo ristrutturando casa e quindi lavoreremo lì.
0: Ah, lavori forzati, proprio quelli duri a casa per ristrutturation. Ancora uno?
4: Buongiornissimo Riccardo, una bella bilancia. E visto che c'è qualcuno che va al concerto dei Jamiroquai,
0: sì.
4: Io vado al concerto di Sting, 3 luglio a Perugia.
0: Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo un Sting così al volo? Mazza, mi ha spaventato, scusa. Mi ha urlato in un orecchio. Roxanne. Ma quanti concerti ci sono in giro questo weekend? Va bene, grazie a tutti, buon divertimento, buon fine settimana e buon verdetto finale a me. Vado al riconteggio e tra poco chiudiamo il buongiornissimo di oggi, dai.

0: Radio questa mattinata fino alle 9. Amici, ho avuto il mio gran bel da fare per colpa o forse per merito vostro. Più svegli d'Italia anche oggi, va l'applauso a loro. Grazie, grazie, grazie per esserci stati, per aver condiviso insomma tutti i vostri progetti del weekend, aver giocato al segno più sveglio, che vede al terzo posto sul nostro podio gli amici dei gemelli, al secondo posto i Bilancia, che mi sono stati lì fino alla fine, ma a vincere sono gli Aquario. Ma proprio un rush finale di un 5-6 punti, che non sono tantissimi, nella massa di messaggi che sono arrivati. Sentiamo chi certifica la vittoria.
1: Flavio da Udine. Sì. Weekend al cinema.
0: Al
1: 69
0: cinema.
1: Anni, Aquario.
0: Sì. 69 anni al cinema.
1: Ciao a tutti. Ciao, ciao. Scusate,
0: ciao,
1: se
0: ciao,
1: sotto
0: ciao.
1: C'è da... si sente la radio, sono in sì. macchina. Ciao.
0: Ma si figuri, l'importante è che la radio fosse proprio quella, giusta? RG2, ovvio, è ovvio, è ovvio. Ancora una, la vedo. Corri, corri. Veloce, veloce.
2: Aquario, Annalisa da Siena.
0: Vai, vai. Come il bianconiglio. È tardi anche per me. Ragazzi, grazie di tutto. Grazie Edoardo Mondino in regia. Il buongiornissimo, come sempre, torna lunedì alle 5. Buon weekend. Vai fino alla fine.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Donald Trump torna ad attaccare i partner della NATO sulle spese militari. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto unilaterale, scrive sulla sua piattaforma social Truth. Ma a Villa Taverna, la festa per l'indipendenza americana, il vice premier Tajani stempera i toni. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, ma assicura l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran per i funerali. Da oggi la cerimonia di omaggio è commiato, attesi rappresentanti di circa 100 paesi. Si aggrava il bilancio del massiccio raid russo su Kiev, 27 i morti accertati, 91 i feriti, colpito anche un magazzino della Croce Rossa, in fumo 2 milioni di dollari in aiuti. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot e giura vendetta. Al congresso della UIL a Padova, Giorgia Meloni promette tolleranza zero contro caporali e organizzazioni criminali. I morti sono una sconfitta. Evitare che la ricchezza sia verticalizzata. In manovra, assicura la Premier, confermiamo la detassazione dei rinnovi contrattuali. La strage di Altavilla, 3 ergastoli a Palermo, condannati Santoni per gli esorcismi fatali. Sabrina Fina, Massimo Carandente e Giovanni Barreca, quest'ultimo marito e padre delle 3 vittime uccise in una villa dopo terribili torture nel febbraio del 2024. Mondiali di calcio, la Spagna travolge l'Austria 3-0, il Portogallo batte in rimonta la Croazia 2-1 e poco fa è terminata la partita Svizzera-Algeria con la vittoria degli elvetici per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati.

0: Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole traffico bloccato per un incidente tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna, con 5 km di code in aumento, coinvolti due camion di cui uno si è ribaltato. Sulla stessa autostrada coda di un chilometro ma per traffico tra Torrenove e il bivio di Ramazzone Roma Sud, grande raccordo anulare. Un incidente viene segnalato lungo la 4 Torino-Trieste allo svincolo di Balocco verso il capoluogo piemontese. Per traffico rallentamenti tra Dalmine e Trezzo. Sulla statale 45 bis Gardesana occidentale traffico rallentato per lavori di manutenzione all'incrocio Gavardo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: buon 3 luglio dalla banda di R101. Ci siamo, si parte con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, attenzione, attenzione, s'il vous plaît.
0: Attenzione.
1: È arrivato. Allora girate, aspetta.
0: Potete percepire anche in radio, ma se guardate il canale 67 vedete il pacco da... giù, c'è scritto proprio così.
1: Il pacco da giù, Vincenzo da Altamura ha colpito ancora.
0: È sempre più grande poi.
1: Allora mi ha detto, nel momento in cui dovessi darlo, perché ce n'è uno per te, però devi chiamarlo nel modo corretto e non provolone.
0: Non era un provolone, hai ragione. Ho chiamato una scamorza provolone.
1: Scamorza.
0: Sia mai, poi era una delle più buone mai assaggiate nella mia vita, devo dire.
1: E ho scoperto che l'uomo d'Altamura, sapete, c'era l'uomo di Pechino, l'uomo di Neanderthal, Cro-Magnon, eccetera, eccetera.
0: Certo, era un uomo primitivo, famoso, no?
1: È alto esattamente quanto Vincenzo, 1,65. Secondo me sono la stessa persona, nessuno li ha mai visti insieme.
2: Quanti peppini sono contenuti nell'uomo di Altamura? Il candidato risolva l'equazione.
0: Penso solo che il pane di Altamura, spero che ce ne sia un bel pezzo lì dentro. Da condividere un tozzo con il nostro Cristiano Militello.
2: Innanzitutto grazie Vincenzone nostro, quindi, ecco. Grazie, sempre ben accetto.
1: Quindi non è più
2: slanci.
1: Non è più Vincenzo, io ti ammazzerò, ma ti ringrazio.
2: Ma no, quello esatto. Lasciamo alla prosa
0: la canzone.
2: Di Fortis. Buongiorno, buon venerdì
0: la anche ai nostri ospiti.
2: Una buona notizia, almeno oggi, che venerdì.
1: Qual è la buona notizia?
2: No, nulla, cerchiamola bene, dico, perché ancora mi sembra che non
0: portiamo ogni giorno, cerchiamo di scremare, ecco, tutto il peggio per portarvi un po' di buon umore in queste due ore che passiamo insieme la mattina, anche grazie agli ospiti che ci presenta il nostro Leonardo Fiaschi.
3: Buongiorno, chi è che ha detto ringraziamo il nostro Vincenzone?
1: Vincenzo un altro.
3: Vedi come siete preparati.
0: Vero?
3: Uno dice una cosa e gli parte la musica su.
0: Subito, perché c'è il nostro Giuseppe Milano in regia, non lo frega nessuno con Edoardo Mondino. E c'è Matteo Torri in produzione. Tanti ospiti oggi, il nostro Riccardo Russo è dovuto scappare così, manco i saluti, manco
1: niente.
0: Così, però ha accompagnato tanti più svegli d'Italia verso il weekend.
1: Sarà mica andato al concerto di Ultimo anche lui a mettere una tenda.
2: Ma perché stasera?
1: No, dico, magari va a mettere una tenda.
0: È domani finalmente. Sta entrando l'ultimissimo fuori. Gli ultimi sono tipo a Latina.
1: No, so, io non vorrei intervistare gente di Tor Vergata, giusto? È in quella zona che si svolge.
2: Sì, sono andati l'altro giorno a intervistare un padre abbastanza attempato, povero uomo, che accompagnava la figlia, e la tipa gli ha detto: senta, un suo parere su questa passione di sua figlia per Ultimo. E lui si è messo le mani davanti alla faccia e ha detto: stendiamo un velo pietoso.
0: Beh, certo. Perché ha dato il nome ai Pit, il nome con le sue canzoni. L'ultimo Pit.
2: Come ai tavoli dei matrimoni.
0: Esatto.
2: Questa cosa.
0: L'ultimo, il più lontano, quello che da cui praticamente devi vedere un po' con il binocolo, si chiama Altrove.
1: Altrove?
0: Altrove, come la sua canzone.
1: Metaverso.
0: Esatto.
2: Vabbè.
0: Anche noi vogliamo andare altrove, perché è il momento in cui, non lo so, si vedono ovunque giornali, le riviste, fanno tutti la propria personale classifica delle spiagge più belle, il mare più pulito, il lago più
2: le battute
0: pieno.
2: Più brutte.
1: Esatto. E allora ci sono persone tra voi che rifuggono i luoghi comuni, no? I posti affollatissimi, quelli di gran nome, e hanno delle proprie passioni per quel posticino, quella spiaggetta che conosco solo io. Teniamo un segreto, diciamolo alla radio, così arriviamo tutti proprio lì, dai.
0: Una piccola dritta, ce la diamo tra noi amici di R101 con gli ascoltatori. Vi potete dare una mano tra di voi per trovare quella chicca, magari questo weekend, magari quest'estate. Quindi al 331 80 90 101 promuovete una meta alternativa per andare in vacanza.
1: Ecco, che non siano quelle classiche, solite, che sentiamo dire e ridire in ogni TG tutte le volte che arriva il sole.
2: L'idroscalo è stato detto?
0: Perché no? No, magari spiegaci dove andare se c'è un angolino carino. Tanto partiamo con la musica dell'estate.

0: William Wilson.
1: Che bello, De Luca che canta Danza Kuduro di Don Omar e Lucenzo su R101. L'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
2: E dove vuoi arrivare?
1: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
3: Colonna
1: quindi...
3: sonora di Box Office 3D. Quindi stiamo parlando di
2: ecco dove grandissima
3: pellicola.
1: Tanta roba.
3: Certo.
2: C'eri anche tu, no?
3: Ero io nell'imperdibile ruolo di Frodolo.
2: Ma quindi uno, se metteva gli occhiali, ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
3: l'unico
2: in...
3: modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
2: Vi ricordate?
3: Lasciate che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
2: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
1: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
3: No, a ingrassare. Perché sono sempre stato 59. Quindi io 61 mi vedo già.
2: Chiederò alle zanzare di portarti sangue invece che togliertelo.
0: Li ho presi tutti io, Cristiano.
3: Bello, bello, paffuto mio.
1: Puoi far fare da nutrizionista da Paolo Dini.
2: Sì, vieni da me stasera. Stasera ho una grigliata.
3: Tra un po' veniamo.
1: Tra una settimana, esatto. Che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
2: Stiamo preparando un festone. Stiamo preparando.
1: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che... per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
2: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da più quanta più gente possibile. Ecco.
1: Iniziamo con una voce.
2: Dai.
4: Ciao banda, buongiorno.
1: Ciao.
4: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, una parte del percorso Matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana. Ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le Grotte del Vento nella primissima Toscana, i suoi Appennini sotto il confine con Modena, tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
1: Tutti vicini, tra l'altro. Bello.
2: Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
1: Tanto un bel itinerario.
2: Sì, sì, sì.
5: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
1: Attenzione, questo è importante.
2: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa, poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
1: Qualcuno che passa di lì, acqua chietta e birra.
2: Acqua
1: economica.
2: Ghiacciata e birra a costo zero.
3: Abbiamo anche un po' di geografia.
2: Certo.
3: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, la Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
2: Mm.
3: Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
2: vedi,
3: quella parte di Appennino, in Alpe, pensa.
2: Qualcuno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
1: Uno è proprio lì in zona, in questo momento si ferma
3: nel
1: con una dritta giusta.
3: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
1: Ridente.
2: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
3: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
2: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
3: Primo.
1: Allora.
3: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì. Alla
2: perché
3: fine.
2: Se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto, sulla E45, quando ci passi.
6: Secondo me chi non è stato a Borgheri o o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
1: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
3: Sono in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
2: E guai a lui se ha portato una bottiglia, una sola.
1: Allora, una promuovete con... puntigliosità che richiede il nostro Cristiano Militello, quindi geolocalizzate bene la meta alternativa per andare in vacanza. Fatelo al 331 80 90 101. Ora arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con una bella canzone da cantare, e poi si canta perché è venerdì. Ehi. E qui c'è il Chiaroche su R101.

0: bloccato, Paolo. Lasciati andare. Il controcoro del karaoke è qualcosa di
1: liberatorio.
2: Quando ha detto sfava, sfava, non sapevo cos'altro aggiungere.
1: Ma vabbè, ma
0: sfavi là, le basi.
2: Ho capito.
0: Si canta al karaoke, si canta tutti insieme nel karaoke Summer Edition una canzone dell'estate, che in questo caso va benissimo anche il 31 di dicembre, perché l'hanno sfruttata parecchio anche in quel periodo.
1: Va benissimo l'estate per San Silvestro o negli spettacoli di Jerry Calà.
2: Anche, anche, è vero.
0: Eccolo. Sì. Perché è stata colonna sonora di tanti cinepanettoni estivi. Come si chiamano i cinepanettoni estivi? Cinecocomeroni?
1: Cinemeloni ci espone a,
2: esatto,
1: a polemiche.
0: Come si chiamano i cinepanettoni estivi?
1: Cineghiaccioli.
3: Cinepanettoni.
0: Uguale. Ve la dovete cantare voi. Adesso il nostro Giuseppe Milano prenderà le vostre voci, quindi potete fare la parte che vi ricordate meglio, la strofa, il ritornello, e cantarla come piace a voi.
2: Se anche voi siete state innamorate sì, ma di Miguel, partecipate.
0: O di Zazà.
2: Esatto. Dite la vostra, inventate pure il testo, buttate lì delle rime anche a caso, che tanto
0: ma
2: ci si diverte lo stesso. Ecco, è quello l'intento.
0: Creiamo la versione di Maracaibo Banda Edition nel karaoke Summer Edition questo venerdì qui su R101. 331 80 90 101.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: R101.it, un bel sito dove trovate la sezione canzoni che fanno stare bene, ma anche quella delle repliche, se volete riascoltare qualcosa che abbiamo detto stamattina. R101.it, venite a trovarci lì.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
16: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
19: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: R101 Meteo.
9: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni per le prossime ore. Tempo in gran parte soleggiato al centro-nord, a parte un po' di nuvole sulle aree montuose e sulle regioni centrali adriatiche. Brevi temporali pomeridiani sul Lazio centro-meridionale e tra Alto Veneto e Friuli. Tempo più instabile nelle regioni meridionali e sulle isole, con nuvolosità irregolare accompagnata da locali rovesci o temporali, più probabili e diffusi in Campania, Basilicata, interno della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna centro-meridionale. In serata residua instabilità sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia e nelle pianure delle Venezie. Temperature massime in calo al sud e in Sicilia, in rialzo al nord-est, al centro e in Sardegna. Valori per lo più tra 28 e 33 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Lighthouse Family, hi su R101, sono le 7.32. È venerdì, qui alla banda si canta con il karaoke della banda di R101. Vamo!

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è ci il test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcoro del karaoke non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora, il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazza.
2: Zazza.
1: Una, 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
1: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
1: sempre
0: mai.
1: Sempre vomitato prima, beh. Diciamo, ecco.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
1: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
1: Non so, mia Jack London, io. Abbi pazienza.
2: Eccomi!
3: Eccola!
2: Siamo partiti con le vostre voci, arrivate al 331 80 90 101. Maracaibo, ve la siete cantata così.
4: Maracaibo, mare forza no,
2: scesa di toro,
1: vabbè, però.
4: Fuggire sì, ma dove?
2: Ma dove?
4: Zan zan.
0: Le belle rane.
1: Sì.
5: A te porto a ballare, dopo bevemo un mojito.
4: Ma cosa

0: sono smarronato.
1: E la prima di Miguel.
0: So caldo mi ha stufato. Ma per fortuna c'è la banda la mattina.
2: Ah, ma che bello.
0: Al Caibo.
1: Ehi, là.
0: Mare Forza Nobile.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Giresti ma dove?
2: Ma dove?
0: Da, da. Sì, ma le masci pistol.
1: Ah, proprio il testo.
0: Sì, ma le...

0: Zaza.
1: Barbara Zalodi e Wiwa.
2: Ciao.
0: E Wiwa. Oh,
2: ma che bravi.
3: Che non voleva svegliare davvero i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
0: lo
3: è un po' di discussione.
0: Solo, Jerry.
3: Beh, sembrava,
4: eh sì,
3: sembrava più dove sta Zazà che, sì, che Maracaibo.
2: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan, Zanzan le belle rane, Zan. E sembrava Massimo Boldi.
0: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
2: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
0: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
2: Benissimo.
0: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: Francesco Cabbani con Summer Funk su R101, mentre state promuovendo una meta alternativa per andare in vacanza. Dai, raccontateci quella chicca. Diteci quel posticino che conoscete solo voi.
1: Dai, su, promuovete un po' quella località che dite: ma perché qua non la conosce nessuno e invece è tanto bella?
0: 331 80 90 101 con le vostre

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Beh, parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
2: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
3: È buono, è Yomo!
4: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
7: Conviene al tuo portafogli
8: e alle nostre vacanze romane,
9: anche se non siamo a Roma.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: 8090 101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
12: Ciao da Laura Cremaschi
13: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
12: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
13: Acqua e sapone,
12: oltre la convenienza.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pani per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia.

0: Stagione, la canzone che ti fa stare bene per tutto l'anno, ogni ora avete la possibilità di mettere la vostra canzone, una che vi faccia stare particolarmente bene. In questo periodo potete andare sulle canzoni estive, andate a pescare dalle vostre estati del passato un ricordo.
1: Certo, tipo, che ne so, Merry Christmas, una cosa del genere.
2: Sì, una qualsiasi del repertorio di Bublé.
0: Per chi va in Lapponia ad agosto ci potrebbe stare, invece i nostri ascoltatori preferiscono questo.
3: Ciao Radio 101, ciao. La mia canzone estiva preferita e che mi fa stare bene è Girls and Boys dei Blur, perché mette sempre di buon umore.
0: Girls and Boys dei Blur, estate 1993, dove stavi facendo breakdance, Cristiano?
2: Sì, beh, con questa è un po' difficile, no, però, vabbè, però grande pezzo.
1: Anch'io ero in ortopedia a fare breakdance.
0: E allora ce la

0: bella ragazzi, ci ha fatto stare proprio bene in questo venerdì mattina. Girls and Boys dei Blur alle 7.50, la prossima canzone che ti fa stare bene siete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Allo stesso numero i nostri Girls and Boys all'ascolto ci stanno mandando nelle loro località estive preferite. Ma c'è chi l'Italia l'ha girata veramente tutta, dagli Appennini, dalle cime più alte fino alle catacombe, le ha visitate tutte.
1: Sì, sì, dagli Appennini alle Ghiande.
0: No,
1: invece no.
0: Il nostro Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
2: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
2: da
0: bello.
2: Visitare.
0: Mm.
2: Però misteriose anche per qualcosa. Mm. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
1: No,
2: per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
2: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
1: sì, per strada, certo.
0: Carino Paullo, no?
2: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor, pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, pensate, ancora vivo.
1: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
1: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
2: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
2: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaro. È una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin, riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invita a tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
2: nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto, segnate, del cignò.
1: Sì,
2: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
3: Ma sono quegli incroci, il coccodrillo.
1: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori
3: benissimo.
1: Con leone.
3: Bene, grazie professore.
1: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia, meraviglia.
1: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere, vedere assolutamente.
1: Scrivi Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
1: Il cignù non ci sono.
2: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia, spaventa i turisti lanciandogli petardi.
1: Addirittura. L'orso che lancia i raudi. E poi...
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, e che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castel Arquato.
1: Castel Arquato, conosco.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia.
1: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie Quante ne so, sul Monte Chiappo.
1: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo. Si acchiappano, cioè confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
1: Tre province con una chiappa sola.
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
1: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse, quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua, sei Alessandria, salti di qua, sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Wow, bellissimo.
3: Appunto, Liguria.
1: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.
0: Eh sì, al 331 80 90 101. Lei è stata a Napoli, beh, in un posto dove vanno tutti a vedere Maradona e Baby K.
6: Baby

0: C'è il Tuca Tuca, c'è la Macarena, ci sono tutti i grandi tormentoni dell'estate in questa canzone di Baby K girata a Napoli, come avete potuto vedere sul canale 67 del digitale terrestre, dove c'è la banda di R101.
1: E tra i tormentoni c'è anche quello che dà il colpo di grazia sempre a quest'ora, ogni mattina, dal lunedì al venerdì. La sfida alla battuta più brutta del giorno, con Chiara che si pronuncia e noi che, fingendo grande allegria,
2: no, fingendoci morti,
1: ci sorbiamo questo quarto d'ora dove alla fine non si dovrebbe, ma si ride.
0: Il challenge di oggi è un po' un tributo a Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù.
1: Grazie,
0: con un sacco
1: Vincenzo
0: di scamorze, mozzarella, ricotte, stracciatelle.
1: Tocco!
0: Anche perché è iniziato... hanno iniziato a vendere e comprare per la nazionale dei formaggi.
1: Ah, c'era una nazionale.
0: Gli atleti? Eh sì, è aperto il caciomercato, ragazzi.
1: È aperto il caciomercato.
3: Bella!
1: Sai quando qualcuno non è particolarmente maldestro, si dice quello è quello del formaggio, è un formaggiaio, no?
2: Caciottaro.
1: Esatto.
3: Io conosco Topo Gigio Buffon.
1: La nazionale dei formaggi si sarebbe qualificata? Probabilmente sì. Vabbè.
0: Magari ce lo diranno e risponderanno a tono i nostri amici al 331 80 90 101, perché adesso parte la sfida alla battuta più brutta del giorno. Quindi fate la peggiore che conoscete, potreste vincere il Tortorella Challenge.
1: Tra poco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Gli alleati della NATO di nuovo nel mirino di Donald Trump. Su Truth scrive: è ridicolo che gli Stati Uniti mantengano un rapporto non reciproco sulle spese militari, ma a ricevimento a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana, i vice premier Tajani assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. È salito a 27 morti e 91 feriti il bilancio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev. Nella notte un drone contro un condominio a Sumi, altre 4 vittime. Zelensky promette: reagiremo. L'attentato a Monaco contro l'oligarca Ermolajev e la sua famiglia, rimasti feriti. Sospetti su una trentenne ucraina residente in Germania, spiccato un mandato d'arresto su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le indagini puntavano verso un uomo, ma nuove analisi hanno ribaltato la pista. Arrestato a Catania un trentenne che ha tentato di uccidere la compagna mentre lei era in videochiamata con un'amica. Il padre dell'uomo, appena scarcerato lo scorso 3 aprile, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Questa mattina Alessandro Bastoni non si presenterà davanti al PM di Milano per rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Il difensore di Inter e Nazionale si avvale della facoltà di non rispondere e respinge ogni accusa, così come la ragazza coinvolta all'epoca 17enne. Mondiali di calcio, una Spagna straripante cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al fotofinish. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Napoli 5 km di coda per incidente tra Lodi e Basso Lodigiano, sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni, verso Trieste code a tratti per traffico tra Pero e la barriera di Milano Est, sulla A8 verso Milano

0: code per incidente tra Busto Arsizio e Castellanza sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, code per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale est. Prudenza e buon viaggio.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 101 tutti i giorni della settimana, intorno alle 8 c'è il Tortorella Challenge, marchio registrato della banda di R101.
1: Chissà perché ha dovuto registrarlo, perché temeva che qualcuno andasse a rubargli il marchio per farne l'utilizzo.
2: Diciamo anche che l'ufficio brevetti ha chiuso, poi dopo si è preso tre mesi a pausa di riflessione, perché questa è la gara alla battuta più brutta del giorno. Pensate, oggi si parla, si riesce a combinare due grandi passioni, no, in questa battuta degli italiani: il calcio e il cibo, vero?
0: Sì.
2: Chiara?
0: Sì, perché la nazionale dei formaggi sta scegliendo gli atleti per la prossima stagione 26-27. È aperto il caciomercato.
2: Il caciomercato.
3: E allora eccoci qua il vostro Pierluigi Pardo. Dopo aver ascoltato questa battuta, direi alta legge non c'è mai fine, permettetelo. Permettetemelo.
0: E invece un momento simpatico alla fine, anche se dite, poi lo ammettete anche voi, amici ascoltatori.
4: Sì. Buongiorno banda. Io direi che il Tortorella è simpatico come quando ti mangi qualcosa di freddo, tipo la granita, e ti ghiaccia il cervello.
1: Aia.
4: Ciao da Giulio da Catania.
0: Giulio,
2: bisogna andare.
0: La granita di Catania mica è quella che si trova ovunque.
2: Ma no, ma certo, si capisce. Ma bisogna andare da Giulio da Catania. Sapete che lui guida le escursioni sull'Etna.
1: Davvero?
2: Sì. Sì, sì, ci ha invitato più volte, noi non ci siamo ancora mai andati. Propongo di barattare, cioè noi andiamo una volta in cambio del suo silenzio.
1: Sì, anche.
0: Pensa dalla base.
2: Presto verremo, Giulio, presto verremo.
0: Al cratere dell'Etna, quante ne fai in tempo a raccontare? E anche chi se la canta, insieme a Lu Colombo, oggi protagonista del Karaoke, risentiamo la sigla alternativa del challenge.
5: Il Tortorella, tutte le mattine, fuggiresti ma dove? Zazza.
1: Ci sono sempre le latrine.
0: E chi si chiude nelle gallerie.
1: Esatto.
0: E chi va nei tunnel sotterranei più profondi dove non prende la radio.
1: Ma non si sfugge alla battuta di Chiara, che adesso ripete.
0: L'ho già detta.
1: Ma io
0: sì,
1: voglio sentirla ancora.
0: Il caciomercato è
1: aperto. Il caciomercato
0: è aperto. Ed è aperto anche il challenge mercato. Aspettiamo ancora le vostre voci, che stanno arrivando copiose.
1: Ecco, io dico già Gianfranco Zola, così ve la brucio.
0: Sì, ne ha bruciata una effettivamente. Quindi avete tempo di mandare ancora le ultime. Vai, tocca.

0: Grazie Elodie, tutti quelli che pensano male del Tortorella Challenge adesso si ricrederanno, perché può avere inizio la sfida, la battuta più brutta del mese.
1: Tortorella, dai. È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni, perché insomma è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Cacio Mercato.
0: Esatto, sì.
2: Rifai la battuta.
0: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
2: Ecco lì. Chi abbiamo?
3: Come si parla di calcio, sputta lui!
0: Pierluigi!
3: Il supereroe! Pierluigi Pardo!
0: Buongiorno, ecco, buongiorno!
3: Dai, non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
0: Che bello!
3: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari, perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
0: Non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado. Ciao. Stiamo andando al mio paese.
0: Wow.
4: Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante. Sì. È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
0: Quindi
4: è ridondante.
2: Quando sei torni al tuo paese. Brava ridondante.
0: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola.
2: No. Corrado è stato
5: Corrado
2: zitto.
5: Corrado guidava.
2: È possibile. Avanti.
0: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
0: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
0: Dov'è?
6: All'elementare.
0: All'elementare.
2: All'elementare.
0: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
2: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
2: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
0: C'è Pierlo.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
0: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, R101, sono Giada, Giada Murata, che vengo da Passo Oscuro, non da Campo Oscuro.
0: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Vabbè, ma no, la prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
0: Mentre abbiamo detto Passo Oscuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
0: È Passo Oscuro, è giusto.
2: Va bene.
0: È Giada, la nostra piccola Giada.
2: Ah, fin lì ci siamo, ce ne altre due?
8: Ciao banda, la nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
0: Sì.
8: Che freddo, Giulia da Catania.
0: Che freddo.
5: Ah, che lo stopper Sergio Bri della Juve.
2: Certo, me lo ricordo.
3: Sì.
2: Avanti.
9: Buongiorno.
0: Ultimo.
9: Banda, Vincenzo. Buongiorno. Della Puglia. Ciao. La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
2: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
2: Vabbè.
0: Cioè, che quagliato.
2: Voglio partecipare anch'io. Posso?
5: Sì. Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus, Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
2: Bello, bello. Poi certo.
3: Sottiletta,
2: sì, giusto.
3: E Pecorino Gattuso
2: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri, se vi interessa.
2: Bella questa.
0: Dai. Io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
2: Dai, gioco anch'io.
0: Grovieri.
2: Scusa?
0: Bobo Grovieri,
2: certo.
5: Va bene.
2: E io rilancio bella. Con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci?
0: Allora, ragazzi,
5: fin troppo bella.
0: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre. Beh, solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo. Vai. Di capire. And the winner is...
7: Ciao, R101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Oscuro, non da Campo Oscuro. E questa è la battuta.
10: aiuta. Allora, non so se va bene però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
0: Grande Giada.
2: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
0: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
2: Perfetto, non vedo l'ora ad esserci.
5: C'è stato un calciatore,
2: mamma mia,
5: che si chiamava Toma? Formaggio,
2: certo.
5: Toma.
2: Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra, sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
2: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
2: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Tomà.
2: Ah, Tomà, l'accento.
5: L'accento è importante.
0: Il challenge invece torna lunedì intorno alle 8 qui su R101. Ma non andate via, state con noi.

0: con 54 Ultra su R101 Talk to You, ma attenzione signori, preparatevi ad urlare, ad usare le vostre ugole, perché qui parte il dammi regalo!
1: Dammi regalo!
2: R101, dammi il regalo!
0: Ce l'ho qui nelle mie mani sul canale 67, lo potete vedere, ma ora ve lo raccontiamo. Il doppio vinile di Songs in a Minor di Alicia Keys.
3: Alicia Keys?
4: Alicia Keys, pensione 25esimo anniversario.
0: Bellissimo.
4: Ormai vi stiamo abituando bene, amici. Cioè, una volta i regali veramente erano episodici, adesso sono sistematici, cioè quotidianamente quasi.
0: L'altro ieri abbiamo regalato quello marmorizzato, questa è un'altra edizione speciale.
4: In scamorza.
3: Sì, in tech.
4: In tech.
0: Guardate che roba, sembra di cristallo, rosa trasparente. Bello. Il vinile dallo storico album Songs in a Minor, ve lo regaliamo, doppio album, al primo che al 331 80 90 101 ci urla R101 dammi il regalo.
4: E non sarà finita lì, perché la persona, oltre ad avere la fortuna di essere stata la più veloce a venire in onda, avrà anche la possibilità di portarsi a casa un bel sacco pieno di gadget di R101 che sono andati rinnovandosi anche in virtù della stagione estiva, e quindi si aggiunge ulteriormente un bel telo mare.
0: Wow!
3: Siamo al confine dell'oltraggio al pudore.
4: Sì,
3: veramente.
4: Sì, sì, non c'è più
3: credete,
4: vergogna.
3: Mamma mia. Vabbè,
4: ok. Vabbè.
0: E allora Pier Lupardo è pronto, sì, a dare il via ufficiale all'R101 dammi il regalo, e il primo sarà il più fortunato e verrà in onda con noi.
5: E allora ci siamo?
4: Dai!
5: R101 dammi il regalo!
0: Ready, set, go!

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: In TV sul canale 67 del digitale terrestre o anche nel vostro telefono. Usciamo proprio da lì, scaricatevi l'app per portare R101 ovunque stiate andando.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Deghi a ridare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi! In the
16: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Crazy sono le canzoni contenute nel doppio album di Songs in a Minor, 25esimo anniversario che stiamo per regalare nell'R101. Dammi il regalo! E ce lo state gridando in tantissimi.
1: R101, dammi il regalo! Lo,
2: dammi il regalo!
3: R101, dammi il regalo!
0: Allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: Dammi il regalo!
5: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
6: R101, dammi il regalo!
0: No, è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo!
7: Ma il consigliere comunale di ieri
0: è quello che là. Ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo, perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo!
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo!
8: Ciao ragazzi!
0: Sei tu!
9: Buongiorno. Devo dire, una giornata consacrata ai Vincenzi.
7: È vero,
9: quindi,
7: perché uno ci porta qualcosa e un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù. Invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
7: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
8: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
7: Dai,
8: veramente.
7: E magari magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
7: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai, perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
8: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
7: Col fischio. Ecco il fischio che ti becchi i gadget.
8: Peccato.
9: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
7: Ah, il vaso quello da notte?
9: Non lo so,
7: no, il vaso.
9: Andiamo avanti.
0: Vaso. No, quello è il bacio in realtà.
7: Poi?
8: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
10: Oui, granchietta.
11: Sì.
10: Dobbiamo stare con me.
11: Vicini.
10: No, io non te voglio, cattiva. Mi fa un po' di sospetto pure io. Non so se te voglio con quelle che lì.
9: Oh, citiamoli anche. Dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il nostro Vincenzo si è giocato il 4, o porco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo, però.
8: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
7: Via.
0: Vado.
7: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
7: Il cocco firmato R101.
9: Bello. Non faccio per dire, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe più il tuo numero.
7: Grazie,
9: Paolo,
7: ti sei dato la cabala stamattina.
9: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
7: senti,
0: esatto.
7: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
9: quando sei così di manica larga, io veramente.
7: Diamogli un'altra possibilità.
12: Calci il numero, calci.
7: Dai, un'altra volta, Vince.
8: Dai, facciamo l'11 allora.
7: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne? L'11?
7: Chiediamo a Cristiano.
9: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
9: I suricilli. Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
13: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra di quelli più forti che tu hai giocato.
14: Che ho giocato con?
13: Con i giocatori più forti, gli 11.
14: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
13: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
9: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
9: È finita in disgrazia.
7: Sì, erano ospiti da Augias una sera. Parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
7: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok, Vince?
8: Grazie, ragazzi.
0: Che fai di bello super nella vita, Vincenzo, Napoli?
8: No, allora, io sono napoletano, ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Hai preso proprio l'accento di Bologna.
8: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre da 32.
9: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
8: No, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
7: Il tuo piatto forte?
8: Il mio parto fu sulle tagliatelle a ragù.
0: Okay. Pensavo i turtlen, no, a questo punto.
8: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi, Vince, a parlare in bolognese qualche secondo?
8: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
7: Perfetto.
8: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
7: Ecco. Allora, anche te però, eh?
0: Mi capite?
8: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
8: No, allora, Bologna è bella tutta. Poi ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero.
8: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione, che c'è il Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
8: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in cucina.
9: Ma da Vito la trattoria storica,
8: dove andava dalle Guccini, perfetto.
7: Ma ragazzi, ho capito, anche io ci sono stato.
9: Ti do un pezzo di cuore. Io ci ho mangiato 2 anni di fila.
7: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
9: È scappato, ero lì tutti i giorni, mi faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
9: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
9: Ecco, bravo Vincenzone. Bene, dai, allora, salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
8: No, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
9: Ecco, bene.
0: Ti vuole salutare il tuo conterraneo, Vincenzo, qui Cesare Cremonini.
12: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi... Vengo
8: benissimo,
12: presto.
8: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
0: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
7: Forza Napoli. Dammi il regalo.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi, per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Lo sapete, sono Patti Chiari, Amicizia Lunga con la banda di R101. Se al venerdì ci lasciamo con un pezzone, uno di quelli che ci rimane in testa per tutto il weekend, la canzone che ti fa stare bene delle 8:50. Qual è?
6: Paolo da Civita Castellana, la canzone che mi farebbe stare bene è Ogni volta di Vasco Rossi.
7: Che bella.
5: Oh, ragazzi.
7: Civita Castellana, aiutami, Viterbo.
8: Civita Castellana, Viterbo. A proposito di località, siamo nella Tuscia, Roma Nord, un bellissimo borgo su uno sperone di tufo.
5: Spettacolo.
8: Fatto anche la colla,
5: sì.
8: Fatto la canzone, ci va a stare bene.
5: C'è chi passerà l'estate a Zocca invece, perché da ieri il com è tornato a casa e come sempre i fan sono lì fuori ad aspettarlo. Noi ce lo abbiamo qui con Ogni volta.

0: Wow, meraviglia.
1: Mamma mia, che regalone mi ha fatto sta amico. 1982, nei jukebox che ancora popolavano i bar. E questa ogni volta era il lato B di Vado al Massimo, e tutti consumavano ovviamente la canzone principale, che era quella anche del Sanremo recente, e io suonavo sempre invece questa perché mi piaceva in particolar
2: tu
1: modo.
2: Tu consumavi anche gli alcolici.
1: Sì, io vivevo al bar.
3: Era la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora con il 331 80 90 101. Ma adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
2: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
3: pazzesco,
2: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
1: C'era
3: Byron Moreno, più in là nel tempo.
2: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte. Ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello. Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro. E l'Inghilterra che si, come dire, ha propinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
3: Dura
2: perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per alta produrre più globuli rossi.
1: Lì se fai 12
2: eccetera
1: minuti di recupero schiattano tutti.
3: Servirebbero esatto noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
2: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a l'una di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
3: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
4: R101, io sono Andrea Pagliara.
3: Ciao!
4: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.
3: Eila, ma in Salento ci andiamo tra poco, a Racale, con il nostro Fernando Proce, il suo Procediamo. Ancora una canzone con la banda di R101, Fever Dream, c'è Alex Warren.

0: Radio.
1: Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Giuseppe Milano.
0: No, tutti Giuseppe. Va bene così, Chiara, tutto a posto.
1: In produzione Matteo Torre. Ora procediamo con il nostro Fernandel. Giuseppe Proce.
0: Brava, questo intendevo.
1: È proprio tempo di andare via per il weekend.
0: Sì, credo di sì, c'è
1: lunedì
0: bisogno.
1: Lunedì dalle 5 ci sarà, tornerà il nostro Riccardo Russo con il suo buongiornissimo e poi proseguirà con noi.
2: E salutiamo anche Giuseppe Regina e Giuseppe Bambi, tutti. Che tra un po' arriveranno in questo studio.
1: Non dimentichiamo Giuseppe Preda. Ci sono tutti, tra poco con il Procediamo. State su R101. Che sound. Buon fine settimana a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Un drone russo contro un condominio a Sumi, in Ucraina. 4 morti, tra loro una bambina di quasi 2 anni. Sale intanto a 30 il bilancio delle vittime del massiccio attacco di ieri su Kiev, oltre 90 i feriti. La bara del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è esposta nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran, in vista dei funerali. Da oggi la cerimonia di omaggio è commiato. Riappare in pubblico il capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi. Attese milioni di persone, rappresentanti di circa 100 paesi. Sono quasi 2.600 le vittime dei terremoti che hanno devastato il Venezuela lo scorso 24 giugno. Corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni intrappolato sotto le macerie alla Guaira. Il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso che lavorano senza sosta. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SEF per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento dell'Unione Europea che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. La strage di Altavilla, 3 ergastoli a Palermo, condannati Santoni per gli esorcismi fatali. Sabrina Fina, Massimo Carandente e Giovanni Barreca. Quest'ultimo marito e padre delle 3 vittime uccise in una villa dopo terribili torture nel febbraio del 2024. Mondiale di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Tennis Wimbledon, approdano al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Oggi Sinner contro Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. È di 9 km la coda tra Lodi e Basso Lodigiano per l'incidente verificatosi stamane sull'Autosole. Per traffico invece ci sono rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Napoli. Sempre per traffico coda Genova Bolzaneto della 7 Serra Valle Genova. Sulla 10 si resta in coda tra Genova Pegli e il Bivio per la 7. Coda tratti lungo la 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e il Bivio per la 9. La Chiasso. Traffico rallentato sul nodo A27 A57 tangenziale di Mestre provenendo da Belluno verso Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Beh, non sono mica male questi 10 minuti di risveglio mattutino prima del procediamo.
1: No, iniziate è quando vero? Volete.
2: Per me inizia la giornata se non c'è procediamo.

0: Hai capito che lo dici? È il momento cuscinetto, quando noi mettiamo la canzoncina, è giusto per farvi preparare, per non buttarvi subito, capito, nell'arena. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili. Buon venerdì.
2: Hello.
0: L'abbiamo atteso tanto, piccola, ed è arrivato il tuo prefestivo.
1: Da urlo!
0: Sentivo tutti che davano indicazioni nella banda, andiamo di qua, venite di qua, weekend di là. Allora Chiara ha detto in Salento ci andiamo tra poco a Racale da Fernando, poi mi hanno scritto ma cosa c'è a Racale da vedere? Sai, Racale, Aldo, buongiorno, è un
3: buongiorno.
0: Po' come Cornaredo, ti ricordi?
4: Ciao,
0: Cornaredo?
4: Cornaredo, che cazzo!
1: Esatto. Non è vero.
0: Cosa c'è?
1: Infatti a noi ci hai portato in un bar.
0: C'è un bar, c'è, salutate Vincenzo che ci sta ascoltando.
1: Ciao, ciao Vincenzo!
0: Vabbè, anche e i suoi cosa c'è da visitare a Racale? A Racale c'è da visitare i parenti.
1: Vabbè, se ce li hai.
0: Poi vabbè, c'è il nostro quartiere Salentuosi, laddove si svolta, come camminare.
3: Cioè, ci sarà un duomo a Racale, una basilica.
0: No, ma che duomo?
1: Come
0: che
1: no?
0: Duomo?
1: C'è il palazzo baronale.
0: Vabbè, ma quelli in palazzo c'erano tutti i comuni.
1: La chiesa,
0: no?
1: Di Santa Maria del Paradiso.
0: Ma quale paradiso? Un altro po'. Vabbè, c'è da visitare, anzi vi farei fare un giro virtuale nei nostri studi che ormai riconosciuti come gli studi più belli d'Europa. Allora, vedi, allora ti allargo, Aldo, vedi sulla mia destra, mi spiace per voi.
1: Cioè,
0: non
1: giro
0: so
1: virtuale è lo zoom, avanti e indietro. Complimenti.
3: Che tecnologia.
0: Ma che due palle che sei, mamma mia, tu immagina.
1: Vabbè, ma non è un giro, ci prendi in giro,
0: allora,
1: così.
0: Lì c'è la sala riunioni, dall'altra parte c'è la sala montaggio.
1: Ah, poi c'è l'aula magna.
2: Dove si magna?
0: Esatto, l'aula magna. Regina, ehi, voglio una botta proprio condizionata come l'aria. Dai. Botta del weekend per tutti, dai. Allora, a proposito, oggi è la giornata mondiale dell'apprezzamento dell'aria condizionata, che soprattutto in questo periodo ci ha salvato. Per cui un pensiero, bambi, dai, su. Forza.
1: Grazie mille, grazie mille di esistere questa tecnologia. Grazie mille di avere la possibilità di arrivare a pagarla. Grazie infinite.
0: Esatto.
1: Più split per tutti.
0: Il ringraziamento di Regina Saraiva, bello sentito nei confronti dell'aria condizionata. Giornata mondiale dell'apprezzamento. Prego.
2: Grazie a questo genio che ha inventato l'aria artificiale.
1: Ma chi l'ha inventata?
2: Chi vi porta dei benessere.
0: Io ce l'ho, non c'è bisogno che cerchi. Ho fatto
2: con prudenza.
0: Aspetta, mamma mia, che carattere, con prudenza, non con parsimonia, con prudenza. L'ha inventata, siccome io sono idraulico, nasco come idraulico, poi switch tutta una serie di attività, l'ha inventata. C'è anche una marca di condizionatori, ora non vorrei, ma è il signor Carrier, un americano.
1: Sì, è vero.
0: Dico bene? Le sole cose belle, dicevo,
1: che l'aveva
0: senza
1: progettato
0: Google, io muoio.
1: Per togliere l'umidità nella tipografia.
0: Aldo, noi viviamo senza Google, diglielo a queste generazioni. Cioè abbiamo Google incorporato, bella come i televisori moderni. Apriamo la borsa, che bella persona che sei,
3: la
0: Aldo,
3: borsa.
0: Ma proprio anche nell'abbigliamento. Cioè io ti vedo
3: solare,
0: qui dal Salento, sempre lo stesso, coerente, sei una persona coerente.
3: La coerenza è un valore nella vita. La borsa ha aperto con un 0,47 di rialzo e adesso segna un più 0,65.
0: Ieri, anche ieri c'è stata una buona giornata, soprattutto per le borse europee, in particolare per quella italiana. Che puntata volete? Ditelo, forza, adesso, dai, che puntata volete?
1: Beh, fresca, rinfrescante,
0: dall'amaca, una puntata dal mare condizionata. Allora, intanto salutiamo chi lavora per la televisione canale 67,
1: Canebam.
0: Chi dirige l'orchestra?
1: Marcello Zoara.
0: Codice nuovo, solo per il weekend, poi si autodistruggerà. Memorizzatelo perché vi serve per tutte le cose che accadranno in questa puntata. Prego, e andiamo.
1: 331

0: procediamo.
1: Zucca, zucca, zucca, andiamo insieme.
2: Che forza, raga,
3: Fernando, quando arrivate voi siete come una bella doccia rinfrescante.
1: Bella,
2: capite? Inizio la giornata come si deve.
0: Benvenuto venerdì. Canzoni, sfumature di ricordi. Procediamo. R101, canale 67 TV.
1: Cazzoni, cosa ha detto Aldo?
4: Sfumature di ricordi.
1: Capelli.
4: Bambolotto giornalista, hai tagliato
5: i capelli. Devo tagliare anch'io i capelli.
1: Sono l'unico. Te l'ha detto qualcuno stamattina, eh?
5: No,
1: non l'ha rilevato,
5: sei l'unico che l'ha notato.
6: Ulala.
1: Ma porca miseria, ragazzi.
6: Sulle donne non li notate mai, tra uomini sì, però
3: è
6: bravo.
3: Vero.
1: No, io noto tutto, sono un acuto, attento. Quanto paghi per tagliare i capelli? Vai dai cinesi, bambolotto giornalista.
5: No, ma quali cinesi? No. Vado dalle mie, certo, le mie due parrucchiere. Michela e Anna,
6: che sono nostre ascoltatrici,
1: per farti una sfumatura bassa.
6: Ciao ragazze,
1: ciao,
6: buon lavoro.
1: Come si chiamano? Madonna, quanto mi
5: Anna
1: piacciono le parrucchiere. Anna, mi piacciono le parrucchiere e l'estetista, Marcello.
6: Lo sappiamo.
1: Che preferisco a qualunque altro, anche l'infermiere, dai.
3: Allora, sì,
1: estetiste,
3: bravi.
1: Parrucchiere,
5: guarda che
1: infermiere,
5: adesso si offendono tutte le altre.
1: E vabbè, quali altri? Aspetta, vediamo. No, vabbè, non professionisti adesso. No, però, no vabbè,
6: cioè, amatoriali.
1: Infermiere. Infermiere, parrucche, dai. Non fatemi andare a sbattere, che un attimo.
6: Infatti.
1: Allora, ieri abbiamo lanciato Regina della Bella.
3: Sì.
1: Regina, ma sei infermo, immagine, muoviti, bella. Che bel vestito, che colore è quello?
3: Arancione e arancia.
6: È un melone.
1: È un melone. Allora andiamo subito dai nostri ascoltatori, perché ieri, ma la canzone è poi bella nostra quando la mettiamo, cioè siamo bravi a promuovere, non la mettiamo nemmeno come disco d'apertura, niente, tutta la gente vuol sentirla. Dove la sentono? Adesso la mando a RTL, così vediamo, magari la mettono loro. Qua non si sente in questa radio, abbiamo speso. Vabbè, dicevo, ieri abbiamo invitato i nostri ad adoperarsi per il cos'è cos'è. E allora
3: sì,
1: iniziamo con la sigla e poi vi spiego tutto. Allora, test.
3: Cos'è?

0: Allora, siccome i test psicoattitudinali realizzati da Aldo con intelligenza artificiale e con, insomma, la nostra produzione con Marcello Zoara vengono fulminati, vengono indovinati subito, non ne vale più la pena investire così tanto, tengono quelli di regina. A sto punto abbiamo detto: vediamo, sentiamo i vostri test psicoattitudinali, cioè li proponete voi, imparagonabili ascoltatori del Procediamo. Marcello, possiamo sentire, sono arrivati tanti, ne possiamo sentire uno per capire un attimo.
1: Ciao Fernando, sono... ieri avevi detto ai telespettatori di fare loro un test psicoattitudinale e io ce l'ho pronto per voi, ed è questo. Sentiamo. Cos'è che si consuma al termine della salita?
2: Cos'è che si consuma al termine della salita?
0: Attenzione, preoccupare, Marcello, quella è l'ultima cosa, non mi diceva una cosa Marcello. No, cos'è che si consuma al termine della salita? Attenzione, questo per capire subito, ma questo
2: possiamo
0: è uno dei primi.
2: Possiamo rispondere noi?
0: Certo.
2: Riagomitola,
0: certo. Il pulsante.
2: Di solito al termine della salita si entra in un bar e si consuma un aperitivo.
0: Io avrei detto una birra, va bene.
2: Una birra, sì.
0: Aperitivo.
3: Riagomitolamelo.
0: 331 80 90 101, arrivo Velletri, prego.
3: Allora, per me è un enigma e al termine della salita, quindi vorrà dire il ta, forse rimarrà solo il sali.
2: Ma wow, si consuma,
0: non ti capisco.
3: Quindi hai bisogno dei sali per rinvenire dopo una lunga salita e togli il ta.
0: Andiamo in Brasile, andiamo a San Paolo in Brasile, prego.
4: Riagomitolamelo. L'acqua. Si consuma l'acqua al termine della salita.
2: O anche il sudore si può consumare.
3: Sì, l'acqua nel corpo, giusto.
0: Va bene, mentre
2: ma noi
0: voi
2: sappiamo,
0: insomma,
2: la risposta.
0: Certamente. Ti do un test senza risposta.
2: No, chiedo. Altrimenti
0: che gioco è? Dai, a parte che non è un gioco, è una verifica della nostra lucidità nell'affrontare il prefestivo.
3: Da urlo!
5: Ora, procediamo anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: per oggi i nuovi due singoli di Jovanotti per l'estate, ma in essenza di duetti. Uscirà fuori in bicicletta i primi due che incontra li tira dentro a duettare. Sto scherzando, Lorenzo, è l'estate in cui è abbastanza presente. Jovanotti, questa era bella, su R101, prefestivazzonazzo, azzazzazzone,
1: da urlo!
0: Allora, collegati tra il Salento e Milano, vi abbiamo lanciato subito un test. Si parlava prima, anche gli amici, la Chiara e gli amici della banda parlavano di weekend, di indicazioni, qualcuno si è mosso, il problema sono i soldi. E allora noi, che le cose non le affrontiamo così all'acqua di rose, ma le approfondiamo e troviamo la soluzione, perché non è che ne parli e basta, abbiamo la classifica dei posti che costano di meno per i weekend. Dico bene, caporedattore?
2: Esatto.
0: Vuole una sigla? Vuole essere introdotto in maniera
2: volentieri.
0: Facciamo una sigla. Weekend low cost da Aldo Preda. Ce la fate? È difficile, ma ce la potete fare.
1: Bene,
0: prego,
1: vai.
0: Sigla.
1: Weekend low cost da Aldo Preda.
2: Ecco, anche la sigla era low cost.
0: Sì, mancava Jovanotti.
3: Era zero
0: dentro.
3: Budget.
0: Dai, andiamo, sentiamo.
2: Travel Money, che è un'app specializzata in consigli per i viaggiatori, ha pubblicato il City Cost Barometer 2026, cioè la classifica dei costi di un weekend in 50 città europee, evidenziando quelle più convenienti e quelle evidentemente invece più care. Sono stati analizzati.
0: Potrebbe essere utile, scusa Aldo, potrebbe essere utile anche per te, Regina. Tu non hai impegni lavorativi, il tour è sospeso, no?
4: No, assolutamente no. Ma che dice? Sono ragazzi,
0: lavori?
4: Lavoro
0: riparte
4: sempre.
0: Riparte il tour.
4: Dove lavori questa sera? Domani a Vercelli.
0: Domani a Vercelli. Va bene, quindi Vercelli non è tra quelle più convenienti.
2: Sono città europee un po' più internazionali. Sono stati analizzati i costi di due notti in hotel, 3 stelle per due persone con una cena, i trasferimenti dall'aeroporto e l'ingresso ad alcune attrazioni turistiche e culturali. La città europea più economica per un weekend risulta essere Sarajevo, capitale della Bosnia, con una spesa media di 286 euro. Sarajevo conquista...
0: Compreso trasferimenti?
2: Compresi trasferimenti, non il volo, il trasferimento dall'aeroporto all'hotel, e la cena e il soggiorno. Sarajevo conquista perché è una città ricca di offerte culturali e poi per la facilità con cui la si può visitare, visto che non è molto estesa, la si gira senza grandi spostamenti. Dietro Sarajevo altre città dell'est, come Bucarest in Romania, Tirana in Albania e Belgrado in Serbia. Le città invece più care sono Oslo, capitale della Norvegia, con una spesa media per il weekend di 847 euro. Subito dopo troviamo Copenaghen in Danimarca, Edimburgo in Scozia, poi Ginevra, Barcellona, Dublino e Amsterdam. Nella classifica delle città più care c'è anche Venezia.
0: Wow. Venezia, senti, ma più o meno di che soldi si parla? Parli per due persone, 500 euro, tipo un weekendino? Ci
2: a Sarajevo
0: dentro.
2: 286 euro, due persone in un hotel a 3 stelle.
0: Allora, proviamo a fare un esperimento, Velletri, visto che sei bella tranquilla stamattina. Vedi un weekend per Forte dei Marmi, andiamo in una delle località più gettonate d'Italia.
2: Hai scelto una città
3: Forte
2: economica.
3: Dei Marmi è cara,
4: sì, carissima.
0: Vediamo che tira fuori. Allora, un 3/4 stelle, dammi due proposte. Io voglio andare al weekend, tu hai un'agenzia di viaggio, fammi due proposte, due itinerari e mi dici i costi. Intanto la signora può uscire.
3: Forte
0: perché
3: dei Marmi,
0: aspettando i musicisti. Come Forte dei Marmi è?
3: Due proposte, tutte su Forte dei Marmi.
0: Esatto, due alternative, una gold, l'altra silver.

0: Mandela, quando cazzo scazzo Mandela, quando cazzo scazzo Mandela.
1: Allora alle 9:40 in replica, sarà già lunedì, che miseria. Chi ci ascolta in replica, chi ascolta la replica di oggi è già all'inizio della settimana. Allora, grazie per essere dei nostri. Mi hanno già fatto un'offerta degli ascoltatori per Forte dei Marmi Weekend Low Cost. E tu fammi un preventivo, per favore. Uno per Forte dei Marmi, uno per Noli,
2: okay.
1: Andiamo in Liguria, e uno per il Salento. Puoi anche prendere il mio. Vediamo quelli che sono più convenienti. Intanto, Regina Saraiva del Nascimento Parasita, a volte Sargasso, lancia un disco nuovo. Prego!
3: Ah, ragazzi, che piacere annunciare questa nuova bomba di Fabio Rovazzi, featuring Arisa, Nino D'Angelo, Costeria... No. Costiera Amalfitana. Costeria Amalfitana.
4: Procediamo. Disco nuovo.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Convenienza? Ma vai da Conad!
15: Via.
14: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
16: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1€. Batte, forte, sempre.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
23: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Parabonzi bonzi bo.
1: È arrivato il fine settimana.
0: Parabonzi bonzi bo.
1: E c'ho visite, ho visite negli studi, Aldo, guarda, buongiorno, la nostra imparabile imparagonabile ascoltatrice. Guarda che ascoltatrice,
2: cioè, hai sommato gli studi ed è arrivata una donna. Bella. Buongiorno.
3: Benvenuta.
1: Lei è Rosalba da Terni, capisci?
3: Ciao, ciao
1: Rosalba. Che bella ragazza. Aldo, non fare il timido.
3: Splendida.
4: Ciao molto Rosalba.
2: Buongiorno.
1: Dai, regaliamo qualcosa, regaliamo una ruota, Rosalba. C'è la ruota, la ruota, sì, la ruota.
5: Ruota della fortuna, di procediamo.
1: Che bella stamattina, guarda come è pronta, eh?
2: È sempre meravigliosa.
1: Beh, adesso sempre meravigliosa. Non esagerare, Rosalba. Allora, la ruota, tu sai come funziona la ruota?
2: Certo,
1: e allora, prego,
2: sì.
1: prego, dai, come funziona, dai.
2: Che abbiamo 7 canzoni.
1: Brava.
2: Da scegliere, sono abbinate a 7 colori della ruota, poi Regina girerà la ruota,
1: e vedremo di che morte morire. Prego, prego,
3: brava.
1: Prego,
3: brava. Canzone
1: brava,
3: verde.
1: Brava, brava,
6: la canzone
1: brava.
6: Che mi fa stare bene oggi è Up and Down di Limor. Ciao Vittorio da Canosa di Cuneo.
7: Canzone viola.
8: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi fa stare bene oggi è Tinderella di Luna.
7: Canzone blu.
9: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene, Friday I'm in Love, i Cure, ciao.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno a tutti, Giulia, stamattina mi piacerebbe ascoltare Things Can Only Get Better di Howard Jones.
7: Canzone bella. Rossa.
12: Buongiorno R101, sono Max da Salso Maggiore, la canzone mi farebbe stare molto bene oggi è Mosca Zezze, Paranoverte Mas.
10: Canzone fucsia.
13: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo e la canzone estiva che mi farebbe stare bene è The Only Way's Up. Yes.
7: Canzone gialla.
14: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Bette Davis Eyes di Kim Carnes.
1: Allora, io stavo sistemando Rosalba, le sto mettendo la cuffia perché ti fermi almeno qualche settimana qua da noi, no?
2: Domenica riparto.
1: Ecco, lo sapevo io. Vedi? No, perché il quadretto è completo così, poi stiamo
2: sì,
1: bene. Sei un po' alta, quanto sei alta?
2: 1,76.
1: Wow! Allora, quale canzone vogliamo? Quale ti ha colpito? Io vorrei Paranoverte Mas della Mosca.
2: Io vorrei Billy Moore, dato che è periodo di Pride.
4: Howard Jones,
1: vediamo la sorte, chi accontenta di noi tre, secondo me nessuno. Azzurra, blu.
7: Canzone blu.
9: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene, Friday I'm in Love, i Cure.
1: Mamma
9: ciao
1: mia. Estiva? Questa è di gennaio quando nevica e
2: però
1: non
2: è di venerdì.
1: Ma vabbè, giusto, solo quello. No, dai. Robert Smith e i Cure. La canzone che ti fa stare bene su R101 in radio e in televisione, Friday. Amalo, a te piace, Rosalba?
2: Tantissimo.
1: Vabbè, se piace a Rosalba, allora siamo a posto. Andiamo, va.

0: E tutti insieme, procediamo!
1: Buongiorno, imparagonabili, io mi sono connesso solo adesso, ma chi è quella bellissima ragazza vicino a Bruce? Ma possiamo quindi essere anche noi ospiti invitati al Procediamo? Perché voglio venire anche io in diretta.
2: Vabbè, a pagamento si può fare la qualunque, soltanto che poi, capito, Regina c'ha un velo di tristezza, tranquilla, è un'ascoltatrice,
3: no,
2: è sposata.
3: Sono felice anche per te, anche
2: non
3: per lei.
2: Non succederà nulla, almeno in video, poi quando non siamo più in video chi può dirlo?
4: Ah, pensavo almeno in vita.
3: È bellissima, Fernando.
2: Ti ringrazio tantissimo. Allora, buongiorno a tutti, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
2: Ah, era la canzone che ti fa stare bene. La sorte ha scelto questa, Friday I'm in Love dei Cure. C'erano tante altre belle, e tante altre belle ce ne saranno tra un'ora, perché tra un'ora ci sarà la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Sei capitata proprio in questa giornata, Rosalba, quindi se ti fermi magari arriviamo anche, insomma, alla... Tu hai un pensiero d'amore per qualcuno?
5: Beh, per i miei figli.
2: Dai, fallo.
5: Li amo più della mia
2: come
5: vita.
2: Come si chiamano?
5: Edoardo ed Eva.
2: Allora, se voi, non solo i figli, ma se avete una storia d'amore, magari questo è un periodo che in cui riaffiora la memoria a qualche estate passata, qualche amore passato, oppure vi siete innamorati, oppure c'è qualcuno a cui volete, insomma, dedicare una canzone, un momento d'amore. Scegliete una bella canzone d'amore, ci mettete una dedica e mandate una nota vocale ora a questo numero.
3: 331 80 90

0: Questa era la canzone del 1982, estate a Lloret de Mar.
1: Ma qua, ma cosa dici? Ma cosa dici? 1982. Allora, buongiorno a tutti, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili ascoltatori di R101 in radio e in TV sul 67.
2: Virgola!
1: Virgola! Finalmente un po' di punteggiatura, perché questo, come sapete, è un programma che si ascolta, si vede, ma nella replica si può anche leggere. Regina, il live di oggi, perché non abbiamo fatto riferimento al live di oggi, è dedicato a Jim Morrison e i Doors, perché ricorre, cos'è, l'anniversario della nascita di Jim Morrison, Aldo?
3: No, della scomparsa di Jim Morrison.
1: Della scomparsa. Quanti anni?
3: 55 anni fa, 71.
1: 55 anni fa scompare Jim Morrison, qualcuno lo colloca ancora da qualche parte, sai, quelle leggende. Oggi, se lei se la sente, alziamo l'asticella e il live è Roadhouse Blues. E tua?
2: La farò
1: può
2: mia.
1: Essere tua?
2: La farò mia,
1: la
2: con
1: farà
2: amore.
1: Sua, quindi può raggiungere i musicisti in esterna tra pochissimo al rientro. La signora fa il live dedicato a Jim Morrison. Ti piace Jim Morrison, Rosalba?
4: Parecchio.
1: C'ho la valletta oggi anche da studio, oggi è così, da venerdì, proprio vacanzieri tutti quanti. Andiamo da Aldo, andiamo da Aldo e facciamo i conti in tasca, si fa per dire, di una categoria che spesso è criticata. C'è una novità, che parlo degli influencer, che insomma qualcuno degli influencer grossi va un pochino peggio di quelli più piccolini. Sabrina, tu sei una content creator, si dice, sì?
4: Sì, però io sono una micro influencer, penso che Aldo parlerà di big influencer.
3: No, parliamo anche delle mini.
1: No, parliamo proprio dei micro, perché sono i micro che guadagnano un pochino di più. Allora sentiamo, prego.
3: Intanto diciamo che il business degli influencer italiani nel 2025 ha generato un giro d'affari stimato in 425 milioni di euro. L'incremento del giro d'affari sulle piattaforme più utilizzate, che sono Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, non corrisponde però a un aumento dei guadagni degli influencer, i cui compensi sono calati mediamente del 12%. In particolare, i compensi delle celebrity, cioè degli influencer più famosi, sono calati quasi del 20%. Risentono meno della crisi i mini creator, cioè gli influencer meno famosi, che parlano di argomenti specializzati e un po' più di nicchia. Gli utenti si stanno spostando sempre più verso argomenti che loro ritengono più interessanti e verso creator che mostrano vite più comuni e meno inarrivabili rispetto a quelle degli influencer più famosi. Quanto guadagnano gli influencer in Italia? I mini creator vanno dai 100 ai 300 euro a post. Le celebrity con oltre 3 milioni di follower dai 12.000 ai 35.000 euro a post.
1: A post? Sì. Siamo a post?
4: Quindi
1: siamo
4: a pubblicazione.
1: Dipende, quanti post fai tu, mini creator di nicchia?
4: Beh, io ne faccio alcuni in determinati periodi dell'anno, tipo durante il Festival di Sanremo c'è cioè un prezzo, durante il Black Friday
1: roba.
4: Un altro, Natale altri.
1: Ma ti trovi bene in questa collocazione di mini creator di nicchia?
4: Micro influencer di nicchia, sì, molto.
1: Ti piace. Intanto mi è arrivato un messaggio, Aldo, perché ho detto che il programma si può leggere anche in replica. Mi scrivo: ma perché nella replica ci sono i sottotitoli?
3: Ci mancano solo i sottotitoli.
1: Veramente i sottotitoli bisognerebbe metterli anche in diretta. Senti Rosalba, tu che sei una nostra ascoltatrice, Rosalba da Terni, cosa ne pensi adesso vedendoci dal vivo rispetto ad ascoltare in radio? Cambia qualcosa?
5: Mi sembra di stare a casa, di essere sempre stata qui.
1: Vedi, non cambia.
4: Che meraviglia!
1: Non cambia nulla.
4: Grazie.

0: piace.
1: Hai visto?
2: Veramente ha visto solo te. Vabbè, dal vivo. A noi non ci ha ancora visti.
1: E basta. Ma basto io, dai.
2: Ah, certo.
1: Va bene, scherzo. Facciamo una chiusura bella estiva e un prefestivo, per cui ragazzi ringraziamo Aldo Preda con il nostro jingle, con il vostro jingle cantato. Prego.
3: Grazie Aldo Preda. Oh oh oh.
4: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Fatto in solitario Schizman.
1: Non mi hanno seguito.
0: Il baffone dei ricchi e poveri. Allora, buongiorno, sono le...
2: la puntina del vinile del disco che salta ogni tanto.
0: Come la puntina del vinile, lì proprio siamo antichi, ma non così, dai. Le 10:15, questa è Area 101, collegati dal mare, dal Salento, dal quartiere di Salento. Ti piace? Ho fatto visitare il quartiere dei Salentuosi a Rosalba, ti piace?
3: È una favola, è un sogno.
0: Parla bene, prezzi modici, dillo, devi fare lo spot, sto scherzando. Mi hai fatto
3: che
0: il calcolo,
3: scherzi, ma tra Noli e Forte dei Marmi vincerà Cale, eh? Prezzo più basso.
0: Certo, ormai non faccio pagare più nulla, do tutto a gratis. Solo la visita negli studi è pagata. Tu lo
3: ti
0: sai
3: fa
0: che
3: onore.
0: Mi devi 1000 euro.
4: Nessun problema per te.
0: Vedi? 1000 euro, nessun problema. Porca miseria. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo fatto due calcoli su weekend convenienti o altro. Adesso, Rosalba, tu assisterai, non dal vivo perché siamo distanti, lo fa a Milano, ad il live di Regina. Beh, lo segui, sì.
4: Certo,
0: di cosa
4: non
0: si
4: vedo
0: tratta?
4: L'ora.
0: Di cosa si tratta?
4: Allora, abbiamo scelto un testo.
0: Sì, abbiamo scelto un pezzo.
4: Non so quale sia oggi. E lei canterà davanti alla sua fontana.
0: Allora, sa tutto. Per cui
3: oggi
0: andiamo,
3: senza
0: perché
3: fontana.
0: Regina... assenza fontana? Perché fa caldo troppo?
3: Sì, oggi è in studio.
0: Oggi poi il pezzo. Ma dentro la fontana è difficile. Il pezzo è duro, capito? Non si può fare dal vivo. La signora canta Roadhouse Blues in ricordo della scomparsa. Ricorda il 55esimo anniversario della scomparsa di Jim Morrison e dei Doors. Let's keep rockin', Regina! Sentila come romba. Sentila come, nemmeno le lambo. Romba come una lambo. Non rombi?
1: Non romba.
0: Romba.
1: È strumentale questa canzone.

0: falsa partenza. È una falsa partenza.
1: Falsissimo.
0: Hai ripetuto la stessa roba. Com'è?
2: Ma

0: ritornello qua.
1: La porta è sbattuta.
2: E that's for the people who want the slide goes down slow in the house.
3: Sembra un venditore ambulante. Vabbè. E il ritornello non si è sentito. Beh,
0: non, adesso, non è, che... è saltato.
1: Dai, ah, tacco, dai, dai, dai, dai,
0: ah, ecco qua.
3: Sulla strofa canta il ritornello.
4: Cioè, ragazzi, che esibizione imbarazzante.
1: Vai, tagliate tacco, tagliate punta, tagliate pure la sola assunta.
3: Vabbè, adesso non trasformiamo, tutto in un'osteria malitana. Dai, adesso va bene tutto. Dai, tacco, dai, punta. Aldo, una disamina, diciamo, critica di questa esibizione. Dai.
0: Penso abbia esattamente invertito. Sulla strofa ha fatto il ritornello e sul ritornello ha fatto la strofa. È una visione interessante.
1: È una mia visione, ma
3: perché,
1: ragazzi.
3: Appunto. È voluta, è stata voluta questa roba?
1: Ma voluta da chi?
3: No.
1: Da me, grazie.
3: No, dico dall'autrice, dall'interprete. È stata voluta questa roba, questa di invertire, di entrare. Sì?
1: Sì, è voluta
3: e
1: da
3: sei
1: me.
3: Sei soddisfatta?
1: Oh,
3: stimati,
1: guarda.
3: Proprio, guarda.
1: Stimati. Vorrei rifarla.
5: Brava regina, abbiamo i capezzoli dritti.
6: Anche d'estate, noi. Bravo!

estate 2026. Aldo P, Zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti

0: scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: No, sta roba è terribile, sta roba della crema è terribile, cioè ti ho messo
3: ragazzi,
2: tutto però.
3: Bellissima questa canzone, Fernando, ma mica sei tu che fai la capriola, è una controfigura, non voglio immaginare che sei tu, non ci riusciresti.
4: Come no?
2: Guarda,
4: non lo sottovalutare.
2: È lui. Rosalba, è vero?
4: Sì, sì, confermo, è lui.
2: Io per andare da una parte all'altra dello studio vado con le capriole, faccio capriole.
5: Capito.
2: Aldo svetta su tutti, devo dire, in questa realizzazione, sia per il testo, sia l'intenzione.
6: Molto impegnato.
2: Ma anche la storia del marito.
7: Ma quando è il tour estivo di Aldo P?
5: È già Aldo, quando?
2: Aldo, ci stiamo lavorando. Era la nostra canzone dell'estate, l'estate migliore che c'è, che abbiamo presentato poche ore fa. Andiamo verso 200.000 visualizzazioni sui social belli.
5: Ottimo.
2: Se solo per questi ogni 200.000 prendessimo 3 euro per dire quanti soldi avremmo adesso, Regina. 200.000, questa è facile. Questa è facilissima. 200.000 per 3 è
5: 600.000.
2: Oh!
5: 600.000. Giusto!
2: Sta migliorando. Vedi che il meccanismo. Ora andiamo allegramente verso una canzone di passare bene, dedicata all'amore. Se avete un pensiero d'amore o una dedica, fate pure, perché ci stiamo avvicinando. 331 80 90
8: 101.
9: Procediamo, ma dove prendete tutta questa voglia di vivere?
10: Io vi adoro, siete come una droga.
11: Procediamo, un programma stupefacente.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101.

0: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
17: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM. Go with more.
19: R101 Meteo.
20: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Tempo in gran parte soleggiato al centro-nord, a parte un po' di nuvole sulle aree montuose e sulle regioni centrali adriatiche. Brevi temporali pomeridiani sul Lazio centro-meridionale e tra Alto Veneto e Friuli. Tempo più instabile nelle regioni meridionali e sulle isole, con nuvolosità irregolare accompagnata da locali rovesci o temporali più probabili e diffusi in Campania, Basilicata, interno della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna centro-meridionale. In serata residua instabilità sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia e nelle pianure delle Venezie. Temperature massime in calo al sud e in Sicilia, in rialzo al nord-est, al centro e in Sardegna. Valori per lo più tra 28 e 33 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: non ci fidiamo, vogliamo la capriola in diretta. La capriola.
1: Non ho lo spazio. E poi ospiti stamattina ci sono, c'è Rosalba da Terni, nostra ascoltatrice, che oggi è venuta a trovarmi negli studi salentuosi, perché noi siamo particolari, siamo diversi dai salentini, siamo salentuosi, dove ci sono gli studi di Recinto 1. Allora, buongiorno. A Milano invece ci sono Aldo P, Regina S, Sabrina B.
2: Presenti.
1: La regia di Marcello Z e quell'altro è Gabriele C. Allora, attenzione. Allora, Rosalba chiede giustamente, in ricordo di questa esperienza che sta facendo con noi, dei regali. Io qua non ho i regali, volevo il materassino, il tappetino lì. Sì. No, il tappetino, il telo. Ma hai partecipato a voler...
3: Sì, però non sono mai riuscita.
1: Hai gridato adeguatamente?
3: Sì.
1: Come hai gridato?
3: Forte,
1: ma
3: no?
1: Come? Che fa, fammelo adesso, vediamo.
3: Dammi. R101, regalami!
1: No, e dammi il regalo, dammi vedi, il regalo. Vedi. Allora,
2: mi chiedi, vabbè, dai, adesso intercederò io per fargli avere dei gadget. Cosa tu farai? Prendi l'indirizzo.
1: Cosa farai? Intercederò
2: tutta attaccata.
1: Io. Allora, non perdiamo tempo perché ho anche il test da fare. 10:33, diamo la palla al bambino con sigla. Diamo la palla al bambino, prego.
2: Diamo la palla al bambino.
4: Buongiorno, io sono il bambino.
1: Il bambino, nel caso, è un modo di dire, è il nostro caporedattore, amante di calcio e, come dire, esperto di calcio, per cui ieri ho visto finalmente mezza partita.
4: Quale?
1: Bella, tra le furie spagnole e la Croazia.
4: No, l'Austria. Ti sei accorto?
1: L'Austria. L'Austria. Non l'ho vista.
4: Allora, il punto sui mondiali di calcio. Ieri altre tre squadre qualificate agli ottavi sono la Spagna, il Portogallo e la Svizzera. In serata la Spagna ha superato l'Austria 3-0, doppietta di Oyarzabal. E la Spagna affronterà agli ottavi il Portogallo, che ha eliminato la Croazia 2-1, un'altra rete di Ronaldo su rigore. E Ronaldo ha messo a segno ieri ufficialmente il gol del giocatore più anziano ai mondiali con i suoi 41 anni. Ultima partita ai mondiali del croato Luka Modric, centrocampista del Milan, e forse anche ultima partita della sua straordinaria carriera, ma deciderà dopo i mondiali. In mattinata all'alba, ora italiana, la Svizzera ha superato l'Algeria per 2-0. Tra questa sera e la notte si chiuderà il quadro dei sedicesimi di finale con altre tre gare. Stasera Australia-Egitto, nella notte l'Argentina di Messi contro la sorpresissima Capoverde e poi Colombia-Ghana. Sabato sera inizieranno le gare degli ottavi di finale.
1: Quindi da domani sera.
4: Nella
1: sì,
4: notte
1: sì.
4: Tra sabato e domenica.
1: Perfetto. Allora, mi è sembrato un pochino oltremodo, no, pesante il risultato della Spagna. Bella squadra, però insomma umiliata l'Austria, no?
4: E beh, c'era troppa differenza tra le due squadre e finalmente la Spagna ha iniziato a giocare bene.

0: Noi la sappiamo tutta, nannannanneo, nannannanneo. Da casa.
1: Nannannanneo.
2: Nannannanneo.
0: E la canzone Nannannanneo di Post Malone, su R101, prefestivazzo estivo da...
1: Da Urlo!
0: Allora, Rosalba, la nostra ascoltatrice, sta per andarsene, purtroppo, perché ce la faceva andare al mare, ragazza, cosa vuoi fare? Mica può stare
2: giusto così, è estate.
0: A fare tutta la puntata. Ti ha preso sulla parola per i regali, ok?
2: Lasciami Sabrina, l'indirizzo. Te la vedi?
3: Confido in te, Sabri.
0: Ok, allora ti do la radio 10 secondi, per è la tua prima esperienza in radio?
3: Sì.
0: È bello, dai allora, forza, dai, un commento veloce e poi devi andare. Lasciami l'euro lì all'ingresso, prego.
3: Allora, è stato bellissimo. Mm-hmm.
0: Parla degli studi.
3: Gli studi, vabbè, che dire. L'ho detto prima, qui è un sogno, è proprio un sogno.
0: Capisci, regina?
3: E poi sembra stare, l'ho già detto prima, sembra di stare a casa, sembra che sono sempre stata qui.
0: Vabbè, allora vai a preparare due spaghetti.
3: Ma come? Io speravo che tu mi portassi a pranzo.
0: No, a pranzo.
1: Wow,
0: dai,
1: brava
0: adesso.
1: Rosalba.
0: C'ho un disco nuovo, bello, chi se ne occupa? Velletri.
2: Di un artista molto, molto interessante, Fulminacci, il suo nuovo singolo, Maledetto Me.
1: Procediamo.
4: Disco nuovo.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
7: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
15: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
16: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
17: Scuole! Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
19: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato. Nero opaco?
20: Devi trovare il prezzo migliore?
18: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare
20: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provare.
20: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
2: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
6: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: speciale, quella di questo venerdì in diretta su R101 dal Salento e da Milano, in particolar modo dal Salento, dai nostri studi qui nel Aracare, perché avevo avuto visite stamattina, che poi anche microfoni spenti, insomma, quando non eravamo in diretta, ha manifestato tutto. Vedi che bello, anche questo è amore, no?
1: Se vuoi, aspetta che arrivo in studio, poi vedi se ti senti a casa.
0: Ma mi state minacciando? No, molto carina la nostra ascoltatrice Rosalba, che ringraziamo. Allora, adesso, con tanto amore, si parlava d'amore e adesso è il momento in cui regna sovrano il sentimento che ci ha generato, se ci pensiamo. Ogni tanto pensiamoci che noi siamo frutto di un amore, nella stragrandissima maggioranza dei casi. Allora, qui viene fuori l'amore in tutte le sue forme, no? In tutte le sue facce, quelle un pochino più tristi, un pochino gioiose, insomma, c'è di tutto. Ci sono i nostri imparagonabili ascoltatori che indicano una canzone d'amore e parlano di un loro sentimento verso persone vicine o altro. Sentiamo.
2: Buongiorno Proce, procediamo, buona mattina a tutti. La mia canzone d'amore è dedicata a mia moglie, che non potevo esimermi da fare questa dedica. Una donna speciale che 7 anni fa riempito la mia vita, raccogliendo tutti i miei cocci, riempiendoli di tanta dolcezza, di tanta tenerezza, e siamo qui. Oggi che è 3, è un giorno speciale. Quando dorme la città, è un pezzo di ultimo, dedicato interamente a mia moglie, da Walter ad Alessia, con infinita gioia.
3: Ciao, sono Virginia della provincia di Pesaro. La canzone che mi fa stare bene è Valor da nostalgia di Olly, che mi ricorda un ragazzo che per tanto tempo mi è mancato, non ci siamo sentiti, finalmente ora ci stiamo risentendo, e quello che gli voglio dire è non abbandonarmi più.
4: Ciao ragazzi, Stefano da Milazzo. Niente, io volevo dedicare, mi sono lasciato ieri con la mia compagna, siamo stati 7 anni, siamo stati benissimo, solo che c'è stato un errore da entrambe le parti, e niente, gli volevo dedicare Vivere di Vasco Rossi, perché si deve andare avanti e vedere positivo la vita, e gli chiedo scusa che forse ho sbagliato.
5: Allora, per la canzone Con tanto amore, io vorrei dedicare alla mia Juanita a non farti cadere le braccia, perché le hanno trovato delle cellule non belle, lunedì avrà l'intervento, poi si farà l'istologico e poi presumo che dovremmo nuovamente riprendere le armi in mano. Ed è un abbraccio che mando, è una canzone che mando a tutti quelli che si trovano in queste condizioni. Coraggio.
6: Buongiorno Fernando, la canzone di Menguni Guerrero, questa è la canzone che mi rispecchio in tante situazioni, soprattutto dopo che mi è stato asportato un tumore nel dicembre del 2023. Da allora l'ascolto 10 volte al giorno, perché mi ha aiutato, mi ha sopportato e soprattutto mi ha reso forte, come dice la canzone, superare ogni ostacolo. Dal momento che io facevo la radioterapia, ne ho fatto 30 di sedute, lo ascoltavo 10 volte al giorno e tuttora continua a farlo. È una canzone che mi aiuta, soprattutto mi leva quell'anima, quella forza che tutti noi, soprattutto nella prevenzione, dobbiamo fare, perché la malattia si sconfigge soprattutto quando noi leviamo le palle. Ciao Ale da Sassari.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Marco Mengoni, Guerriero, era la canzone d'amore che ti fa stare bene, legata con tanto amore, la parentesi del procediamo in cui si dà libero sfogo, insomma, quello che è il proprio stato nei confronti di dei sentimenti, di relazioni, di situazioni anche difficili di vita, ne abbiamo sentite un paio, e poi c'erano situazioni in contraddizione, Regina, tipo il signore Walter che festeggiava 7 anni d'amore con questa donna che ha raccolto i cocci della sua vita, con l'altra storia di 7 anni del signore di Milazzo che invece è finita proprio ieri, dicevano sbagliato entrambi. Molti commentano quest'ultimo tuo messaggio dicendo che gli errori, insomma, si può riparare, insomma, ancora qualche giorno, se alla storia ci tenete potete riparare. Sembro quello di Temptation Island in questo momento. Però, insomma, questo grazie a tutti. Allora, dalla canzone di Marco Mengoni estrapoliamo un termine per la prossima canzone che ti fa stare bene. L'ho già individuato, però dai, 2 strofette della canzone. Prego, Velletri.
2: Elevo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni. Arriveranno in molti e solcheranno in spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni. Arriveranno in molti.

0: contatti con un vocale ora a questo numero
1: 331 80 90 101.
2: Procediamo
3: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Cosa Nostra.
1: Sì, guarda, proprio in ginocchio siete, state strisciando.
2: Ci siamo fatti.
1: Ma è vero,
2: fatti
1: Aldo,
2: nostri.
1: Che mischi la casappa con il bianco?
2: Esatto. No, la casappa. La casappa è la nostra splendida Laura.
1: La casappa è la nostra Laura del marketing. Laura, due cose servono, come vedi arrivano degli ospiti stamattina, non posso farmi trovare a mani vuote dei gadget di Radio 101. Se non hai quelli estivi, anche le palle di Natale vanno bene, tanto so, è il gesto che conta,
2: vero?
1: E poi se come marketing mi lavorate per San Siro, per Regina l'anno prossimo, perché l'anno prossimo, prima che venga abbattuto San Siro,
0: è
1: Regina
0: vero.
1: Si dovrà esibire lì con tutti i suoi colleghi,
0: è vero.
1: Da Madonna, Lady
2: Magari.
1: Gaga,
2: cioè,
1: solo così riempiamo Madonna, Lady Gaga, Bruno Mars, Ed Sheeran, Harry Styles, capito? Tutti in una sera con Regina San Siro. I biglietti comprateli già sulla fiducia. Ora vado Aldo Preda. Aldo, parliamo di cosa?
3: Parliamo di vacanze, perché sono appena arrivati i dati di un'indagine Coldiretti XE sulle vacanze degli italiani in occasione del primo weekend estivo caratterizzato dai bollini rossi per il traffico sulla rete autostradale. Sono 13 milioni e mezzo gli italiani che hanno scelto di partire per le vacanze nel mese di luglio, e questo è un dato in calo rispetto allo scorso anno, principalmente perché c'è una rimodulazione dei periodi di ferie, come dimostra l'aumento delle partenze invece a giugno. Gli italiani stanno un po' iniziando a spalmare i periodi di vacanza. Il mare si conferma al primo posto tra le mete preferite, seguito da montagna e città.

0: città d'arte. La maggior parte di chi va in vacanza a luglio, il 28%, trascorrerà fuori casa un periodo compreso tra 4 giorni e una settimana, mentre il 25% si concederà da 1 a 2 settimane. C'è anche un 13% che si concederà una pausa non oltre i 3 giorni. Il 61% dei vacanzieri di luglio rimarrà in Italia e addirittura il 28% di questa percentuale resterà all'interno della propria regione. Tra le mete estere, l'Europa continua a essere quella più richiesta. Per quanto riguarda l'alloggio, alberghi e bed and breakfast restano le soluzioni più richieste, insieme alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici.
1: E fanno bene gli italiani a cambiare un attimo abitudini, anche le aziende dovrebbero confortare questa tendenza, lo Stato, insomma tutti, perché è inutile affollarsi tutti sempre nello stesso periodo ricevendo dei servizi inferiori allo standard, perché purtroppo c'è così tanta gente, pagando il doppio, che veramente non ha senso. Per cui diluirsi, anche settembre è un periodo bellissimo, magari certo, per chi non ha figli, andrebbe un attimo rivista questa. Ma sul serio, ormai da anni se ne parla. Hai messo molti per cento, per cui la signora, andate nel pallone, vedevo che prendeva punti. Quanti faranno le vacanze entro 3 giorni? In che percentuale? Vediamo se ha seguito tutto l'intervento.
2: Il 28%, mio caro.
0: No. Quelli il 28%, cosa hai segnato? 4 giorni e una settimana.
2: 4 giorni e una settimana e 28.
0: Tre giorni.
2: Tre giorni. Saranno bellissimi, amici, importanti andare a fare le vacanze. Ok.
1: Sono bellissimi. Il 13%. Invece gli italiani che gireranno in Europa, l'ultima, poi andiamo. Dai, la verifica, se no sto signore qua, sta brava persona di Aldo Preda che dà le notizie. Dai,
2: posso dire quelli che rimarranno in Italia?
0: Sì.
2: Sono il 68%.
0: No.
3: Era il 61.
2: Oh Aldo, io ho capito 68.
1: Va bene, andiamo!

0: Inserisciti, regina.
1: Dai, con amore, dai. Con tutto l'amore che hai. Tutto qua?
2: Finito. It's so easy, yeah.
1: Vai, vai, vai, non aver paura.
2: It's so easy to fall in
3: ancora
2: love.
3: Ancora so easy.
2: To fall in love with you, baby.
1: Oh, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi che si svolta. Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
1: Che puntata, però sai cosa mi manca, Marcello? Un po' quel mood proprio estivo, sai, quelle onde, quel, quella basella estiva che ci porta in piscina un attimo. Oh. Ma io sono in mare, ma portiamo anche la gente che ha lavoro, che è in macchina, e stanno soffrendo un po' di caldo, perché ci sono oggi città particolarmente calde, sentivo. Oh, vedi?
4: Shut up.
1: Catania, Reggio Calabria, ma anche la Puglia, anche la Puglia, anche qui è piuttosto caldo. Milano com'è, caporedattore?
3: È caldo, ma le temperature sono calate, non c'è più l'afa torrida dei giorni scorsi.
1: Comunque andranno in crescita nel weekend che stiamo per affrontare. Auguriamoci che sia un weekend di tranquillità per tutti, che sia bello, rilassante, insomma, quello che vi aspettate. Però siamo pronti, siamo lucidi. Ce la facciamo, perché molto dipende anche da noi. E allora lo verifichiamo. Cos'è? Cos'è?

0: Ale per capire se siamo pronti per affrontare questo weekend. Lo facciamo dal Procediamo in radio, in TV, collegati tra il Salento e Milano. Allora abbiamo due in ballo, uno dell'ascoltatore di stamattina che è il seguente, sentiamo.
1: Sentiamolo.
2: Ciao Fernando, ieri avevi detto ai telespettatori di fare loro un test psicoattitudinale, okay. E io ce l'ho pronto per voi, ed è questo: cos'è che si consuma al termine della salita?
0: Cos'è che si consuma al termine della salute?
1: Della salute. Della salita.
0: Della salute.
1: Termina tutto se finisce.
0: Il funerale. Cos'è che si consuma al termine? Allora, uno è questo e l'altro è brasiliano, di stampo brasiliano. Prego Regina. Ne abbiamo due a disposizione. Prego, veloce. Veloce, veloce.
3: Cos'è, dai, cos'è? 2026. La mia banda suona il rock ed io accompagno con cosa?
4: È stranissimo questo test.
0: È stranissimo, Regina. È stranissimo. Con che cosa l'accompagni? Che so, con un gin tonic?
1: Con due fette di prosciutto.
4: Anch'io pensavo al gin tonic.
0: Due fette di prosciutto.

Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.

0: ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
8: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: deghi andare su deghi.it.
10: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi deghi cucinare per 16.
10: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare. Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
7: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, a
20: Amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
21: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
22: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
23: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
24: MG. Find your more.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: come fosse il tai chi sulla sedia. Il tai chi. Dai, non siate avare, datevi al pubblico, datevi in pasto a dei leoni.
1: A dei leoni.
2: A dei leoni.
3: Allora, per quello che riguarda l'ascoltatore, il coccodrillo. Per quello che riguarda Regina, le farfalle che gli girano in testa, ma soprattutto per quello che riguarda voi, drogatevi meno!
0: Cosa stai dicendo? Non si capisce nulla. Allora, non abbiamo tantissimo tempo, andiamo di corsa, 11:30, prefestivo, da urlo su R101, in radio, in televisione e in replica all'inizio della prossima settimana, tra domenica e lunedì. Abbiamo in ballo il test psicattitudinale, ma non voglio tediarvi ancora con questa roba dei test, farvi impegnare una roba più leggera. Facciamo una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti darti in pasto in generale. Sigla!
4: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui vorresti darti in pasto.
0: Allora, mamma velocissimi, mia. Aldo, la fonte.
5: La fonte è una ricerca di Wild, che è una piattaforma online specializzata nell'esplorazione della sessualità. L'intelligenza artificiale sta entrando anche nelle dinamiche degli appuntamenti online della generazione Z, cioè i ragazzi, gli uomini tra i 15 e i 30 anni, e rappresenta sempre di più uno strumento con cui i ragazzi, che utilizzano i ragazzi per affrontare il primo approccio con l'altro sesso. Un giovane su tre dichiara di utilizzare l'intelligenza artificiale per trovare le parole giuste, migliorare il tono di un messaggio, superare l'imbarazzo della prima conversazione.
0: Allora, facciamo subito una verifica mentre concludi la notizia. Sabrina, simuliamo una ricerca attraverso l'intelligenza artificiale per Regina, ok? E vediamo cosa ci dice. Cioè, praticamente tu dici, sti ragazzi utilizzano il ChatGPT o altre fonti per approcciare?
5: Esatto, per trovare le parole giuste per contattare un'altra persona online. Ti faccio un paio di esempi di frasi che scrivono i ragazzi. Mi interessa una persona, aiutami a trovare un primo messaggio che sia coerente con le sue aspettative, evitando frasi troppo banali.
0: E l'intelligenza artificiale. Ma non direttamente la persona, no. No. No,
5: si chiede all'intelligenza artificiale come approcciarci all'altra persona.
0: Okay.
5: Un altro esempio, aiutami a rompere il ghiaccio con una persona che ha scritto di essere curiosa, vorrei trasmettere rispetto e leggerezza. E in questi casi l'intelligenza artificiale aiuta i ragazzi a trovare le parole giuste per rompere il ghiaccio.
0: Allora noi, Sabrina, mettiamo nell'intelligenza artificiale: sono Regina, 36 anni, mettiamo i contributi versati. Sono Regina, 36 anni e cerco cosa? Dai, facciamo una prova, vediamo se ci aiuta l'intelligenza artificiale. Cosa cerchi,
1: Regina? Che cerchi, Regina?
0: Cerco
1: l'anima
0: compagno
1: gemella.
0: Per il weekend. L'animo gemello è morto. Cerco compagno per il weekend. Mi puoi aiutare? Tra un po' vediamo cosa ha risposto l'intelligenza artificiale. Abbi fede, Regina, andiamo che è tardi.
6: Procediamo!
1: Procediamo!

0: procediamo, Fernando, con entusiasmo.
1: Con entusiasmo, amica mia, con tanto entusiasmo. Cosa ha risposto l'intelligenza artificiale alla nostra domanda, Sabrina?
2: Allora, ci ha dato due versioni, quindi io mi sono immedesimata in una persona che vuole corteggiare Regina e invitarla per un fine settimana fuori. Dice, okay, in maniera okay, più leggera, che ne diresti, Regina, di regalarci un weekend fuori città, una passeggiata, una buona cena e del tempo insieme? Credo che potrebbe essere piacevole. Poi dice che se invece
1: sì, però
2: si
1: non
2: tratta...
1: ti dà il nome di uno, no? Si arriverà, vedrai che si arriverà con l'intelligenza artificiale a trovare anche proprio direttamente le persone, vedrai.
2: Ma no, adesso si tratta di consigli. Poi Regina dice invece che se c'è la variante che Regina è una cantante Virginia famosa che non si conosce personalmente, si invita a conoscerla attraverso luoghi pubblici come concerti, eventi e firmacopie e rispettare i confini e la privacy dell'artista.
3: Che bello!
1: Firma cambiali. Quali copie?
2: Però sarebbe cosa, bello un firma cambiali. Negli store.
1: Vabbè. Perché se non ricordo male, l'anno scorso, nello stesso periodo, eravamo più o meno sulla stessa barca, cioè nel senso stavamo cercando di favorire
2: il marito di Regina.
1: Se non sbaglio, eravamo lì alle dune con un colonnello della Marina invalido. Insomma, però carino, no? No,
3: meraviglioso, argentino.
1: Vedi,
2: sì, vero.
1: Occasioni
3: ciao
1: sprecate.
3: Roberto.
1: Chiedi all'intelligenza artificiale ora, scusami, di trovare le parole giuste per lanciare la prossima canzone, che è di un cantante salentino, di un ragazzo salentino. Cosa ti dice l'intelligenza artificiale?
2: Adesso aspetta che la genero ha bisogno di qualche secondo.
1: Bella di essere
2: leggo
1: veloce.
2: Testualmente è arrivato il momento. Sentiamo. Il nuovo singolo di Cioffi è finalmente fuori, un brano che racconta emozioni vere con un sound che ti entra in testa dalla prima nota, si chiama Carmela.
4: Procediamo,
5: disco nuovo.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Finalmente è iniziata l'estate.
11: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
10: Ah sì?
11: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
10: Hai ragione.
11: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
15: Outmin del 25/3/2026.
16: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
19: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
20: Fai leva sui miei desideri, eh?
19: Veramente faccio leva sull'IVA.
20: Leva sull'IVA?
19: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
20: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
19: Ce li leva?
20: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
19: Leva l'IVA.
20: E i pensieri.
19: Solo a luglio, solo da...
21: Iperceramica!
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
23: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
22: Colombo, navigando sull'app Family,
24: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
25: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
26: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
0: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
3: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
4: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.

0: No, non c'è, siamo in vacanza.
1: Che peccato, che peccato aver soppresso il dance party.
2: Vabbè, ma Regina adesso c'ha il suo tour, non può essere presente in onda.
0: È vero,
1: tu
0: eh?
1: Dici anche questo, vabbè. Rimane comunque Drive Up domani, da non perdere, il programma più shorts della storia dei programmi radiofonici. Dura 1 minuto e 40 secondi.
2: Ma infatti, là bisogna essere proprio attenti.
3: Supera abbondantemente i 2 minuti.
0: Oh, però.
1: Ah, supera abbondantemente i 2 minuti, ma in 2 minuti fa tutto quello che noi facciamo in 3 ore praticamente. Allora, c'è la ruota! Allora, la ruota, l'ultima ruota della settimana del Procediamo, la ruota della musica, con un termine facile, insomma, tutto, le canzoni devono contenere nel testo o nel titolo il termine tutto, anche in inglese. Ne sono arrivate, vi lascio immaginare, migliaia, ma ne sentiamo solo 7 legate ai 7 colori della ruota. Voilà!
4: Canzone verde!
5: All you need is love.
6: Canzone viola.
7: John Legend, All of you, all of me, all of you and all of me. Ciao, Lucia dalla provincia di Cosenza.
6: Canzone blu.
8: Buongiorno impenetrabili, sono Fabio. La canzone che contiene la parola tutto di oggi, che mi farebbe stare bene, è Azzurro di Adriano Celentano.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao imparagonabili, la canzone che mi farebbe star bene è All by Myself di Eric Carmen.
11: Canzone rossa.
12: Ciao a tutti, la canzone a tema che mi farebbe stare bene è Love is All Around dei Wet Wet Wet.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone in tema di oggi proporrei Old Man That I Need di Whitney Houston.
15: Canzone gialla.
16: Averna, con tutto, una canzone solo c'è, tutto il resto è noia, Franco Califano.
1: Nessuno mi conosce come me da quando mi hanno detto che sono mazzo, c'è paura di qualche mia pazzia, magari che del botto, vado via, maledetta mia, dove vado? Allora, c'è di tutto! Dai un Califano, per favore! Regina, una gialla, dai! Che il califo è ancora con noi! Dai, dai, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gialla, gialla, gialla,
2: gialla!
1: Gialla!
15: Canzone gialla!
16: Ma per no, con tutto, una canzone solo c'è, tutto il resto è noia, Franco Califano.
1: Grandis, che versione è questa? Questa è versione Dream House, questa. Oh, c'ho la chitarra per amica e con voce bardata scrivo e canto questa libertà, libertà che mi appartiene, libertà che ho nelle vene, libertà, che libertà.
17: Sì, d'accordo, l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era

Sì, lo so il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. E dici cose giuste al tempo giusto,

poi la notte d'amore per sistemare casa un pomeriggio.

Sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera.

0: altre gioie.
1: Califano da cantare a squarciagola in macchina.
0: Maledetta noia.
2: Vabbè, lì tutto il resto è noia.
3: Giulia, sì,
2: che te stiamo aspettare, Cigli, ci manca sempre. Ragorista,
3: amore miei.
2: Te stanno aspettando tutti. Ieri è arrivato anche Cattate in Village People.
3: Oh, che bella fiesta!
2: Nel weekend si fa festone.
3: Un abbraccio a tutti.
2: Salutate il grande Califano.
1: Ciao.
2: Era tutto il resto. No, era una canzone che ti fa stare bene, individuata da voi. Doveva contenere il termine tutto in questo passaggio. La canzone che ti fa stare bene. La sorte ha scelto. Ha scelto proprio questa. La prossima invece canzone che ti fa stare bene su R101 in radio, in TV, è libera da ogni vincolo. Per cui quella che vi sta più a cuore, con un vocale ora a questo numero:
4: 331 80 90 101.
2: Scusate, non

0: mamma mia che ricordi, la ballavamo in terrazzo quando c'era il Covid, mamma mia.
1: Ma no, ti sbagli, è nuova.
2: Aspetti, chissà, è nuova canzone dei Rama amico nostro, dei Rama bello. E che ho zoomato prima quando l'ho fatto Califano, che la chitarra, bello. C'è manca chitarra.
1: Cioè, ma mo rimani Califano?
2: Rimango Califano tutta la giornata,
3: tutto il weekend. Io credo,
2: tutto il weekend faccio così, che devo fare? Quando mi entra dentro è franco mio, è una cosa che ti posso spiegare, giornali. Aggiornali, aggiornali.
1: Vabbè, lo zoom funziona comunque.
4: Eh sì, eh.
2: Funziona. Allora, che bella puntata. Dicono, no, non è che lo dico io. Figurati, non mica sto a flexare come dicono i ragazzi. Mica me flexo. Tu te flexi, regina?
4: Io te non flexi? Mi flexo.
1: Io se me flexo mai? Ci rimango.
2: Allora, grazie a tutti. È stata una bellissima settimana. Insomma, è stato bello condividere,
1: vero?
2: Con voi questo. Bella, bella, bella, bella. Poi stamattina abbiamo avuto anche in carne e ossa ascoltatrici per capire che tipo di ascoltatori ha R101, ha il Procediamo. Cioè, imparagonabili sia nei contenuti ma anche nell'aspetto fisico. Bravi tutti. Chi ha lavorato per la TV?
4: Canepa.
2: Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoara.
2: Il caporedattore Aldo Preda, ciao Aldo, buon weekend.
5: Ciao Fernando, buongiorno.
2: Sabrina Bambi e Regina Saraiva.
4: A lunedì.
2: E che Dio ci accompagni, grazie a tutti, buon weekend di cuore. Arrivederci.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, le di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene,

e attività pubbliche. Mandato d'arresto per l'attentato a Monte Carlo, notificato all'Interpol. Sospetti su una trentenne ucraina residente in Germania. Nell'attacco esplosivo feriti l'oligarca Ermolayev, suo connazionale, la compagna di questi e il figlio tredicenne. La pista è quella dei servizi segreti di Kiev. A Milano, 28enne muore annegato nella piscina Romano, in zona Piola. Era entrato con amici in nottata scavalcando la recinzione. Il gruppo si componeva di almeno 4 giovani. Il ragazzo peruviano si è tuffato e non è più riemerso. Un 57enne è morto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, in un incidente aereo. L'ultraleggero che pilotava è precipitato stamattina per cause da accertare. Inutile l'arrivo dei soccorsi, è avvenuto in fase di decollo. Il meteo era buono. In Venezuela, corsa contro il tempo per salvare Fabio, il bimbo di 9 anni vivo sotto le macerie, individuato 8 giorni dopo la doppia scossa che ha devastato il paese. I soccorritori sono a pochi metri da lui. Il bilancio ufficiale è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. Calcio: al Napoli ufficiale l'arrivo di Allegri. Lo ha annunciato a Aurelio De Laurentiis su X, contratto fino al 2009. Ai mondiali Spagna-Austria 3-0 e Portogallo-Croazia 2-1. Negli ottavi sarà derby iberico. Svizzera-Algeria 2-0. Dalle 20 Australia-Egitto. Stanotte Argentina-Capoverde e Colombia-Ghana. Queste le breaking news di TGCOM24.

0: Eccoci qua con una nuova diretta insieme su R101, i Bonazzi di R101, questo popolo incredibile fatto di bellezza e simpatia formato da voi che ci ascoltate ogni giorno da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio.
1: E invece qua ci siamo noi, puntuali, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo.
0: Esatto, stoici e puntuali come ogni giorno. Sabri, tu ancora più stoica perché ricordiamo, ogni giorno arrivi comunque dalle tue 3 ore di Procediamo, vai in versione extended con i Bonazzi e questo prosegue da quasi un mese ormai.
1: Esatto, e proseguirà per qualche altra settimana, però non sto salvando vite.
0: Assolutamente. Diciamolo subito, c'è Diego Petta in regia, felice di ritrovarlo, ci siete voi presenti, se vi va di farvi sentire 331 80 90 101, anche oggi tanta carne al fuoco.

0: Firestone qui su R101 alle 12:07, una buona giornata a tutti voi, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, pronti per una nuova diretta di fine settimana. Dopo andremo a fare la nostra consueta rubrica del Vocalist che ci sta a ridosso del weekend.
1: Esatto, ma prima di questa rubrica ne abbiamo una culturale, potrei dire.
0: Esatto, esatto, perché weekend vuol anche dire città d'arte, musei, tante volte anche solamente per l'aria condizionata, non per vedere qualcosa di bello e culturale.
1: Beh sì, io a volte vado al centro commerciale solo per l'aria condizionata.
0: Esatto, lì magari meno culturale ma comunque più fashion, mettiamola così. C'è una notizia che campeggia, diciamo, sui social in questi giorni, che si rifà anche un po' al famoso film di Alberto Sordi, come che si chiama? Dove vai in vacanza?
1: Dove
0: forse?
1: Vai? Sì, dove vai in vacanza?
0: Dove
1: sì.
0: Vai in vacanza? Non so se lo ricordate, Alberto Sordi portava all'interno di un museo, se non vado errato, la Biennale, forse, la moglie Augusta, la lascia praticamente seduta su una sedia in una stanza del museo e tutti cominciano a fotografarla pensando che fosse la stessa un'opera d'arte moderna.
1: Invece era solo stanca.
0: Esatto,
1: perché
0: esatto.
1: Poi era quell'attrice Anna Longhi, bella, voluminosa anche lei.
0: Vero,
1: non
0: vero,
1: li fanno
0: vero.
1: Più sti film, altrimenti io avrei un mercato.
0: No, è un gran peccato perché poi sono film che facevano ridere tantissimo.
1: Cult.
0: Esatto. Vabbè, una roba del genere è successa a San Francisco, in una delle sedi del MoMA, dove qualcuno evidentemente ha appoggiato, dimenticandosi poi i suoi occhiali a terra, e sono arrivate orde di turisti a fare le foto a questi occhiali pensando che fossero un'opera
1: l'opera
0: d'arte.
1: Dell'anno. Gli occhiali sono stati fatti cadere per terra da un 17enne.
0: Vedi, allora io voglio mettere un po' tutti virtualmente parlando su un ring con i guantoni alla mano, perché quando parli d'arte spezzi sempre un po' la popolazione. Cioè, quando parli di squarci del Fontana, c'è chi dice un'opera d'arte incredibile e c'è chi invece, raga, è una tela con uno squarcio in mezzo.
1: Beh, come se parli delle opere di Cattelan,
0: esatto.
1: Che non il conduttore ma l'artista.
0: È
1: io
0: vero.
1: Per esempio quelle non le concepisco. Milioni di euro per una banana appesa con lo scotch.
0: Esatto. Allora, detto questo, quali sono quelle opere che proprio non concepite, non capite, per voi sono, come parafrasava appunto Fantozzi con la corazzata Potionkin, una capazzesca? Oppure se siete proprio dalla parte dell'arte a tutti i costi, spiegateci il perché.
1: Esatto,
0: bisogna
1: sì.
0: Pagare anche milionate di euro.
1: Raccontatecela coi vostri occhi.
0: Ecco, l'arte è soggettiva, oggettiva. Voi come la vedete? Vogliamo messaggi esaustivi, ma che ci facciano capire come la pensiate. Al 331 80 90 101 la voce c'è Harry Styles.

0: Buon vento di Giovanotti Alfa qui su R101, pezzo super estivo che stiamo ascoltando tanto qui su R101, anzi tanto parafrasando un pezzo di Giovanotti del passato. Noi invece stiamo parlando di arte, oggettiva, soggettiva, stanno dicendo la loro.
1: Eh sì, perché divide l'argomento, eh.
0: Vero, sentiamo.
2: Ciao, io non concepisco quei quadri che sembrano ritratti fatti da bambini dell'asilo, pieni di righe, cerchi, che hanno un valore enorme. Ecco, a me sinceramente non piacciono, con tutto rispetto.
0: C'è una frase però di Picasso, vado a citarla sperando di dirla nel modo giusto. Lui disse che ha cominciato, diciamo, ad avere successo quando ha imparato a disegnare come un bambino, perché Picasso disegnava incredibilmente bene. Quando ha cominciato a fare dei ritratti apparentemente da bambino è diventato famoso.
1: Vedi. Comunque a me i quadri Naif piacciono invece.
0: Beh, un po' come, che ne so, i quadri di Pollock, macchie.
1: Adesso valgono... le faccio fare a tutti i nipotini e i figli delle mie amiche, sperando che poi un domani valgano.
0: Ma spacciali per tuoi, però, sembri così che devi fare.
3: Buonasera, qui Alba. No, allora, la banana pesa no. Io sono andata, mi è capitato per caso di andare a vedere una mostra dove c'erano anche gli squarci del Fontana, ma visti non su in televisione o così, ti danno tanto in più ascoltando le spiegazioni e di tutte queste di perché è nato questo squarcio e tanta roba.
0: Sì, allora diciamo che ci sono tantissime teorie legate anche al fatto dell'infinito e l'immenso che si trova al di là della realtà in cui viviamo. Allora, l'arte, per come la vedo io, è soggettiva. Faccio comunque fatica a pensare che possa valere milioni di euro un quadro apparentemente, diciamo, elementare.
1: Sì, però quello è il prezzo determinante anche sulla vita dell'artista, quanto veramente è stata gonfiata l'opera,
0: sì,
1: a livello pubblicitario nel mondo.
0: Dai, vogliamo sapere la vostra. Cosa ne pensate dell'arte e di alcuni pezzi d'arte che magari valgono tanto e voi non riuscite a capirli? 331 80 90 101, la voce.

0: Where is my husband di Ray qui su R101 alle 12:21. Continuiamo a parlare di arte, ma lo facciamo al nostro modo, sempre un po' scanzonati, e per sapere anche un po' la vostra, cosa ne pensate soprattutto di quell'arte contemporanea non capita da tutti.
1: Vogliamo che voi oggi siate un po' il nostro Sgarbi.
0: Esatto, senza però utilizzare termini come capra. Atteniamoci a fare critici d'arte.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
17: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
16: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
20: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
21: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
20: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. è arrivato il momento di dare delle risposte.
0: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
2: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
25: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro, 895 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Wrong Impression di Natalie Imbruglia. Sapri, devi saperlo, magari già lo sai, che lei
1: no,
0: è stata
1: no,
0: la mia...
1: No, già lo so, la tua crush.
0: È la mia più grande crush adolescenziale, Natalie Imbruglia. Anche Diego Petta vedo che è d'accordo con me.
1: Sì, ma sai che ti posso dire, anche per me sarebbe stata veramente una bella storia estiva.
0: Ma io approverei tantissimo. Va bene, detto questo, siete su R101 con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, si parla di arte. Prima di mettere un vocale, c'è un messaggio che vorrei farti
1: leggere. Sì, aspetta che lo prendo. Nonostante tutto, io aggiungo che anche Natalie Imbruglia può essere annoverata come opera d'arte.
0: Sono d'accordo.
1: E poi dico, un messaggio di una persona che non si firma, però dice sicuramente voi non capite nulla di arte, quindi non date conclusioni azzardate. Chi vi scrive è un docente Accademia delle Belle Arti.
0: Prof, caro il mio prof, noi non abbiamo dato alcun tipo di giudizio, anzi ci siamo messi nella condizione di ascoltare tutti i vostri giudizi e caro il mio prof, mi permetta solamente di dire che un professore, un docente insegna e ti fa capire, non giudica ancor prima di sapere quello che è il mio non pregiudizio.
1: Quindi il mio invito al nostro prof, intanto applauso.
0: Grazie.
1: Signor prof, ci mandi un vocale anche lei, chi più referenziato di lei per poterci spiegare in qualche secondo l'arte.
0: Ci erudisca, poi abbiamo voi.
2: Ciao carissimi amici, sono Gigi da Legnano. Volevo soltanto dire che la bellezza negli occhi di chi guarda e purtroppo molte volte i cosiddetti esperti che hanno una nomea eccezionale fanno delle valutazioni esagerate, ma purtroppo il mercato è così.
0: Siamo rimasti un po' basiti entrambi, ma
1: sì, perché l'ha buttata sul commerciale.
0: Esatto.
1: E invece io aspettavo qualcosa di emotivo.
0: Abbiamo portato comunque a casa, eh.

0: voce, quella di Giorgia, l'unica qui su R101. Dopo parleremo un po' di voci qui su R101, così al volo, perché vogliamo fare un sondaggio un po' shabadao.
1: Sì, e venerdì ci sta.
0: Esatto. Però prima andiamo a concludere un po' il discorso legato all'arte oggettiva o soggettiva, quadri che magari non vi sconfifferano o di cui non capite il perché abbiano un valore così alto.
2: Ragazzi, buongiorno a tutti, sono Giuseppe. A me i quadri che mi mettono paura sono i quadri elettrici. Il resto non mi interessa niente. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Ammazza che scherzi fa il sole.
0: Ah, su quello tutti d'accordo. È una questione di età. Quando sei adolescente ti fanno paura i quadri scolastici. Da adulto magari quelli elettrici.
1: Esatto. Comunque vedi, modesti pareri, umili. E c'è anche Gianluca da Torino che ci dice: l'arte non va spiegata. Se tendi a spiegarla non è arte.
0: Però c'è una pagina su Instagram che io vi segnalo. Non ci guadagno nulla, ma è una pagina splendida. Si chiama Spiegando Arte. Lì secondo me ci si innamora anche di quadri che magari guardi senza troppo trasporto.
1: Assolutamente. Quindi andate a seguire questa pagina e comunque andate a vedere i musei, perché è sempre un bel diversivo.
0: Vero, vero, vero. Enjoy the music.

0: Vocina, va detto vocina, per Siena Spyro, Material Lover, qui su R101. Una di quelle vocine che magari si possono utilizzare anche in momenti un po' così.
1: Sì, no? Ma non è l'artista preferita nei momenti di intimità.
0: Di quello ne parliamo dopo, sempre su R101.

0: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di farsi notare, è ora di lasciare il segno.
1: Eh sì, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema intelligent hybrid IQ, design distintivo, efficienza e un assetto ottimizzato per le strade europee.
0: Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival.
1: GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
1: Della meravigliosa playlist quotidiana su R101 ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
0: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
13: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4. I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
7: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
12: La canzone che le canzone che la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
13: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101, ma che cos'è?
14: È una possibilità, è la vostra occasione di operare sulla nostra playlist e darci un vostro ricordo associato a un bel brano, ma a volte anche dei messaggi di affetto e solidarietà.
13: Esatto, esatto, li scegliete voi, ma sentiamo chi c'è.
15: Ciao R101, sono Claudio da Venezia. La canzone che mi farebbe star bene è Fix You dei Coldplay, da dedicare a tutti i nostri concittadini che sono partiti dall'Italia per andare in Venezuela ad aiutare gli abitanti. Sì. Dopo il tremendo terremoto che li ha colpiti qualche giorno fa.

0: fix you.
1: Uno dei pezzi più belli di Coldplay, Fix You, qui su R101 alle 12:54 minuti nei Bonazzi di R101. Sabri, ti chiedo, questo secondo te potrebbe essere un pezzo, o comunque i Coldplay potrebbero essere un gruppo che accompagnano...
2: Cioè i Coldplay per dare due Coldplay.
1: Esatto, cioè per dare due Coldplay.
2: Sì, ci sono dei pezzi assolutamente tattici, pezzi struscio dei Coldplay.
1: Esatto, però ci sono degli artisti che sono un po' consigliati o comunque ascoltati durante i momenti di struscio.
2: Cioè l'artista più ascoltato, più inserito nei vari dispositivi è The Weeknd. Sì, i suoi pezzi sono i più scelti per effusioni e scambi di amore.
1: Se tu ascolti un Blinding Lights di The Weeknd, devi anche andare piuttosto veloce, ci sono delle aspettative che non mi piace rispettare per forza.
2: Beh, ma credo forse saranno i pezzi più soft. Comunque la sua voce è reputata la più vellutata, la più conciliante con l'attività amorosa.
1: Ci sono un altro paio di nomi lì al volo che possiamo fare?
2: Beh, c'è Drake, che
1: ci
2: anche
1: sta.
2: Lì
1: ci sta,
2: mi sento di dire che possano essere coniugato bene. Gli Arctic Monkeys, c'è Lana Del Rey come prima voce femminile.
1: Per una questione di anagramma, immagino, sì?
2: Sì, anche. E poi, non inaspettatamente, ci sono i Cigarette After Sex.
1: Che quelli vanno bene dopo, lo dice anche il nome.
2: Lo so, però questo è. Quindi The Weeknd, nel weekend prendete, amatevi tutti.
1: Prendete spunto, insomma, un po' dal tutto. Noi dopo giochiamo, lo facciamo con la rubrica del Vocalist, ma ora c'è Real Call.

0: Enjoy the music. 101.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.

0: ragazzi di R101, ogni giorno in onda da mezzogiorno alle 14. Prendete anche impegni, chi se ne frega. L'importante è avere comunque un orecchio puntato verso R101 per queste due ore che potete ascoltare in radio, ma anche in TV sul canale 67.
1: E soprattutto ovunque con la nostra app, che è veloce, è rapida, è intuitiva, è gratis.
0: Esatto, raga, è gratis.
1: Non avete scuse.
0: Vi regaliamo l'app di R101. Va bene, ci siamo noi, Sabrina Bambi da una parte, Fabio De Vivo, c'è Diego Petta in regia, c'è anche l'ologramma della nostra Roberta Bussolati che comunque controlla dall'alto ciò
1: no,
0: che accade.
1: No, oggi non controlla. In ferie, nella mia amata Roma.
0: Oggi non controlla.
1: Quindi, no, goditi tutto, Roby.
0: Poi mi segno tutto, sta cosa me la segno.

0: Charlie Puth con Attention qui su R101. È venerdì e noi da qualche settimana Sabri abbiamo una rubrica che piace a tutti coloro che hanno quella nostalgia bella, incredibile, di quello che è la discoteca.
1: Esatto, ma anche senti, quelli che non hanno quella nostalgia ma si cimentano a fare i vocalist ad uso esclusivo per i Bonazzi.
0: Chi è il vocalist? Non è altro che una figura che utilizza di solito 12 parole, sempre le stesse, allunga le vocali finali, urla senza un motivo e saluta i tavoli che sciabolano attorno a sé.
1: Ed ha una predisposizione per la musica tamarra.
0: Esattamente, esattamente. Cos'è che vi chiediamo di fare il venerdì? Di sfogarvi per quella che magari è stata una settimana pesante, o comunque di essere vocalist della vita reale. Perché se da una parte c'è il vocalist che saluta il tavolo brambilla con le sciabolate, con lo champagne di 10 litri, noi vi chiediamo di essere normali, perché la vita vera è un'altra.
1: Tipo, sono al supermercato, le pesche 3,99 euro al chilo,
0: non ce la faccio più. Cose del genere vi stiamo chiedendo, cioè di essere vocalist, interpretare il vocalist, cantare, urlare con la voce un po' impostata, ma farlo sulla vita vera, di cose che magari che non vi vanno bene, cose che volete andarci a segnalare, quello che state facendo
1: ora, che è interessante.
0: Raga, alla Franchino me lo dovete fare, cioè un qualcosa che comunque abbia veramente senso di esistere. Ci fidiamo di voi, ci fidiamo della vostra voce e dei vostri ricordi in discoteca mentre sciabolavate. Al 331 80 90 101, la voce è...

0: qui su R101 alle 13:14, ci sta questo pezzo perché mi fa dance, perché mi fa weekend, perché si sposa benissimo quella che è la nostra rubrica del venerdì dedicata a tutti voi che interpretate i vocalist della vita vera.
1: Quindi vedrai che avranno ispirato grandi perle.
0: Esatto, esatto. Per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, vi stiamo chiedendo di rifare un po' come facevano e fanno tuttora i vocalist, quei vocalizzi urlati, cantati, ma sulla vita vera. Ecco un paio di esempi.
2: Ciao R101, dovrei lavorare, ma ho in testa solo di comprare la carne e la birra per la grigliata di domani. Ciao belli!
1: Ma questo è un vocalist, anche un serial griller.
0: Esatto, è così che devono fare. Quando impugnano comunque il forchettone per andare a inforchettare le salsicce,
1: vai.
0: Devi essere vocalist.
1: L'ho sentito quel fuoco, bravi, andiamo avanti.
3: Io sono uscito e per oggi ho lavorato veramente troppo. Op, op, op, op, op, op,
1: pare, ben, ben, ben. Questo ce l'ha nell'anima.
0: Lo trovo meraviglioso, lo vorrei ingaggiare, ma a casa.
1: Ma cioè, io me lo porterei questo weekend, che io sarò a fare la vocalist al Padova Pride Village e lo voglio con me in console.
0: Tu me lo metti lì, Sabri, mentre vocalizzi, mentre animi le persone, lui è lì che ti fa solamente il verso con questo bla bla.
1: Ma io
0: bla
1: anche quello della griglia vorrei, così nel frattempo tra un DJ set e l'altro
0: stiamo creando un esercito pazzesco, però voi dovete essere ancora più forti, ancora più formidabili,
1: ancora più,
0: vocalist,
1: ignoranti.
0: Ancora più ignoranti, ecco, al 331 80 90 101. Arriva un pezzo che si sposa bene per il nome a questo momento vocalist, perché a Berlino esiste il Berghain.
1: Vero, vero, grande, grande club.
0: Un club incredibile. Almeno una volta nella vita, raga, bisogna andare, io lo dico. Va bene, e Berlino, Ernia, su R101.
4: Sei partito via.

0: Berlino di Ernia qui su R101, operabile o no secondo te?
1: Allora io credo Ernia al disco, dato che siamo in radio, scusate pietosa.
0: Dopo altri messaggi da vocalista da parte vostra al 331 80 90 101.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
0: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, qui su R101, colonna sonora indimenticabile di Armageddon che abbiamo ascoltato qui su R101 in questo venerdì, dove il venerdì nei bonazzi di R101 vi mettiamo nella condizione di essere un po' vocalist della vita reale.
1: Ma sì, perché vogliamo che un po' vi sfoghiate e siate proprio sul trampolino di rampa per il fine settimana più acceso che mai.
0: Esatto, esatto. I dischi che sentite sotto sono sempre di quelli appunto più famosi, più virali.
1: Una selection.
0: Sì, una selection di dischi che vanno benissimo per mettervi nella condizione di far sentire la vostra voce.
2: Il nostro pulsante magico ci riporta indietro nel tempo, quando negli anni 80 da padrone non la faceva solo la musica, ma nelle spiagge la faceva da padrone anche il cibo che si portava da casa. Polli arrosto, parmigiane e frutta volontà. E con tutte le banane in mano si canta a a be are a be be are a be be
0: are
2: a a a a a a a a a a be.
1: Cioè, ho avuto una visione distopica, cioè un film in bianco e nero con questi ricordi del mare e lui che parlava di queste banane in spiaggia e questo mood.
0: Sì, sai cosa trovo meraviglioso? Ed è questo che vi chiediamo anche un po' di fare, di utilizzare questa sorta di simpaticissimo bipolarismo. Cioè, si parte normali,
1: sì,
0: leggeri, e poi a un certo punto cominci comunque a tirar fuori sta roba da vocalist che fa ridere.
1: No, ma è stupenda. Ragazzi, non castrate mai la vostra fantasia in questo momento.
0: Sarebbe un peccato. Va bene, vogliamo i vostri messaggi da vocalist della vita vera. Cosa state facendo? Sfogatevi magari su una settimana che è stata pesante. L'importante è che lo facciate appunto con quel fare tipico da vocalist. Vocali allungate, voce impostata e urlate a più non posso.

0: Shakira qui su R101 alle 13:38 minuti. Ancora un giro di vocalist della vita vera, lo facciamo ogni venerdì e voi vi lasciate andare, diciamo, a quel mondo lì fatto di discoteche
1: e ci
0: musica
1: piace
0: dance.
1: Così, senza filtri, senza freni.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, mi sono veramente rotto i co**i di questa fila in autostrada.
0: Questo era anche un po'...
1: Questo era un fan di Franchino, l'ho riconosciuto, Tana.
0: Era un po' a metà tra altro gettone, altro giro e...
1: e il tagadà.
0: E il tagadà, bello, bello, bravi tutti, ci piace un sacco. Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso su R101.

0: agita, che ti agita la Coca-Cola, poi a un certo punto esplode tutto. Se ci metti anche la caramellina dentro,
1: esatto, e fanno i fuochi d'artificio, come è stato ieri a Timbattiti Live, dove Tommaso Paradiso è stato uno dei grandi protagonisti.
0: Ha agitato la Coca-Cola?
1: Sì, si sono agitati un po' tutti in quella piazza.
0: Non ne avevo dubbi. Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso su R101.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16 non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times, R101.
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lava pavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Siamo praticamente dappertutto, quasi vi inseguiamo grazie ai social network.
8: Quindi su Instagram, Facebook, TikTok, persino su X trovate R101.
7: Mo ci organizziamo anche per LinkedIn nel caso lavoro, no?
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
15: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
16: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio 21:30, Rete 4.
17: Deghi arredare il tuo giardino?
18: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
21: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
22: Anche su un mezzo non tuo?
21: Sì.
22: E offre anche tutela legale.
21: Mi fai parlare?
22: E assistenza sanitaria e a casa.
21: Esatto, Moby, perché ACI
22: è il club sempre vicino a te.
21: Almeno la chiusura posso dirla io?
22: Ok, socia.
21: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
23: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
24: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
0: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
0: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La canzone che, le canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
6: Canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101, a sceglierla siete voi e sento già delle note così in sottofondo che mi ricordano un po' la mia Napoli.
7: È un po' familiari, ma sono poi di tutto il mondo perché questo è un artista gigante.
6: Per me è l'emblema, della napoletanità. Chi è che l'ha scelto?
8: Ciao R101, sono Matteo. Ho 7 anni e vorrei ascoltare la canzone di Pino Daniele, Iso Pazzo.
6: Matteo, zio, tu stai crescendo veramente molto molto bene. Se poi ti guardi anche qualche film di Massimo Troisi, posso portarti in vacanza con me. Magari
7: hai visto che bella offerta.
6: Mi
7: Beh,
6: piace,
7: un weekend con l'ascoltatore.
6: Pezzo emblematico di Pino Daniele, Iso Pazzo, qui su R101, sentiamolo.
9: Iso Pazzo.

0: di Pino Daniele qui su R101 alle 13:52 minuti, la canzone che ti fa stare bene. Bello, sono felice di averla ascoltata anche io, perché nel parco dei cantanti napoletani per me Pino Daniele è al primo posto, e
1: è
0: poi
1: l'unico.
0: dopo gli altri.
1: Poi posso dire che è stata anche la giusta compensazione dopo il momento vocalist, cioè abbiamo riparametrato il tutto.
0: Sì, diciamo che comunque abbiamo messo un po' di qualità su un po' di robe che abbiamo fatto noi, comunque per pura goliardia. Va bene, quasi al termine di questa diretta dei Bonazzi di R101 c'è Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Baby K, Tuca Macarena qui su R101. Prima di chiudere questa diretta dei Bonazzi di R101 è venuta una grande idea, appunto, la Sabrina Bambi, tra l'altro avallata anche da Diego Petta, che è quella di una festa dei sosia.
1: Una festa dei nostri sosia interni di R101, perché ci sono alcune personalità che assomigliano ad altre personalità ancora più incredibili.
0: Il problema è che lì poi si mischiano le personalità e già l'ego è forte, poi succede un casino.
1: Ma vale la pena correre il rischio.
0: Dai, salutiamo e ringraziamo Diego Petta in regia.
1: Grazie,
0: anche a te,
1: Diego.
0: Sabri, buon Pride, perché tu vai lì appunto a lavorare a Padova, quindi mi raccomando, accorrete tutti,
1: ma
0: salutatemi la Bambi e trattatemela bene.
1: Ma tanti ascoltatori di R101.
0: Non ne ho dubbi, non ne ho dubbi. Va bene, io invece domani sarò a Lucca e se avete voglia ci vediamo in Toscana. Arriva il Good Times con Melita e Marco e anche Pari De Ausili, che intanto sta giocando con un pallone. Grande gol!
1: Buon weekend!
0: A lunedì!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. È a Teheran la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. Al via domani funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Attese milioni di persone nella capitale iraniana per i 3 giorni di tributo. L'UNICEF intanto riferisce che 100.000 bambini in Libano rischiano di perdere l'anno scolastico. È salito a 30 il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo nella notte. Raid russo anche nella regione di Sumi, 4 morti, tra i quali una bimba piccola. Intanto si cerca la 30enne ucraina residente in Germania, autrice dell'attentato di Monte Carlo ai danni di un oligarca connazionale e della sua famiglia. Secondo il procuratore monegasco, non avrebbe agito da sola. Prove di disgelo tra Stati Uniti e Italia a Villa Taverna. Il ministro Tajani parla di amicizia che va al di là di ogni polemica. A Roma si sono celebrati i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo giorni di tensioni dovute agli attacchi di Trump alla premier Meloni. In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira. Dopo il duplice terremoto, per salvare un bambino di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira.

0: Columbia Ghana alle 3:30. Tennis Wimbledon, Sinner contro l'americano Brooksby dopo le 15. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: minuti dopo le 14, siamo noi, quelli del Good Times.
1: Ciao,
0: buon
1: tutti,
0: pomeriggio.
1: Buon estate,
0: buon
1: amici.
0: Venerdì,
1: Melita,
0: ciao.
1: Toniolo.
0: Ciao, Marco Santini.
1: Distrutti, amici, c'è anche Pari di regia. Veramente stavo guardando, vi osservavo, amici, il gruppo di lavoro di questo programma. Veramente siamo messi male. Una che c'ha la spalla che è tutta distrutta. Poi c'è Paride che c'ha dei cerotti inguardabili.
0: Siamo pieni di cerotti,
1: sulle ginocchia. Io che, vabbè, non ho nessun cerotto, ma non dormo praticamente da giorni. Dormo 3 ore per notte. Vabbè, ma quelli sono.
0: Ma perché va in gondola vestito così, immagino, la notte?
1: Ma tutt'ora sul 67, sì, da stamattina che sono in radio. Tu, vai con la gondola. Ragazzi, se non capite lo stile, non è un problema mio. E allora, 331-8090-101, non parleremo di malanni dei conduttori di questo programma, ma bensì di un sacco di altre cose. Direi che possiamo cominciare.
0: We are young! Yeah.

0: We Are Young.
1: Ma dove? Ma dove? We Are Young. Ma dove?
0: In effetti lo stavamo commentando perché siamo tutti acciaccati qui. We Are Young. Anzi, proprio il medico stamattina mi ha detto: Toniolo,
1: sì,
0: è la vecchiaia.
1: Ma è così, ragazzi.
0: È così.
1: Ma ripeto,
0: anche tu pari, eh?
1: Sì, non parleremo di acciacchi, di malattie. Quanti come noi sono un po' acciaccati? 3318090101. Così, se volete darci la classica
0: condividere
1: pacca sulla spalla. No, invece
0: piano,
1: il tema, sì, piano. Il tema di oggi, amici, sarà dedicato ai rumori. Ai rumori, perché nella nostra polemica alle 15 andremo a San Donada, dove appunto c'è questo grande polemicone che
0: andiamo
1: è spuntato
0: in Veneto,
1: fuori.
0: Signori.
1: Sì, andiamo in Veneto. Però il tema sarà appunto i rumori.
0: E quindi, visto che alle 15, insomma, partirà la polemica, vogliamo farvi una bella domandina che tutti ovviamente dovete potete rispondere al 3318090101. Qual è questa domanda, Santini?
1: Prego, Melita, prego.
0: Qual è il rumore? Qual è il rumore che...
1: No, avete la possibilità di eliminare un rumore dal mondo, ok? Avete la possibilità, così, tac, con uno schiocco di dita. Ecco, quale rumore... / suono cancellate.
0: Io ce l'ho già.
1: Vai,
0: te lo dico?
1: Vai.
0: Il rumore che fa la macchina quando non ti allacci la cintura.
1: Ah,
0: mamma, mi fa uscire di testa.
1: Però quello è fondamentale.
0: Lo so, certo, ma io me lo ricordo, infatti io parlo con la macchina.
1: 3318090, vado avanti, io parlo con la macchina. 3318090, perché io ti ascolto. 101, diteci, avete la possibilità di eliminare un suono, un rumore dal mondo, quale cancellate? Fatecelo sapere adesso. Intanto Elodie.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Warren su R101 Santini. Ieri ci siamo sposati, l'abbiamo detto a tutti. Adesso pensiamo anche le stesse cose, abbiamo anche gli stessi tempi.
1: In realtà, però, ieri, quando abbiamo detto sulla fine del programma questa cosa qua, c'era un errore.
0: Qual
1: c'era
0: era?
1: Un errore, perché noi ci siamo sposati ormai da un sacco di tempo.
0: Sì, 3 anni e mezzo fa.
1: E allora, quindi
0: è già finita, dici?
1: No,
0: la stanchezza.
1: Non era ieri. Ma che... Vabbè. Parliamo di rumori, amici. Immaginate di poter eliminare dal mondo un suono barra rumore che proprio vi dà fastidio. Qual è? Sentiamo, vai.
2: Le esercitazioni che i caccia fanno in cielo. Non li sopporto.
1: Ah, è vero. Quando passano questi caccia.
0: A me piacciono.
1: Sì, però è fastidioso, il rumore è forte, dai.
2: Il rumore che io eliminerei subito, ma neanche aspettando di schioccare le dita,
1: sì?
2: È quello di chi ciancica il chewing gum. Orribile. Mi scatta il crimine.
1: Quelli sono, diciamo, sono rumori classici che abbiamo sentito tante volte ripetere, sì, quando ci sono questi temi.
3: Ce l'ho anch'io subito, le motocross, ma non in campagna dove può avere un senso. In città o nei paesi, dove col senso del tempo pomeriggio sti ragazzi.
1: È la motorettina, quella
0: figo,
1: tutta truccata, anche quella un po' così con la marmitta truccata. È utile, qualcuno dice, ovviamente, ma io eliminerei dal mondo la sirena dell'ambulanza.
0: Qualcuno dice sicuramente, io vorrei eliminare il rumore delle notifiche del cellulare.
1: 331 80 90 101, avete la possibilità di eliminare dal mondo un suono? Qual è? E ciao.

0: Achille Lauro, Comuni Mortali, R101, e qual è il rumore che vorreste togliere dal mondo?
1: Ciao, per fortuna è da tantissimi anni che non lo sento più, ma elimino sicuramente il classico rumore del gessetto o delle unghie sulla lavagna, insopportabile.
0: Che fastidio! Solo sentire il nome mi dà fastidio. Anche a te!
2: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
2: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: This is the life, Amy McDonald, 14:28, siete su R101, la radio che vi fa stare bene. State ascoltando il Good Times, questo è il nome del programma, c'è Marco Santini, poi forse Melita Tognolo che insomma...
1: ci sono Santini,
0: la palpebra calante, insomma questo sbadiglio facile.
1: Ma non è vero, è venerdì, venerdì per tutti.
0: È che quando sbadigli non sei in camera e la gente che ascolta in radio non ti vede, io sì. Poi c'è Paride, tutti voi che ci state dicendo al 331 80 90 101, qual è quel suono che proprio vi dà fastidio, cioè avendo la possibilità di cancellare un suono dal
1: mondo proprio
0: in questo momento con uno schiocco di dita, io cancellerei, vai.
2: Io eliminerei il rumore di quando si deglutisce troppo rumorosamente, oppure di chi quando mangia sbatte i denti sulla forchetta o sul cucchiaio. Mamma mia, che fastidio.
1: È vero, quello dà fastidio anche a me.
0: Le sue, capito? Fisse. Le tue fisse.
3: Ma vogliamo mettere quelli che tirano su col naso, ma non che tirano sulla goccia del naso, che tirano su anche quel rumore di gola. Adesso non lo so, non lo saprei ripetere.
0: Ma
3: che Dio, che fastidio! Ciao a tutti, Roberta da Brescia.
1: Quello che fanno solitamente gli anziani.
0: Ma come, scusa? No, non facciamo. No,
1: no, non lo faccio, ragazzi.
0: Vabbè, ciao Roberta, comunque sì, va bene. Poi vai.
4: Le lancette degli orologi a muro, delle sveglie, assolutamente, ragazzi. Cioè, proprio da psichiatria.
1: Ogni volta che arrivo a casa di mia madre io smonto tutto.
0: No, io una cosa che non sopporto, un suono che eliminerei, è quello degli elettrodomestici, di alcuni elettrodomestici, tipo il frigorifero, che a un certo punto nel cuore della notte partono e senti... Ma così,
1: vero. Sai perché? Perché sono vecchi, Santini, li spendi tutto sui viaggi, capito? Devi cambiare gli elettrodomestici.
0: Così, va bene, amici. È bello perché è spontanea, no? E si dice
1: sono
0: così.
1: Spontanea, è sì. Va bene, ragazzi. Sicuramente non vogliamo eliminare dal mondo la voce di Malika Ayane, meravigliosa.
0: Anzi, ciao Malika, che è al mare in questo momento, io lo so.
5: C'è chi ha

0: Forever Young, questo è R101, David Guetta, Alphaville e Ava Max. Il Good Times è noi che vi stiamo chiedendo di dirci qual è quel suono che eliminereste dal mondo potendolo fare in questo istante. Non ve lo stiamo chiedendo così a caso. Tra una mezz'ora arriva la nostra polemica. Vi porteremo a San Donà e parleremo proprio di suoni.
1: Di suoni e di rumori. Sentiamo voi, vai.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Eliminerei il rumore della radio in macchina quando non prende, così posso ascoltarvi.
1: Bravo.
0: Con le interferenze. Anche se ormai diciamo le macchine nuove e moderne hanno il DAB, Digital Audio Broadcasting.
1: Mamma
0: mia. Puoi sentire proprio
1: a
0: qualità altissima, ecco. Poi
3: sicuramente quel verso che si fa stringendo, magari sia qualcosa in mezzo ai denti o chissà cosa, e si fa, lo sentite? Oddio, che si fa passare l'aria di modo di riuscirvi a farli, a far togliere quello che si ha in mezzo ai denti. Orribile.
1: E lo fanno gli anziani pure quello di solito.
0: Io eliminerei il rumore dei freni dei treni quando arrivano in stazione.
1: Sai, perché è troppo fastidioso.
0: Così,
1: sì, anche quello dà fastidio. Continuate a raccontarci, insomma, i vostri rumori più fastidiosi, quelli che eliminereste dal mondo. Intanto c'è lui, J-Ax.

0: su R101 e i suoni che vi danno fastidio, che vorreste eliminare dal mondo.
1: Eliminerei il clacson dalle pubblicità, anche quelle che trasmettete in radio. E stai andando, ascolti la radio, senti il clacson, ti guardi intorno, è un casino, soprattutto col camion.
0: Devi stare attento, cioè, tipo questo.
2: Povero.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
4: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Deghi trovare il prezzo migliore?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Deghi scegliere, cliccare
13: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Ciao da Laura Cremaschi
18: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
17: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta. E con due prodotti Lactacid, in omaggio una pochette.
18: Acqua e sapone.
17: Oltre la convenienza.
19: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
20: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
21: Apri R101.
20: R101.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
0: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
1: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: Arriva la canzone che ti fa stare bene, andiamo nel 92, vai!
2: Sono Giuseppe di Piacenza e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Babushka di Kate Bush.

0: Kate Bush R101 1900. Sì, ragazzi, sì, sì, sono quelle canzoni meravigliose che ci fanno stare sempre molto bene. No, stavo leggendo un messaggio a proposito di rumori strani,
1: sì,
0: da cancellare sul pianeta Terra, e qualcuno scrive: le canzoni che non mi piacciono. Vabbè, amici, ognuno ha i suoi.
1: Che non sono qui su R101, no, perché qui ci sono solo canzoni che vi fanno stare bene. Sentiamo al 331-8090-101 i rumori fastidiosi.
2: Ciao Marco, ciao Melita.
0: Ciao.
2: Io lavoro in un locale e eliminerei il rumore di quando sto facendo il caffè e il cliente batte il cucchiaino sul piattino.
1: No, ma non si fa. Ma lo fanno davvero?
0: Eh sì, probabilmente sì, ce lo dice lei.
1: Male,
0: quindi
1: male.
0: Quel suono lì no. Amici, arriva la polemica tra meno di 10 minuti. Parleremo ovviamente di suoni fastidiosi. Andremo a San Donà.
1: San Donà di Piave, vicino a Jesolo, ragazzi, in Veneto. Tutti possono partecipare alla polemica, ovviamente senza censure. 331 80 90 101.

0: 15 in punto qui su R101. Siamo sempre noi, quelli del Good Times. Marco Santini, Melito Antoniolo, pare di regia. Dai Santini, smettila, sì. È venerdì,
1: sì,
0: ricordatelo.
1: Sì, sì, sì.
0: E mi fai divertire, mi fai ridere anche fuori onda. Dovete sapere che Santini, sì, davvero quest'anno è diventato molto molto simpatico.
1: Ma cosa
0: simpatico.
1: Stai dicendo?
2: Non è vero.
1: Ma poi quest'anno, ma che
0: quest'anno, sì, quest'anno sei molto più simpatico, quindi per quello mi fai ridere, capito? Poi parte la diretta e io rido perché mi fai ridere.
1: Va bene, amici, dimenticate tutto quello che avete sentito in questi 38 secondi, vi stiamo per introdurre la nostra polemica. Andremo a San Donà, parleremo di suoni che danno fastidio, ma siccome il tempo è finito, ne riparliamo tra un attimo.

0: Gaga, Bradley Cooper, Shallow su R101 e partiamo con un po' di romanticismo, visto che adesso inizia la nostra polemica. Sandonà, polemica per le nuove campane, suono troppo forte, non solo il volume di queste nuove campane, ma anche gli orari di installazione, e poi suonano troppe volte. Suonano a mezzogiorno, poi alle 20, poi ci sono quelle per le messe che aumentano poi la domenica e pure i funerali. Ecco perché temono che questo suono diventi insopportabile vicino, insomma, in Corso Trentin a Sandonà. La verità è che i residenti sono rimasti senza campane per 6 mesi, lo dice un assessore molto religioso, e forse non sono più abituati al suono delle campane del Duomo. Magari, essendo nuove, sono anche molto più squillanti, ma comunque si abitueranno. Voglio ricordare che questo è il suono della storia e della cultura della città.
1: Amici, eccolo qui il tema di oggi. Ecco perché per un'ora abbiamo parlato di suoni che vi danno fastidio, perché è il tema di questa polemica di oggi, che arriva da Sandonà. Insomma, la campana che disturba, e la gente che si lamenta, è troppo forte, senti che roba, sdeng, deng, deng, suona tutte le ore. E la gente nel 2026 non sopporta più, non è più abituata, non vuole più essere disturbata da una melodia così bella, soave.
0: Allora,
1: senti com'è bello. Io vorrei vivere attaccato alle campane. Tutto, no, magari proprio attaccato no,
0: no,
1: però,
0: no.
1: Però io sto con la campana.
0: No.
1: Io sto con la campana perché la campana era lì prima di voi. Quindi la campana è lì da 150 anni e la campana deve continuare a risuonare, a rintoccare per tutto il paese. Oh.
0: Sì, ma probabilmente queste sono cambiate, sono nuove, fanno insomma un rumore un pochino più forte. Quindi perché non torniamo alle campane che c'erano prima?
1: Perché erano vecchie e vanno sostituite.
0: Ecco,
1: quindi bisogna
0: però
1: lasciare
0: probabilmente
1: la campana.
0: Sì, forse danno troppo fastidio, e quindi io sto con i cittadini di Sandonà. Alziamo la nostra Claire delle polemiche.
1: Sì, ma ci sarà qualcuno che è d'accordo con la campana? Il suono della campana è meraviglioso, ricorda anche
0: quelli che abitano distante da Sandonà, sicuramente.
1: No, vabbè, adesso. Però, amici, questo è il tema. Da che parte state? Ditecelo voi adesso. È già salita la Claire, ragazzi?
0: Già salita. Sono entrate anche le campane.
1: 331 80 90 101, parte anche oggi la nostra polemica del venerdì qui su R101.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. E appunto suonano le campane anche di domenica. L'abbiamo detto prima, la nostra polemica parla di questo. Siamo a San Donà, ci sono delle nuove campane, suonano troppo forte, quindi i cittadini dicono non ne possiamo più. Oltre a suonare troppo forte, suonano anche troppe volte.
2: Vabbè, ma la campana cosa fa? Tiene l'ora.
1: Più di
2: no?
1: prima però, più di
2: 331,
1: prima
2: 331-80-90-101. Quindi sentiamo, cominciamo. Voi da che parte state, cosa ne pensate?
3: Beh dai, suono delle campane un suono dolce, ma quale fastidio può dare? Nel mio paese, nel periodo di Natale, ci fanno tutto la melodia di Tu scendi dalle stelle con le campane.
2: Meraviglioso. Dan, dan, dan, dan,
1: ma
2: dan,
1: tutto
2: dan,
1: il
2: dan,
1: tempo.
2: Meraviglioso. Giustamente qualcuno dice, Max, cioè se tu scegli di vivere in centro, è come se decidessi di prendere una casa vicino a un'autostrada. È chiaro, devi essere consapevole e non rompere.
1: No, io non abito in centro, ma le campane ci sono lo stesso.
4: Vai. Ma secondo me, perché tutto ciò che è legato alla nostra religione deve essere tirato via da fastidio? Ma perché? È la nostra religione, è la nostra cultura. Anche le campane fanno parte della nostra religione, della nostra cultura.
2: Vai, ancora.
5: Il suono delle campane lo paragonerei all'odore di fritto a Napoli, nello specifico per motivi storici. Per uno che non si è abituato, è puzza. Stessa cosa, per quanto differente.
2: Poi qualcuno dice
1: cosa.
2: Meglio il suono delle campane che il suono delle bombe. Beh, direi ovviamente di sì. E qualcun altro dice che bisogna trovare un giusto compromesso, magari farle suonare solo per eventi particolari. Vabbè, insomma, però ragazzi, la campana suona, tiene il tempo, l'orario, no? Immagino tutta la melodia, i canti.
1: Tiene il tempo anche della nostra polemica qui su R101 che continua ovviamente. Suonano le campane anche per il compleanno di Taylor Swift, che è proprio oggi, lo sai?
2: Il compleanno?
1: Auguri.
2: Ma non era il matrimonio?

0: Taylor Swift, R101, la polemica di oggi. Siamo a San Donà di Piave, dove le campane, le nuove campane suonano troppo forte, si lamentano i residenti, anche i commercianti, vai!
1: Ciao, io sto con gli abitanti di San Donà, a cui danno fastidio le campane, perché io veramente il suono lo trovo veramente, ma veramente angosciante.
2: Fastidioso!
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
12: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
11: A partire da €25.990, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: MG. Find your more.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
17: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
18: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
17: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...
16: Iperceramica!
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
22: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Estero Letto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per domani. Al mattino qualche sporadico rovescio sulla Valpadana centrale nella zona dello stretto di Messina, tempo stabile nel resto d'Italia. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato salvo la possibilità di brevi rovesci o temporali su prealpi lombarde, alpi occidentali piemontesi, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana e rilievi tra Bassa Calabria e Sicilia sudorientale. Alla sera cielo sereno quasi dappertutto, temperature massime in rialzo sulle isole, in lieve flessione al nord e nel medio adriatico, valori intorno alla media salvo qualche picco oltre la norma nelle valli alpine e nei settori occidentali del paese. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Starlight e Muse, qui su R101 c'è il Good Times e c'è soprattutto la nostra polemica del venerdì. Siamo a San Donato di Piave, andiamo lì perché c'è un problema: le campane suonano troppo forte
1: e troppe volte.
0: I residenti, insomma, e anche i commercianti che stanno lì nella zona si lamentano e dicono bisogna fare qualcosa, però non tutti, tanti sono anche d'accordo e piace. Che ne pensate voi? Vai pari.
2: Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Emanuele. No. Ma io penso che le campane abbiano un suono così forte perché quando sono state inventate, chi lavorava in campagna oppure era fuori dal paese doveva sentire l'orario, anche perché magari non c'erano orologi, ecco. Quindi quelli di San Donato che se ne vadano a vivere nel campagna.
0: Bisogna allontanarsi.
1: Capito, va bene.
0: Vai.
3: Io dico, è vero, all'inizio può dar fastidio, però ci si abitua. Anche perché se togliamo anche il rumore delle campane, il suono delle campane, cioè alla fine veramente, ma... che mondo sarebbe senza più campane? Da
0: ha
3: che
0: ragione.
3: Mondo è mondo che esistono le campane?
0: Ha ragione,
1: beh, più silenzioso.
0: Ma le campane sono lì da sempre, prima di noi, prima dei sassi, vai.
4: Allora, ciao, io sto con gli abitanti di San Donà, perché comunque anche dove abitavo io, cioè dove abito ora tuttora, hanno fatto legare le campane più grosse perché erano tra l'altro a misurare i decibel ed erano una cosa oscena. Suonando quelle in casa non riuscivi a sentire la televisione, non riuscivi a parlare, un cavolo di niente riuscivi a fare.
1: Che sono, cioè, troppo forti.
0: Hanno legato,
1: capito,
0: le campane, ho capito bene? Perché i decibel erano troppo alti.
1: Troppo alti. Infatti, vabbè, io farei uscire il tecnico del suono.
0: Dove? A San Donà di Piave.
1: A San Donà di Piave, assolutamente.
0: Continua la nostra polemica, amici. Non finisce qui. Che ne pensate? Da che parte state? Dalla parte delle campane o di quelli che si lamentano perché il volume è troppo fastidioso? Ora che non

0: La nuova di Katy Perry, Watch It Burn, su R101, la nostra polemica di oggi. Siamo a San Donà, dove ci sono le nuove campane che suonano troppo forte e tra l'altro anche troppe volte i cittadini non ce la fanno più. Sentiamo voi.
1: Gianni di Abbiategrasso, ma quando passano con le macchine, con le radio a tutto volume, quello va bene. Il suono delle campane è bellissimo, molto bello.
2: Io sto con Gianni, ha ragione. Poi
3: sono Ivan da Torino, sono Ivan. D'accordo con chi odia assolutamente le campane perché è troppo forte il suono. Ma vi racconto questa: al paese di mia suocera a Teana, provincia di Potenza, fino all'anno scorso, quindi si parla di decenni, le campane suonavano ogni quarto d'ora, anche di notte, scandivano le ore con un suono e ogni 15 minuti anche quello con un altro suono.
0: No, ragazzi, ma che è un incubo,
2: ma è meraviglioso.

0: Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo.
1: Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal.
0: Ricevete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in Idocircal acquistata.
1: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post-consumo che uniscono un'estetica elegante e un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti. La promozione termina il 15 ottobre.
0: Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
2: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
2: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alle nostre vacanze romane.
11: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Finalmente è iniziata l'estate.
17: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
16: Ah sì?
17: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
16: Hai ragione.
17: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
18: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
19: GWM, go with more.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP, 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09€.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
10: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
11: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
12: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189€. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: La canzone che ti fa stare bene.
14: Arrivano le vostre canzoni, quelle che ci fanno stare bene, sentite qui.
15: Ciao ragazzi.
16: Ciao.
15: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Ricky Martin, La vida loca.

0: Martin, la vita loca R101, la canzone che ci fa stare bene. Grazie, grazie.
1: Grazie, Ricky.
2: Mamma mia, Ricky Martin, tanta roba.
1: Tanta.
2: Lo ascolterei anche se suonasse le campane ogni quarto d'ora per 24 ore.
1: Anch'io, signora, anch'io. Lo stavo dicendo a Santini. Possiamo, ma quant'è buono?
0: Sì, ma state calme comunque. Dai.
1: Sexy, non ci sono più gli uomini così.
0: Allora, c'è la polemica, la dobbiamo chiudere. Meli, non farmi dire. La polemica di oggi, amici, è quella di San Donà di Piave, dove hanno un problema da quelle parti. C'è una campana che suona troppo forte. I commercianti si lamentano e anche alcuni residenti, non tutti però. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, da che parte state, cosa fareste voi. Vai.
3: Ormai abbiamo perso un aggettivo che non esiste più. L'aggettivo è tolleranza. Ormai nessuno più è tollerante. Tu nulla. Campane a festa, sempre.
0: Bravo, campane
1: a festa,
0: tutto il
1: sempre.
0: Giorno, sempre campane, perché la campana richiama la storia, la nostra storia, le nostre radici, le nostre origini. Viva le campane.
1: E viva
0: oggi,
1: la polemica.
0: Domani, sempre.
1: Viva la polemica.

0: CTR 101 a chiudere il nostro Good Times di oggi. Grazie a tutti per essere stati con noi.
1: Grazie.
0: Per aver polemizzato tutta la settimana.
1: Grazie, passate un meraviglioso weekend. Noi torniamo lunedì con il Good Times alle 2. Vi lasciamo con la zia Manu, ma è giusto e doveroso fare ancora una volta, Meli, gli auguri a lei. Lei, vai, facciamo gli auguri. Dillo.
0: No, Taylor Swift si sposa in questi giorni.
1: Ecco, non è il compleanno.
0: Vabbè, venerdì.
1: Ci hanno mandato una mail alle 9 di questa mattina per ricordare, guardate che si sposa Taylor Swift. E lei ovviamente, no, è il compleanno.
0: Vabbè, uguale, si festeggia, ciao.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Teheran, al via le celebrazioni funebri per Ali Khamenei, il leader supremo iraniano morto il 28 febbraio scorso in un bombardamento israelo-americano. Nella grande moschea anche una delegazione del gruppo libanese Hezbollah. La sepoltura dell'Ayatollah in programma il 9 luglio, sino ad allora negoziati bloccati. Emergenza scuole intanto in Libano, 100.000 bambini rischiano di perdere l'anno scolastico, riferisce l'UNICEF. Almeno 30 morti a Kiev nel massiccio attacco russo avvenuto nella notte. Raid russo anche nella regione di Sumi, 4 morti. E caccia alla 39enne ucraina, autrice dell'attentato di Monte Carlo ai danni di un oligarca connazionale ma filorusso. Si troverebbe in Germania, dove risiede. Secondo il procuratore monegasco, non avrebbe agito da sola. Sono poco meno di 2.600 le vittime accertate sinora del doppio devastante terremoto in Venezuela. La premier Meloni rinnova a nome suo e del governo il più sincero cordoglio e la vicinanza al popolo venezuelano. L'Italia continuerà a fare la propria parte. Corsa contro il tempo intanto per salvare un bambino di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie. Allarme di Palazzo Chigi sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Il potente opioide è stato sottratto dalla cassaforte del nosocomio al Trullo e non risulterebbero segni di effrazione. Riunione d'emergenza del governo. Le 80 fiale sottratte sono idonee a confezionare fino a 20.000 dosi circa. Omicidio-suicidio al Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie, 67enne, che si trovava ricoverata in ospedale. Si è poi gettato dalla finestra. La donna era in gravi condizioni da 3 settimane. Calcio, dopo il flop ai mondiali, finisce l'era di Nagelsmann. La Germania è pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Spagna sfiderà il Portogallo agli ottavi, bene la Svizzera. Alle 20, in campo, Australia-Egitto, poi Argentina-Capoverde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3.30. Intanto Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

un abbraccio gigantesco da parte mia. Sono zia Manu, 2 minuti dopo le 16 siamo in diretta per Cari Amici, tutta la squadra presente. Tra l'altro oggi ci raggiungerà un ospite nella seconda ora per parlare. Vi lascio un po' di suspense, ma è un argomento che incuriosisce davvero tutti. Vi lascio un po' di suspense, ma è un argomento che incuriosisce davvero tutti.

0: si je t'aime.
1: Matt Gims, cantautore e rapper congolese, ritrovato in apertura di Cari Amici su R101. Benvenuti a voi che state ascoltando dalla radio, dalla TV, il canale 67 e dall'app gratuita, quindi da In Giro per il Mondo. Ma quando dico In Giro per il Mondo, dico solo pianeta Terra? O dico spazio, dico zone inesplorate? Cisi in regia, mi dai una mano a introdurre l'argomento di oggi?
2: Praticamente ovvio.
1: Ah sì? Che cosa?
2: Che esistano altre forme di vita.
1: Ciumbia, come direbbero a Milano.
2: Praticamente ovvio.
1: Ma davvero?
2: Che esistano altre forme di vita.
1: Canzone iconica, Blu Vertigo, altre forme di vita, con Morgan chiaramente frontman. Esistono altre forme di vita? Oggi la zia Manu la prende morbidissima, come avete capito. Sarebbe arrivato prima o poi questo argomento. Tra l'altro ieri, 2 di luglio, è stata la giornata mondiale degli UFO, con una serie di svariati casi misteriosi, ma davvero all'appello ce ne sono, non si riescono nemmeno a contare. Però ho letto questa cosa che mi ha fatto sorridere, perché riapre ogni volta un po' le varie sensazioni. Una frase shock di Barack Obama, che ospite a un podcast americano di Brian Tyler Cohen. Questo podcast prevede un format botta e risposta velocissimo, e quando Cohen ha chiesto a Obama se gli alieni fossero reali, l'ex presidente ha risposto

0: Senza esitare, esistono ma non li ho visti. E gli ufologi hanno fatto: cosa? Cosa hai detto, Mr. Ex President? Da qui partiamo, però voglio sapere la vostra, al 331 80 90 101, attraverso nota vocale. Avete una vostra sensazione, un vostro credo?
1: Dimmi perché

0: canzone firmata Tame Impala e Jenny, si intitola Dracula. Devo dire che i protagonisti di film, diciamo, fantascientifici, fantascientifici o scientifici? E questa è la domanda, ce li abbiamo oggi. Dracula, sicuramente protagonista di grande cinematografia, e i protagonisti di oggi sono gli alieni. Ne stiamo parlando, lo faremo parlando anche proprio di spazio, di missioni nello spazio, con l'esperto che ci raggiungerà nella prossima ora, Emilio Cozzi, giornalista, divulgatore, uno dei maggiori esperti italiani di economia e politica dello spazio. Io riporterò a Emilio alcune domande, non posso riportarle tutte, ma se avete delle curiosità a riguardo, questo è il momento per farle al 331 80 90 101 sugli UFO, sullo spazio, su quello che credete per voi importante. Intanto le vostre sensazioni.
1: Ciao amici di R101, per me sì, possono tranquillamente esistere, perché se ci pensiamo ogni anno spuntano nuove specie, tra virgolette, aliene nell'oceano che non abbiamo mai visto e che non possiamo neanche esplorare, quindi probabilmente, perché no, non possono esserci anche lassù, quindi per me sì.
0: L'argomento fila, io lo trovo abbastanza logico come ragionamento, grazie amica mia. C'è qualcuno che ha avuto, come dire, sensazioni di avvistamenti nel cielo? Su R101, ora Bruno Mars.

0: sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga sotto costo a soli 1199 euro, disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi. Esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Deghi aprire la pagina deghi.it.
15: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi deghi solo cliccare.
15: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
21: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
21: Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Moglie e marito, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love, una delle mie preferite di Queen Bee, anche se è difficile scegliere perché ne ha fatte davvero di bellissime. Questa è R101, il nostro appuntamento di Cari Amici con me, zia Manu. Stiamo chiacchierando anche in occasione di quella che è stata la giornata di ieri e dell'ospite che arriverà nel giro di un'oretta, di UFO, oggetti volanti non identificati, forme aliene di vita. Continueremo a farlo. Se avete domande per l'ospite che arriverà, potete girarle al 331 80 90 101 con nota vocale, oppure esperienze vostre di avvistamenti, la vostra sensazione, le vostre credenze a proposito. Ma parlando di alieni, è uscito il 10 di giugno ed è ancora nelle sale al cinema Disclosure Day, che è il nuovo film di Steven Spielberg. Ci sono troppe S in queste parole, che racconta la storia di Daniel, questo esperto di cybersicurezza che scopre documenti top secret che provano l'esistenza degli alieni e decenni di insabbiamenti governativi. Mentre cerca di diffondere la verità, viene braccato da agenti spietati. Questo è un assaggio di quello che potete vedere al cinema.
1: Cosa hai rubato?
2: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
1: Sono delle persone.
3: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
4: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
5: Se lo fai, non si torna indietro.
0: Eccoci qua. Questo si trova ancora al cinema, Disclosure Day, tra l'altro collegato a un'ospitata che ha fatto proprio Emilio Cozzi, che avremo come esperto per parlarne, e durante questa conferenza ha detto molte cose al pubblico. Benji e Fede, questa è R101.

quando R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

pomeriggio in diretta su R101, cari amici, anche con la voce di Sabrina Carpenter e la sua Taste. Per chiunque di voi voglia mandare domande per le proprie curiosità al giornalista che ci raggiungerà nel giro di una mezz'oretta, divulgatore, uno dei maggiori esperti italiani di economia e politica dello spazio, sulla presenza di alieni, sulle attività spaziali, fatelo pure al 331 80 90 101, noi le rigireremo. E nel frattempo stiamo guardando quello che si dice nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. La questione è molto calda. L'amministrazione Trump ha pubblicato nuovi documenti sugli oggetti volanti non identificati. Il più curioso tra i tanti, quest'UFO a forma di patata. Non sto vaneggiando, è vero? È così scritto. Con rivestimenti di squame simili a quello di un pesce. Quindi una patata ma con le squame, immaginatevela. Questo è uno dei tanti, perché negli ultimi mesi quello che viene fatto è proprio declassificare documenti segreti degli Stati Uniti, ovvero rendere pubblici documenti che fino a quel momento non lo erano ancora. La nuova di Stomberg si intitola My Body Isn't Ready.

La voce, la musica è quella di Somber, si intitola My Body Isn't Ready, canzone nuova, nuova, fresca, fresca, appena ascoltata su R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
2: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland! Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
8: C'è la vostra Manu su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
10: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
10: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
13: Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad!
1: Via, via.
13: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
13: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
14: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
19: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio 21:30, Rete 4.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: La canzone che ti fa stare bene.
8: Cari amici, cari amiche, solo per dirvi che stiamo raccogliendo le vostre domande che poi porremo all'esperto che ci raggiungerà a proposito di forme di vita aliena, quindi non vi sentiate abbandonati, ma in questo momento la richiesta della canzone estiva che ti fa stare bene, quindi un disco che vi riporta un bel ricordo di un'estate in particolare.
22: Stiamo ritornando dal mare noi, Napoli. La canzone che ci fa ricordare l'estate è The Rhythm of the Night, una grande discoteca D&D di Santa Maria di Castellabate che purtroppo non c'è più. Un bacio, un abbraccio e buona estate a tutti.

0: Corona, così facci ritornare in quegli anni con quelle vibes, the rhythm of the night. Non solo Corona, ma anche voi che avete il tempo, la curiosità e il desiderio di richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene su R101 al numero della diretta. Vi invito a farlo attraverso nota vocale. Vi ricordo il 331 80 90 101. Ogni ora ne condividiamo una insieme. Si sta chiacchierando a cari amici, anche in attesa del giornalista, divulgatore, esperto di economia e politica dello spazio, Emilio Cozzi, di forme di vita aliena. Vi ho chiesto la vostra esperienza.
1: Ciao Manu, sono Barbara da Milano. Allora, secondo me gli extraterrestri, proprio in senso stretto, non ci ho mai creduto, agli extraterrestri, ma presenze o sensazioni o qualche forza comunque che non sia proprio di tutti i giorni, sì. Ecco, quella delle volte me la sono sentita anche addosso. Per quanto riguarda, ecco, ritornando agli extraterrestri, i veri extraterrestri ce li abbiamo sulla Terra. Non so, sono alieni ed alienati. No, veramente certe persone sono allucinanti. Quindi, beh, ben venga. Ci fossero delle forme aliene, chi può dirlo? Magari sarebbe anche carino conoscerle.
0: Ecco, vedi, mi piace questo approccio perché è un approccio speranzoso, curioso e aperto a quello che arriverà. Tra poco insieme su R101. Allora.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma che miracolo di voci insieme, un intreccio incredibile. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, appena ascoltato pochi secondi alle 17. Sulla radio che ti fa stare bene, R101, arrivano le news. Quindi grazie a TGCom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo il furto all'ospedale israelitico a Roma di 80 fiale di fentanyl, potente oppioide sintetico. Forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantirne la sicurezza di tali sostanze, si legge. Avviata una ispezione, attivati anche i NAS, la procura apre una inchiesta. Non avrebbe agito da sola la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monte Carlo, nel quale è rimasto ferito un oligarca filorusso, la compagna e il figlio. Ne sono convinti i magistrati monegaschi. La donna in fuga è stata avvistata a Francoforte ed è transitata per Ventimiglia. Sono indagati per omissione di soccorso i tre amici del 28enne peruviano annegato la scorsa notte a Milano dopo essersi tuffato nella piscina pubblica a Romano che era chiusa. I tre, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. Già nel 2023 il trentenne fermato con l'accusa di aver tentato di strangolare la compagna a Catania era stato destinatario del provvedimento dell'ammonimento del questore per violenze nei confronti dell'ex moglie. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche. Anche il genitore dell'uomo cercò di uccidere la ex lo scorso 3 aprile. Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela è salito a 2.595. Si continua a scavare sotto le macerie un bimbo di 9 anni vivo, soccorritori al lavoro da ore. Decollato intanto il terzo velivolo dell'aeronautica italiana con personale sanitario e protezione civile per un sostegno alla popolazione. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno del 2029. A stagione guadagnerà 4 milioni e mezzo. I mondiali si chiudono i sedicesimi di finale alle 20 Australia-Egitto, Argentina-Capoverde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: L'inflazione

nostra zia Manu sulla radio che ti fa stare bene per il nostro appuntamento di ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, si chiama Cari Amici. Vari gli argomenti, oggi un argomento che fa comunque riflettere per gli appassionati, quelli che hanno voglia di indagare, che si guardano i film.

0: Ecco, poniamo il caso che arriva il fatidico momento in cui ci troviamo di fronte a una creatura aliena. E se fosse un beautiful monster, un mostro bellissimo? Nio, ritrovato in apertura di questa seconda ora di Cari Amici su R101 con me, zia Manu. Di questo stiamo parlando. Tra poco lo faremo, comincio a presentarvelo, così dopo andiamo nel dettaglio e possiamo fare a Emilio Cozzi più domande possibili, perché davvero avremo non quanto tempo vogliamo per parlare di questa cosa. Lui è giornalista, divulgatore e uno dei maggiori esperti italiani di economia e politica dello spazio. Tra l'altro ha scritto da pochi mesi un libro a quattro mani con Luca Parmitano, l'astronauta, che si intitola Camminare tra le stelle, e può raccontarci molto che riguardi lo spazio, sia come forma aliene sia anche le esperienze, insomma le attività spaziali. Nel frattempo vi ho chiesto se avete avuto delle esperienze personali a riguardo.
1: Impossibile che nell'universo ci siamo solo noi, basta pensare questo. Una prova che non è direttamente rivolta a me, ma a una mia amica delle scuole superiori, ha avuto due volte un incontro con

0: un'esperienza aliena, era un oggetto e i cani in quel caso si sono praticamente bloccati. Lei è un'appassionata di ufologia e si è alzata questa sfera opalescente, da quello ancora di più la convinzione ogni volta che ci penso.
1: Amici, amiche, ci penso, dico, ma se il governo americano tira fuori documenti su oggetti non identificati, ma noi chi siamo per non pensarci?

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Siete su R101, cari amici, cari amiche, con me zia Manu, in collegamento non solo in radio ma anche dalla TV, dal canale 67 e dall'applicazione gratuita che ti permette di rimanere collegato su R101 dall'Italia e da ovunque nel mondo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: abbonamento su corede.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
4: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
5: Entro nello spazio, clima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Clima elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non deghi, non ci credi!
18: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
19: GWM, go with more.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il Britpop suona su R101 Corner Shop, Brimful of Asha, cari amici, con me, zia Manu, ma con Emilio Cozzi, benvenuto finalmente!
1: Ma che bello essere qui con voi!
0: Che bello averti, ti ho presentato poco fa così abbiamo più tempo per chiacchierare, tu giornalista, esperto di spazio dal punto di vista geopolitico, c'è anche questa, diciamo, questa parte legata al mondo alieni,
1: sì,
0: di cui ho parlato con gli ascoltatori, sono arrivate tantissime domande, se vuoi queste le esauriamo già subito.
1: Vai.
0: Così riusciamo magari a risolvere qualcosa. Le domande te le faccio due, tre, te le faccio a raffica. Esistono forme aliene e se esistono i governi ci nascondono prove? Se sì, perché?
1: Allora, io dico che la probabilità che esistano intelligenze extraterrestri c'è.
0: Wow.
1: La probabilità che noi le incontriamo è molto remota. Il fatto che noi stiamo cercando forme di vita extraterrestri, non intelligenze, è quello che stiamo facendo da anni. In questo momento su Marte ci sono dei rover, come si chiamano, cioè dei mezzi che stanno cercando biosignature, cioè segni che possano testimoniare la presenza di vita anche remota su un altro pianeta. Farebbe dal punto di vista scientifico una clamorosa differenza.
0: Chiaramente quando ti dico i governi ci vogliono nascondere qualcosa, te lo chiedo perché, trattando tu la parte geopolitica, perché dovrebbero se lo facessero?
1: Allora, in realtà il tema degli UFO, come si chiamano adesso gli UAP, non attiene in maniera specifica a tecnologie extraterrestri. Anzi, di questi tempi sappiamo bene che la NASA, il Dipartimento della Difesa statunitense, stanno divulgando, rendendo pubblici dei file che erano segretati fino a poco fa.
0: Sì.
1: Purtroppo finora non c'è niente di nuovo rispetto alle cose che sapevamo già. Ora, il fatto che una tecnologia che non riconosci entri nel tuo spazio aereo è una cosa di sicurezza molto seria.
0: Certo.
1: Tu devi sapere cosa sta entrando nel tuo spazio aereo, per cui se entra una cosa del genere evidentemente è allarmante. Potrebbe essere un mezzo di un paese nemico e che tu non sappia cos'è è molto allarmante. Potrebbe essere un tuo mezzo segreto e che tu non sappia cos'è significa che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Potrebbe essere una tecnologia extraterrestre. Sì, oggi, cito testualmente anche il Dipartimento della Difesa, non c'è nessun elemento per dire con certezza che si tratti di tecnologie extraterrestri. La possibilità c'è, ma per ora non c'è certezza.
0: Avevamo letto qualcosa che ha detto Obama proprio nei giorni scorsi. Ti accorpo, due domande sono di Zeno e di Folco che hanno chiesto: quali sono i luoghi con più avvistamenti di UFO nel mondo e quanti avvistamenti ci sono stati, se esistono delle foto, delle immagini?
1: Partiamo dalla fine. Esistono,
0: sì,
1: foto e immagini? Assolutamente sì. Esistono addirittura dei video che sono certificati come veri, cioè non sono stati ritoccati e si possono tra l'altro vedere appunto sul sito che la NASA e il Dipartimento della Difesa hanno predisposto. Gli avvistamenti sono centinaia, possiamo tornare indietro di decine d'anni e ci sarebbero comunque avvistamenti. Il paese con il maggior numero registrato sono gli Stati Uniti, ma attenzione perché l'Italia ha una gloriosa storia di avvistamenti che parte dagli anni 20 con un picco nel 54, anno molto particolare. E attenzione, per dare anche rilievo serio alla questione, c'è un ufficio dell'aeronautica militare laddove certificare o se non altro denunciare di aver avuto un'esperienza di questo tipo lo fondò tale Giulio Andreotti, quindi non è una cosa. Torna a essere presente la difesa.
0: Torniamo, a proposito di tornare, tra poco in diretta su R101, in radio, in TV sul 67 e dall'app gratuita con Emilio Cozzi a parlare di forme di vita aliena, sì, ma anche di spazio. Here I am.

0: voce di Adam Levine, tutta la band Maroon 5 su R101 Daylight. Queste, cari amici, benvenuti, benvenute. Siamo in compagnia ancora, grazie Emilio Cozzi, giornalista, divulgatore. Stiamo chiacchierando di geopolitica dello spazio, ma anche di, appunto, documentazione legata alle forme aliene. Fuori onda mi hai specificato una cosa che secondo me è importante a proposito di quello che abbiamo e di come lo stiamo utilizzando.
1: Brava. Allora, i video di cui parlavamo anche poco fa, o le immagini
0: sugli avvistamenti,
1: sono tutti ottenuti, quelli certificati, quelli non ritoccati, da strumenti militari che non sono scientifici. Sarebbe molto meglio se avessimo degli strumenti scientifici e soprattutto che le cose che abbiamo venissero analizzate da team indipendenti in giro per il mondo, di scienziati che a quel punto potrebbero davvero dirci: non si tratta di UFO marziani,
0: certo.
1: Oppure sì, si tratta di tecnologie che non abbiamo sulla Terra. Questo purtroppo non è ancora successo, lo dico dal punto di vista scientifico, mi auguro che succeda. E attenzione, io credo che esistano forme di vita extraterrestri.
0: Questa cosa, no, mi fa venire il brivido.
1: L'universo, pensa quanto è grosso l'universo.
0: Ma infatti,
1: se ci fossimo solo noi, pensa quanto spazio sprecato.
0: Ma infatti, poi alzi, lo dicevamo poco fa, alzi gli occhi al cielo e vedi quella bellezza
1: indefinita.
0: Che tu dici, c'è davvero un mondo. A proposito di alzi gli occhi al cielo, senti una domanda arrivata attraverso nota vocale.
2: Ciao, io invece vorrei fare una domanda. Ma come è possibile che nel 69 siamo stati sulla Luna, anzi sono stati sulla Luna, e nel 2026 non riescono più ad andarci con tutta la tecnologia che hanno? Ciao Enrico da Roma.
1: Ciao Enrico, domanda molto giusta per tanti motivi. Punto primo, nel 69 c'era la corsa fra Unione Sovietica e Stati Uniti, motivo per cui gli Stati Uniti a un certo punto misero un sacco di soldi dandoli alla NASA, che prendeva il 5% del budget federale, il 4, il 5. Oggi non arriva allo 0,25%, quindi una quantità di soldi inferiore. Punto due, oggi non vogliamo limitarci a fare quello che abbiamo fatto negli anni 60, quando abbiamo messo una bandiera nello spazio, sulla Luna, e siamo tornati a casa. Oggi vogliamo fare in modo di rimanerci il più a lungo possibile. Questo cambia la logistica, cambia le tecnologie,
0: i costi.
1: È un po' la stessa differenza, esatto, che passa tra farti un weekend in spiaggia e costruire una palafitta in mezzo al mare. Cambia tutto. E poi ai tempi potevamo permetterci, essendo una gara geopolitica, grossi rischi. Quando partirono sull'Apollo 11 Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, la percentuale di successo era del 50%. Tu accenderesti la tua automobile se una volta su due potesse saltare in aria? Oggi con l'1% di rischio non si decolla. Quindi vogliamo fare una cosa molto più difficile, molto più costosa, non abbiamo i soldi, ma non vogliamo rischiare. Ecco perché oggi facciamo un po' più di fatica.
0: Tra l'altro leggevo proprio di Artemis 3, dove sarà protagonista Luca Parmitano, che andrà proprio all'avanscoperta di quello che si può fare oggi sul territorio lunare, giusto?
1: Allora, in realtà sarà una missione in orbita bassa, come si dice, cioè vicino alla Terra, circa 500 km, ma il ruolo di Luca Parmitano, ricordiamolo, pilota sperimentatore dell'aeronautica e primo astronauta europeo coinvolto nel programma lunare, sarà quello di collaudare manualmente, cioè li piloterà lui, i lander si chiamano, cioè i mezzi che poi porteranno donne e uomini sulla superficie, per la prima volta, dicendo ok, funziona, ok, non funziona, e poi dire alle missioni successive, Artemis 4 e 5, che alluneranno nel 2028, sì, potete usarli, oppure no, è meglio che li modifichiamo. Per cui un ruolo davvero fondamentale di Luca.
0: Luca Parmitano, permettimi questa parola, tuo compare...
1: Sì, nella... letteralmente siciliano ci sta.
0: Esatto, nella realizzazione di uno dei tuoi ultimi libri, Camminare tra le stelle, appunto Emilio Cozzi, Luca Parmitano. Questo lo consigliamo per tutto quello che ci siamo detti oggi e molto di più, anche per i bimbi, perché è scritto in maniera molto semplice.
1: È scritto apposta per loro, per le bimbe e i bimbi.
0: Loro.
1: Attenzione, stai parlando con un bimbo di 90 kg, ma io tale rimango, insomma.
0: E poi invece il tuo, per chi volesse approfondire un pochettino di più, Geopolitica dello spazio. Mi piace l'ultima frase sulla copertina, che dice: lo spazio è ormai diventato il luogo in cui si sta cambiando la vita di ciascuno di noi dal punto di vista politico, economico, ed è importante informarsi.
1: Decisamente sì, oggi il nostro futuro e il nostro presente si decidono nello spazio, anche in senso purtroppo militare. Sarebbe il caso che ce ne accorgessimo per capire quale sarà il nostro destino.
0: Grazie Emilio per questa chiacchierata, anche da parte
1: Grazie
0: di tutta la community di Cari Amici su R101, Emilio Cozzi. Queste, Cari Amici, Merck & Cremont, è tempo di ballare. C'è anche Serena Brancale, The Colors, oh yeah.

0: appena citati Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, 17:41, sei sulla radio che ti fa stare bene, fa anche rima, R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Bevi.
3: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399, 815 pezzi disponibili, in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
0: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da €29.950, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: La canzone estiva che ti fa stare bene, una nuova occasione qui pronta per te. Come dire, amico, amica, coglila. Quale vuoi ascoltare?
1: Ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene ho scelto Live to Tell di Madonna.

0: canzone estiva che ti fa stare bene, che avete richiesto, Madonna, Live to Tell. Sicuramente abbiamo raggiunto una buona dose di sacralità, perlomeno a livello di nomenclatura, ma per arrivare all'apice della sacralità ci vuole la fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Fede, Federica Salvia, ti ho dato del sacro.
2: Oggi, sì, sempre di più, sono vero, contentissima. Tra un po' divento, non lo so,
0: sacerdotessa.
2: Non lo dire due volte.
0: Che meraviglia, ti vedo con la mantella lunga tutta damascata.
2: La corona di spine, così.
0: Allora, abbiamo poco tempo oggi, ma io ho bisogno di chiudere la diretta legata alle forme di vita aliene e allo spazio con una delle tue frasi. Quale?
2: La frase è di Arthur Charles Clarke. Chiedimi chi è?
0: Chi è?
2: È un saggista e scrittore di fantascienza.
0: Vabbè, ci siamo, il genere è giusto.
2: Certo.
0: Vai.
2: Esistono due possibilità. O siamo soli nell'universo o non lo siamo. Entrambe sono ugualmente terrificanti.
0: E con questa voce di grande relax e tranquillità, non solo vi auguriamo la buona serata, ma anche il buon weekend con Federica Salvia.
2: Ah, gli auguriamo tre cose.
0: In maniera terrificante.
2: Costano, però.
0: E ci ritroviamo con te da lunedì, ovviamente, per cari amici e per questo momento di fede.
2: Perfetto,
0: grazie.
2: Non vedo l'ora, grazie a te.
0: Ciao bellezza. A proposito di bellezza, senti, lei, hai la possibilità di andare al K Festival a Torino? Lei chiuderà l'edizione di quest'anno come headliner proprio la domenica, dopodomani, che sta per arrivare. Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na.

0: Enjoy the music. 101.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.

Shay, Flamenco Paranoia, pochi secondi alle 18. E è praticamente finita la settimana, non solo la diretta di oggi, la settimana di Cari Amici. Lo sto dicendo a Fede per check. Non ce la faccio più. È finita, ma io per conto mio, se siete stati bene, ci ritroviamo lunedì alle 16, giusto? È tutto corretto? Con la zia Manu, con Federica Salvia, con Davide il Ciso Cisini in regia. Arriva nei fili, estate sulla radio che ti fa stare bene. R101. Ciao ciao ciao!

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. In Iran l'ultimo saluto alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. La salma portata nella grande moschea di Mosalla, nella capitale Teheran. Le celebrazioni dureranno 3 giorni. Le autorità prevedono 15-20 milioni di persone. Le esequie ufficiali domani 4 luglio, quando gli Stati Uniti festeggeranno i 250 anni di indipendenza. Il conflitto in Ucraina, non si fermano i raid, Kiev fa sapere. Mosca sta già utilizzando droni guidati dall'intelligenza artificiale. I paesi baltici si riuniscono a Berlino da Merz. Zelensky torna a chiedere missili Patriot. Ancora in fuga la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monte Carlo, avvistata a Francoforte e transitata per 20 miglia. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. Corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira dopo il doppio sisma del 24 giugno. Dal governo italiano stanziati 5 milioni di aiuti. La procura di Roma apre una inchiesta dopo il furto di 80 fiale di fentanyl, potente opioide sintetico, all'ospedale israelitico della capitale. Era chiuso in una cassaforte. Avviata una indagine interna, in arrivo i NAS. A Palazzo Chigi convocata una riunione d'urgenza. Il 28enne peruviano ha negato dopo essersi tuffato la scorsa notte in una piscina pubblica a Milano che era chiusa. Indagati per omissione di soccorso i 3 amici che, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Nelle prossime ore si chiudono i 16esimi con Australia-Egitto alle 20, Argentina-Capoverde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3:30. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova 4 km di coda per un incidente tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento di ramazione Predrosa-Bettole in direzione di Milano. Sulla A10 Genova 20 miglia, un veicolo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento A26 e lo svincolo di Arenzano in direzione di 20 miglia. Anche sulla A12 Genova-Rosignano traffico rallentato per un mezzo in avaria all'allacciamento Santo Stefano di Magra in direzione di Genova. Lungo la tangenziale nord di Torino invece code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento Caselle e l'allacciamento interconnessione tangenziale sud in direzione della A32 Torino-Bardonecchia. Sulla A4 Brescia-Padova traffico intenso con rallentamenti tra Peschiera e l'allacciamento interconnessione A21 in direzione di Brescia. ANAS ricorda: prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Andiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: radio italiane in quest'ora di punta, ma anche quelli che ci seguono da casa sul canale 67 della TV o dall'app di R101 oppure ancora dal sito r101.it.
1: Mamma mia, quanti modi per ascoltare R101, certo. vi stiamo col fiato sul collo.
0: Uno solo per avere a che fare con questi tre brutti ceffi nel corso delle prossime tre ore, che è il nostro numero
1: 331 80 90 101, un numero libero, assolutamente democratico, che accoglie tutti, abbraccia tutti. Gianni, vuole salutare qualcuno?
0: No,
1: magari di solito c'è sempre qualcuno da salutare, la zia Gabriella, no? No. Quelli che mangiano la banana tenendola.
2: Posso salutare io una categoria specifica di ascoltatori?
0: Come no? Coloro che escono dalla doccia e non si asciugano i capelli.
2: Beh,
0: perché
2: cercano di... si fa.
0: Io invece lo devo fare, ah, perché sennò succede come oggi, tutto questo vapore, vabbè, tutto questo movimento,
2: un po' di cotonata.
0: Boh, non lo so, non
2: so salutare quelli che si stanno mettendo in macchina per andare al mare, che oggi è venerdì e fa caldo.
0: Bravi. Che si sacrificano.
3: Posso salutare quelli a cui dà fastidio quando il passeggero in macchina tocca. Cosa tocca? Cosa devi tocca? Che te tocca lì là?
2: Cosa tocchi?
1: Qualcun altro da salutare? No, possiamo iniziare. Diamo il via a questa puntata dei trafficanti. Saremo insieme con voi fino alle 20. Mi raccomando, le vostre segnalazioni di traffico per darci una mano, ma soprattutto scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
0: Cominciamo con i One Republic, Counting Stars.

0: One Republic Counting Stars su R101. Ancora buonasera a tutti voi, amici trafficanti. Ho fatto un giro di saluti randomici poco fa.
1: Ci siamo dimenticati qualcuno?
0: No, assolutamente. Ah. Però mi stava piacendo sta cosa.
2: Poi buonasera, c'è un sole qua fuori. Che la sera si parte dalle 20 ormai, dopo a luglio.
0: Che fa? Ogni stagione si cambia il momento in cui si dice buon pomeriggio, buongiorno, buonasera.
3: In base alla luce, ci potrebbe stare.
2: Bravissimo. Anche tu d'inverno, tipo il 4 novembre che c'è scuro, dici buon pomeriggio.
0: No? Eh sì, alle 16 è buio, però è buon pomeriggio alle 16 d'inverno.
3: Anche mio figlio mi ha fatto questa domanda. 7 anni, mio figlio Diego l'altro giorno mi ha chiesto: papà, ma da quando è che è sera? Io ho detto: guarda, tendenzialmente dalle 6 di sera fino a mezzanotte. E quando è che è notte? Da mezzanotte in poi.
2: Attenzione, no. Perché le 4 sono le 4 del mattino. Sono le 4 di notte, scusami.
3: Ma in effetti, se è mezzanotte, in teoria dovrebbe essere metà della notte.
1: Sto capendo poco.
3: Però quando c'è l'oscurità alle 10, non è mezzanotte.
1: Fermatevi un secondo, non sto capendo niente.
2: Posso dire una cosa? Che Pedro ha detto una cosa giustissima. Se mezzanotte è alle 12,
3: ci sono altre almeno 6 ore di buio. Dovrebbe traslare
2: mezzanotte,
3: un po'.
2: Perché mezzanotte?
3: Chiamatele alle 24.
2: Quando è la notte piena, quindi?
0: Fermo un secondo.
3: Sai che c'è?
2: No.
3: È venerdì. Fai fare a loro.
2: Faccio loro.
3: Bisognerebbe chiamarla alle 24. Non ci sarebbe problema di traslare le ore di buio, le ore di giorno, no, Gianni?
2: No, sono perso, scusami.
3: Pure lei? Cioè lei mi doveva dare manforte.
2: Dimmi.
3: Stiamo facendo questo approfondimento culturale per capire e spostare l'immaginario degli italiani.
2: Allora, io voglio sapere da te, anche da voi e anche da tutti i trafficanti. Uno, a che ora diventa del
3: sera.
2: Mattino?
3: Cioè
4: non
3: due,
4: guardi mattino. Noi, perché io e Dani ci siamo un attimo isolati.
3: Noi, perché si dice le 3 di notte o le 3 del mattino? Cioè da quando? Si dice?
2: In che modo?
4: Ma soprattutto perché?
3: È dettato dalla luce? Cioè, o dal punto di vista dell'interlocutore.
2: Due, voi alle 18 di luglio. Cosa dite? Buonasera, se c'è un sacco di luce, o buon pomeriggio, penso. No, non so.
0: Io e ca, siamo in sciopero. Chiedete?
3: Ma guarda che questa roba interessa la gente. Perché non si capisce come bisogna comunicare il giorno d'oggi. È un problema.
0: Chiedi.
3: Anche perché poi ti fanno le pulci.
0: Non
3: c'è la caccia alle streghe. Cioè tu, se dici una roba fuori posto, le persone ti attaccano.
4: Ho detto che era pericoloso oggi.
3: Quindi questo è un servizio socialmente utile che facciamo ai nostri ascoltatori. Io e Jack, che siamo lo scisma di questo programma, come i Lefebriani. 331 80 90 101. Come si parla, amici?
4: Male.
3: Cioè, come
4: male.
3: Si parla?
4: In italiano, prima di tutto, perché non ho capito niente. Ma se qualcuno
3: ha chiesto.
4: Se qualcuno ha capito di cosa stanno parlando questi due, ci faccia una veloce spiegazione al 331 80 90 101. Ma soprattutto, visto che hanno fatto almeno 72 domande,
0: tra l'altro, io e te siamo sempre in sciopero. Avete chiesto?
3: No, però hanno capito.
0: Annunciate adesso
3: 331 80 90 101.
0: Lo ripeti.
3: Mandateci dei messaggi. Vedete voi come.
2: Posso fare un appello ai trafficanti? Per favore, rispondete in tanti. Perché così diamo una dimostrazione.
3: Perché sennò ci licenziano qui.
0: Annuncio
3: del brano.
0: Sì.
3: Ma passa in secondo piano.
2: No, c'è un sottofondo.
3: Comrade, be mine.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Io sono romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101 Trafficanti. Allora, il vostro dubbio ve lo siete tolti?
1: E quando è mattina, quando è sera, quando c'è la luce, quando
2: ma
1: è mezzanotte?
2: Ragazzi, io non so fare questa distinzione, infatti vado dritto sul buona giornata. Il problema è che lo dico anche quando esco alle 9, alle 10 con il cane e quindi mi guardano un po' strano quando gli dico buona giornata alle persone.
0: Vabbè, se non sapete come rispondere, nel dubbio c'è sempre un facilissimo saluto Massord.
3: Bravo, va bene, a tutte bene, le
0: ciao,
3: ore.
0: Salve,
3: tutte le ore.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
11: Scuole! Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
11: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
10: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
11: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
14: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alanis Morissette, Everything, su R101, amici trafficanti. Siamo i Finlay in diretta fino alle 20. Questa puntata che è iniziata con la direzione di Pedro e Gianni.
1: In maniera un po' rivoluzionaria, c'è stata un po' una scissione dal solito iter di presentazione dello show.
2: Anche perché è vero che noi viaggiamo senza libretto di istruzioni, un programma totalmente improvvisato, a volte sconclusionato, però diciamo che c'è un minimo da
1: tenere. Sì, di preparazione da tenere conto.
0: Dei freni alle piatte bisogna pur metterli, ecco, in qualche modo.
1: A proposito di libretto di istruzioni e di rivoluzione, ho cercato di modificare il mio quotidiano a casa perché sfruttavo male la potenza del mio condizionatore d'aria. C'ho delle belle macchine a casa, però non riuscivo mai, non capivo bene come tararle. Allora ho detto, mi prendo 15 minuti di tempo, mi studio un bel tutorial di, sai, quei nerd che trovi su YouTube che ti spiegano ogni singola funzione del telecomando. Ecco. E ora, dopo anni, so come utilizzare il condizionatore.
0: Beh, non posso dire che effettivamente ci sono un po' troppe funzioni. Cioè, ci vorrebbero tre cose: su e giù, cioè più e meno per la temperatura.
1: Quello c'è?
0: Eco e spegni, cioè sono gli unici tre tasti che servirebbero. Io ho 25 tasti, non c'è, capisco
2: la potenza delle ventole, deumidificatore, la purificazione dell'aria. Allora, io adoro i libretti di istruzioni, sono un mondo.
1: Ecco, io non li leggo,
2: incalcevo. Ieri sera a letto, mentre mia moglie guardava un film, mi sono letto quello della lavastoviglie, stupendo. Veramente mi ha lasciato col fiato sospeso fino alla fine.
1: Poi c'ha le figure, a differenza dei romanzi, quindi
0: il finale era sorpresa.
2: La sorpresa, perché la lavastoviglie, dopo un tot di anni, andrebbe lavata. Cioè, uno compra la lavastoviglie, ma a un certo punto la devi lavare. Ma che comportazione è?
0: Chi laverà la lavastoviglie? Chi controllerà il controllore?
1: Ecco, comunque, vedi, tu cerchi di imparare dal libretto di istruzioni per utilizzare correttamente la potenza dell'elettrodomestico che compri.
2: Pedro,
1: io vado un po' improvvisando.
2: Ti dirò di più: ho tutti i libretti di istruzioni.
1: Quelli li conservo anch'io.
2: Conservati
1: anch'io,
2: con
1: li conservo.
2: Addirittura dei segnalibri per i punti cruciali. Te lo giuro!
0: Io sono contro, cioè, nel senso, perché mi stufo. Allora prendo marca e modello, infilo su YouTube e
1: anch'io faccio
0: così. Voglio che qualcuno con la sua voce me lo spieghi.
2: Invece il nostro Giacomo Gianni crede a questa lui crede di saper fare tutto.
3: No, così
2: senza lui non legge.
3: A livello tecnologico ritengo che la mia generazione mi permetta di conoscere i vari aggeggi.
0: Allora, parliamo di questo, trafficanti. Ci sono alcuni di noi che quando vedono il libretto di istruzioni lo mettono lì da parte e fanno fammi, adesso vedrai che ce la faccio da solo.
1: C'è
0: .
1: Chi invece lo considera le sacre scritture e quindi modifica la sua vita in base a quanto c'è scritto.
2: 331 80 90 101, come vi comportate con i libretti di istruzioni? Raccontatecelo. Ora c'è un momento molto bello perché dico sempre a mia figlia che le parolacce non si dicono, ma nelle canzoni si possono dire. Allora cantiamola tutti insieme.
0: No, no.
2: Quella dei giornalisti.
0: Come si chiama?
2: Felicità, puttana.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Questo Am I Ready to Be Loved su R101. Parliamo di manuali di istruzione, di ogni cosa che avete in casa. C'è chi è abituato a conservarli tutti, se le legge prima ancora. Io primariamente, poi quando arriva qualcosa di nuovo, innanzitutto senza le istruzioni accendo per vedere che funzioni.
1: Eh no!
0: E se aspetti di leggere tutto passa una settimana.
1: Di solito ti dicono collega il cavo di alimentazione, verifica mamma che la batteria sia carica.
2: Le prime pagine sono di una noia.
0: Accendo subito per vedere che funzioni, poi magari leggo le istruzioni.
3: Poi si lamentano, ragazzi, che non vanno.
4: Ma io li tengo tutti, non li butto mai, ma sincero mai letto uno. Vado d'intuito, una semplicità, pastiglie, ammorbidenti, lavastoviglie, lavatrici. Se ho dubbi, a bellezze 31 anni chiedo ancora a mia madre.
1: Bravo, da Milano. Bravo, non sbagli mai.
5: Non c'è miglior tutorial della mamma.
0: È sempre un momento.
2: Io sono d'accordissimo, però abbiamo a disposizione dei macchinari.
5: Anche.
2: E quante funzioni sfruttiamo?
0: Guarda.
2: Cioè, come col nostro cervello.
1: È vero.
2: Noi abbiamo una macchina quasi perfetta,
0: ormai,
2: e ne sfruttiamo pochissimo.
1: Per esempio, io ho scoperto che il microonde scongela, ma devi in base al peso,
2: certo, in base alla tipologia del prodotto.
1: Ma io che ne so.

0: Mi su R101, mentre arrivano i messaggi dei nostri trafficanti.
1: Ragazzi, ma io da bambino sono cresciuto guardando MacGyver. Cosa me ne faccio del libretto di istruzioni? Io sono il libretto di istruzioni.
0: Comunque ormai io sono anche abituato a fare le foto col telefono, poi le inserisco nell'intelligenza artificiale.
2: Dai,
0: dico, scusa, ma questa perché non funziona? Mi risponde, guarda, devi fare così.
3: E poi ti fa anche la fattura alla fine.
0: No, non si paga!
3: È gratis!
0: Pensa te!
4: I trafficanti di R101.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Say hello to Summer Sales! A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
3: Dai che manca poco, forza trafficanti! C'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
0: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
8: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
12: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
19: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
19: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
19: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano.
2: navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
20: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
22: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
23: Ciao da Laura Cremaschi
24: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
23: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
24: Acqua e sapone,
23: oltre la convenienza.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
26: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: 18:49 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi. Cosa volete ascoltare?
27: Visto che mi sono laureata in quel periodo, vorrei sentire in onore di quei tempi Englishman in New York del meraviglioso Sting. Grazie.
2: Figurati, figurati. 331 80 90 101, la canzone che vi fa stare bene la scegliete voi, a questo numero una volta ogni ora dalla mattina alla sera. E allora Sting, Englishman in New York.

0: Sting, Englishman e New York su R101 era la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici. Sting, incredibile voce.
0: Chi?
1: Sting, sì. Incredibile voce dei Police, che qua nella sua carriera solista ha dato lustro a un brano incredibile che, pensate amici, è nato durante un volo verso New York, appunto.
0: Lei dice.
1: Lui partiva dall'aeroporto di Capocannone, provincia di Campobasso.
2: Ma poi non ce l'ha l'aeroporto Capocannone,
1: ma fanno voli diretti,
2: voli diretti, ma manco l'autobus c'hanno.
1: È arrivato a New York e ha detto bene bene.
2: Ha detto bene bene, bene, bene. Sì, certo.
1: E da lì è nato questo brano.
0: Ma lei dice bene sì, bene in italiano.
1: Well well,
0: o good, good, good.
1: Well well.
0: Certo, capisco. Vabbè, io le chiederei di informarsi maggiormente.
3: Anche perché su questa canzone si potevano dire delle cose carine,
0: insomma,
3: delle
0: curiosità. Però non c'è più tempo e quindi
1: Ed Sheeran bene bene.

0: MK su R101 e Trafficanti. Tra pochissimo si gioca assieme perché come ogni venerdì arriva il nostro Canzoni Senza Frontiere,
1: che è un po' il mondiale delle canzoni, se vogliamo.
0: Certo, ascolteremo un brano che proviene dall'estero in una lingua straniera, quindi, e dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone o da che paese proviene.
2: E lo dovrete fare al 331 80 90 101. Come il mondiale non partecipa l'Italia, ma partecipano tutti gli altri.
0: Ora le news TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Allarme all'ospedale israelitico di Roma, nel quartiere Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale del potente oppioide fentanyl. Erano custodite in una cassaforte. La procura ha aperto una inchiesta. Allerta anche nel governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. La Fraternità San Pio X scrive al Papa dopo la scomunica per la consacrazione di 4 vescovi in Svizzera e promette di non accogliere le sanzioni ritenute ingiuste e invalide. Le condanne recenti, si legge, ci toccano in ciò che abbiamo di più caro, il nostro attaccamento a nostra madre, la Chiesa romana. L'Ucraina, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La 39enne era nota per i suoi legami con la criminalità. Per il procuratore monegasco, la donna non ha agito da sola, perquisita la sua abitazione a Berlino. Sono stati denunciati per omissione di soccorso i 3 amici del 28enne peruviano deceduto nella tarda serata di ieri alla piscina Romano di Milano. Tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, si sono allontanati senza aiutare il giovane, che non sapeva nuotare ed è annegato. Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner, detentore del titolo, batte in 3 set lo statunitense Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e accede agli ottavi del torneo. Domenica il numero 1 del mondo sfiderà il giapponese Mochizuki. Tra i due non ci sono precedenti. Formula 1, Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Secondo Antonelli, terzo Verstappen. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli, code per un veicolo in fiamme tra Ponte Corvo e Cassino in direzione di Napoli. Sulla A12 Genova-Rosignano, un mezzo in panne causa rallentamenti allo svincolo di Genova Est. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, traffico rallentato tra Arona e la barriera del Lago Maggiore in direzione di Gravellona-Toce. Sulla 8 Milano-Varese, segnalata una perdita di carico tra la barriera di Milano Nord e Fiera Milano in direzione di Milano. Sulla A14 Ancona-Pescara invece un veicolo in fiamme causa rallentamenti tra l'allacciamento della A25 e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Ancona. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, un mezzo in avaria causa rallentamenti all'incrocio Valsavignone in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Ca sulle navi da crociera, ti ci vedo bene come mascotte, in attesa che i passeggeri salgano. Tu ti metti lì col salvagente. Per chi guarda sul canale 67,
1: prima sapete, le donne e i bambini,
0: sapete di cosa sto parlando. Jack, non fare video, che poi queste cose, vabbè, no, tanto stiamo in diretta
2: per il nostro canale blu,
0: capirai. Allora, diamo qualche indizio, certo, sul paese di provenienza di questa canzone, iniziando a dirvi che la razza canina dalmata,
1: sì,
0: è originaria di questo paese, come questa canzone.
1: Ah, vedi.
2: La nazionale di calcio di questo paese è stata da poco eliminata dai recenti mondiali. Ma proprio
1: mannaggia,
2: da poco, proprio questa notte.
1: Quanto poco?
0: Poche ore fa.
1: Il paese, paese in questione fa rima con l'ultima parola di questa frase.
0: Sì.
1: Ma non è vero che ho mangiato tutto io, mi devi scusare, ma ti giuro, sono mortificato. Ho visto lì le mozzarelline, pensavo che non ti piacessero, le ho finite, va bene. La parmigiana, poi vabbè, il mio piatto preferito, non posso lasciarla lì. Le zucchine grigliate le ho mangiate perché io ero sicuro che non le avessi mai mangiate. Cioè, io non ti ho mai visto mangiarle, ti giuro, ero sicuro fossi sazia.
0: Questo paese fa rima con sazia, dai, da dove Azia arriva? La canzone senza frontiere di quest'oggi, 331 80 90 101.

0: Smith, Gold su R101. E ora giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Chanson sans frontières.
2: J'adore.
0: Stiamo per riascoltare il capolavoro musicale di quest'oggi, che abbiamo già sentito poco fa, ma per agevolarvi, darvi una mano, lo risentiamo. Gli indizi però non li ripetiamo, ne abbiamo già dati abbastanza.
3: Quindi per agevolarvi ve lo facciamo riascoltare. È per godere di questa bellezza. Vai.
0: In che lingua è cantata questa canzone?
3: Io mi ci vedo con un sigaro in bocca. Sono yacht.
4: Come si fa sto ballo? Non ho mai capito. Ma quello...
3: Ma... quello di Fortnite.
0: Musica!
3: Bello, mi piace, molto swag questo pezzo.
5: Ha fatto ballare anche Dani questo.
3: Hai visto? Cioè, se no, non hai una catena d'oro esci a comprarla.
0: Ma non è così zarra come sembra. Cioè, beh, ci sta.
4: E
0: anche il suo gusto.
4: Vuoi di rubarla?
0: Chi è stato più veloce o la più veloce ad averci dato la soluzione corretta?
4: Il supereroe di oggi si appella con il nome di Horus da Napoli.
0: Eccoci qua.
4: Benvenuto.
6: Ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
0: A te. Allora, in che lingua è cantata la canzone senza frontiere di oggi? Vuoi dirlo ad alta voce a tutti gli ascoltatori?
6: Lo dico sicuramente in croato.
0: Bravo. Perfetto. Come fa a conoscere la lingua, no? I nostri indizi.
6: No,
0: sanno.
6: Il croato lo parlo proprio come se fosse la mia lingua madre.
4: Certo.
6: Però...
4: sì, sì.
3: Avevi
4: però
3: la soluzione in serbo per noi, ma in croato.
6: Questa canzone qua ha fatto da colonna sonora al mio matrimonio.
4: Bello. Che bello,
3: ci stai perculando.
6: Anzi, veramente, in realtà l'ho commissionata proprio per...
3: smetti.
4: Va bene. Horus, togliamoci la maschera. Chi si nasconde sotto questa tuta da supereroe?
6: Io sono Aldo da Napoli. Sono in macchina con Luca. Siamo reduci dal barbiere. Siamo appena andati a tagliarci i capelli.
4: Bellissimo.
3: Taglio rivoluzionario o solamente conservativo?
6: Rivoluzionario. La prima volta che ho usato tanto. Me li sono fatti proprio quasi, non dico a zero, ma molto molto corti, anche perché fa caldo.
4: Ma mo ti fanno entrare a casa, non ti riconoscono.
6: Mo vediamo, ma se non mi fanno entrare quasi è meglio.
3: Scusate, Aldo fa caldo e si è tagliato i capelli.
0: Quando si fa così, cioè non ci sono vie di mezzo. Sei contento o ti sei pentito di aver cambiato?
6: No, sono contento.
0: Meno male, meno male, sei uscito contento. Grazie per aver giocato con noi, buon rientro a casa ragazzi.
6: Allora, scusa, visto che tra poco è il mio anniversario di nozze, veramente, allora a questo punto saluto anche mia moglie che mi sta ascoltando, penso, dall'altra.
0: Come si chiama?
6: Lucia, con l'accento sulla U. Lucia, ma con l'accento
0: Lucia.
6: Sulla U.
0: Lucia, un abbraccio a tutti noi. E congratulazioni.
3: Dedichiamo
0: per
3: anche una canzone magari, no? Non puoi cantare qualcosa per la tua Lucia? Io sento che il nostro amico sa cantare.
6: No, non so cantare, mi sto dilettando con le canzoni con l'intelligenza artificiale.
0: Okay.
6: Mi sto facendo a bizzetta.
3: Allora facciamo così, noi preferiamo quelle naturali.
6: Ne ho fatta una pure per lei.
3: E dedichiamo il prossimo pezzo che passiamo. Intanto ti ringraziamo.
0: Un abbraccio grande
6: a
0: te.
6: Ciao ragazzi.
0: E un bacione a Lucia. Ciao.
6: Grazie.
0: Ciao Aldo.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su R101. Siamo quasi ancora venerdì, ma possiamo iniziare già a augurare buon weekend a tutti i trafficanti.
2: Preludio. Tu pensa che Orus si è andato a tagliare i capelli con Luca proprio per il weekend, capito?
1: Allora amici, come sempre, se vedete code traffico 331 80 90 101, segnalate tutto ciò che vedete davanti a voi, diamo una mano a tutti gli altri trafficanti in giro a quest'ora e tra poco torniamo, magari con tre cose per sembrare più intelligenti, magari con le TG Song, chissà.
3: I trafficanti di R101.
4: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
2: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
5: Sì? Non l'avevo ancora fatto.
2: E poi dal canale 67.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Negramaro cantano meraviglioso.
1: Ma guarda un po'.
0: Quando senti la parola meraviglioso, ti viene in mente.
2: È sinonimo.
3: Giacomo Gianni.
2: Tre cose per
0: sembrare
2: più
0: intelligenti.
2: Ok. Novità di questo, ormai prima dell'estate facciamo delle modifiche al nostro programma, quindi da oggi le tre cose per sembrare più intelligenti saranno in varie lingue. Ogni giorno pescheremo una lingua, chissà.
0: Questa,
2: oggi
0: infatti non capisco quella che sta utilizzando in questo momento.
2: Kissing things to appear smarter, to show a
4: questo è cinese,
0: sicuro. Ferretto.
2: Tre cose para ser más intelligente. Tres res ad aspectum sapientiorum.
0: Latino.
2: Peschiamo la lingua di oggi e vediamo fuori cosa esce.
0: Non
2: c'è un rullo di tamburi, non ce l'abbiamo. Facciamo. Ok, l'italiano, va bene, mi è comodo.
4: È andata bene,
2: Mi è comodo. Uno, conoscete i pappagalli africani? Grigi? Pappagalli africani grigi.
0: Non ho avuto il piacere, mai sentiti.
2: Allora, sono degli animali bellissimi. In primis che sanno, in quanto pappagalli, riprodurre perfettamente la voce umana. Con una precisione incredibile.
0: Non è il pappagallo normale che dice due cose. Questi imitano alla perfezione.
2: Uno di questi.
4: Uno solo.
2: Uno in particolare, che appunto era il pappagallo di una tizia. Ha ordinato tramite assistente vocali snack, cibo a casa, fragole, angurie, broccoli, uvetta. E signore e signori, persino il gelato, perché te lo fai mancare.
0: Ma che
2: il gelato.
0: Bravo, idolo,
4: paga l'altro.
0: Si è fatto fare la spesa a casa, grande.
2: Siamo sempre nel mondo animale, un mondo che ci compete. Sì, prego.
4: Se c'è una cosa bella dei pappagalli che sono colorati, questo era grigio. Pensa che sia.
0: So, ma il nome magari è colorato.
3: Però
0: anche
3: parla
0: lui,
3: benissimo, a differenza nostra.
4: Vero.
2: Continuiamo a parlare del regno animale, che è un po' quello che ci sentiamo a casa.
3: Nostro regno.
2: E di femmine dei polpi. Ne avete mai? Cioè, non so se siete in grado.
0: Ma ho mai avuto piacere anche con i polpi.
3: So che il polpo maschio, l'ottavo tentacolo, è quello. Vabbè, sì. Le femmine?
2: Le femmine dei polpi strangolano e mangiano i maschi, che li infastidiscono quando non sono dell'umore giusto.
0: Beh, vabbè. È molto semplice.
3: Un polpicidio, insomma.
0: Sì, più o meno.
4: Vada.
2: Allora,
3: omicidio polposo.
2: Con la numero 3. Point Nemo è il nome del luogo più distante da qualsiasi terra emersa sul nostro pianeta. Si trova nel Pacifico meridionale. La terraferma più vicina è a 2700 km di distanza. Nei suoi fondali ospita un cimitero di veicoli spaziali.
0: Grazie per avermi detto dove andare in vacanza. Punto più distante da tutto il resto del mondo. Fantastico.
5: Io

0: Mark Ambor Belong Together su R101. Per la serie diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Prima
1: è passata... Chi è Cesare soprattutto?
0: Pedro.
1: Ragazzi,
0: vi è passata inosservata.
2: No, non dirlo, non,
0: è stata stupenda.
2: Non farla notare, adesso non hai tempi comici.
1: Parlavamo del polpo.
0: Sì, la femmina di polpo.
1: Della polpa.
0: La polpa. Quando riceve attenzioni indesiderate, sì, strangola il maschio di polpo.
1: Pedro, adesso è il momento di rifarla, ma con il tempo comico giusto.
2: Omicidio polposo.
1: Guardate che
0: cioè,
1: roba.
0: Cioè, hai capito cosa vi siete persi prima?
2: No, ma voi vi siete persi che io fino ai, credo, 13-14 anni pensavo si dicesse omicidio polposo.
0: E ah, eri convinto proprio.
3: Cioè, frega niente, sinceramente.
0: Lo so,
3: perché ce lo siamo persi.
0: Vedi,
2: evidentemente
0: vedi.
2: Sapevo in cuor mio che c'era un omicidio che legava i polpi.
0: Hai già dato uno spunto per la puntata di lunedì, quando eravamo piccoli, come chiamavamo delle cose in maniera sbagliata quando eravamo piccini. Lunedì già pronta la puntata, caro
1: quelle
0: Pedro.
1: Che sbagliamo oggi non valgono.
2: No, mia no. Figlia ieri ha chiamato il nonno pattino.
0: Oh,
2: bellissimo. Bellissimo. Invece che monopattino,
0: però,
2: nonno pattino.
0: Pedro, lunedì.
2: Lunedì.
0: Volevo già in

0: Nuovo singolo di Emma insieme a Fabri Fibra su R101, si intitola Antidroga.
1: Dove?
0: Cosa?
1: No,
0: no, è il, detto? No, il titolo antidroga. Non ci sono i cani, okay, in studio,
1: imbecille.
0: Non
1: per, no, perché magari uno si può spaventare. Cioè, tu pensa, magari sei in macchina, se traffico, tu dici antidroga, uno che si può,
2: no,
1: spaventare.
2: Ma questo programma è antidroga, è contro la droga.
0: No, però è vero che sento i cani. Tutte volte, anche se non hai fatto niente, ti spaventi lo stesso. No, cioè, no, io sono così, anche se non ho fatto niente, mi sono spavento.
3: I trafficanti di 101.
4: Il divertimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 21. Non perderti R101.
5: Made in Italy.
4: La

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
12: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: La canzone che ti fa stare bene. Wow!
18: 19:49 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare, amici?
19: Ciao ragazzi, ho 20 minuti di macchina, me la fate ascoltare, Giudo, per favore?
18: Sì.
19: Grazie.
20: 20 minuti, anche 4 volte.
18: Hai voglia.

0: No, bene, bene.
1: Ancora, altro giro. La la la la.
0: La canzone che unisce. Una canzone che unisce, come puoi vedere, che ci fa stare bene bene. Pace all'anima loro, i The Beatles.
2: No, sì, ma non sono morti.
3: No, non so, non tu, Carly è vivo.
0: Ho letto
3: non
0: male.
3: Tutti sa.
0: Ho letto
3: Ringo Starr,
0: anche Ringo sul ancora. Foglio, scusa, chi è vivo?
3: Ringo Starr.
0: Salutiamo Paul McCartney. Collega.
4: Anche lui lo
5: Paul McCartney si dice, dice la leggenda che non è quello vero, però in realtà no, è lui, il talento è quello.
0: Lo salutiamo bene bene.
3: Va bene, ok. Derry in a modo con noi, can't stay away. Table.

0: RTR 101 per oggi e per questa settimana è tutto da noi. Finlay, grazie infinite per essere stata in nostra compagnia.
1: Grazie, lo dico io che è finita.
2: Cioè, no, grazie. A volte capito,
0: se me lo dicono loro, grazie che è finita. Dicono gli ascoltatori, le ascoltatrici di R101.
1: Siete liberi da noi, ma non da R101. La radio vi fa stare bene, restate qui.
0: Ma certo. Noi ci risentiamo lunedì dalle 18 alle 20. Grazie anche a Davide Cisini in regia.
3: Yes!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. A Teheran, le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposta da oggi alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, attese 10-15 milioni di persone. Messaggio del Papa all'America in occasione del 4 luglio. Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione, dice Leone XIV, lanciando un monito. È stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Ispezioni nel nosocomio del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. La procura apre una indagine a Palazzo Chigi, riunione d'urgenza. La cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna è ancora in fuga, è stata avvistata a Francoforte, già perquisita la sua abitazione a Berlino. Al via domani i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Le promozioni di fatto però sono già partite. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Tennis: Sinner piega in tre set per 6-4, 6-3, 6-4 lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Domenica troverà il giapponese Mochizuki. Calcio a Napoli, intanto inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 Bologna-Ancona code per un incidente tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Sulla A24 Roma-Teramo un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Colle d'Ara-San Gabriele e la barriera di Teramo in direzione di Teramo. Sulla A1 Milano-Bologna cantieri tra la barriera di Milano Sud e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano possono creare dei rallentamenti. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso code tra Cormano e l'incrocio viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A12 Genova-Rosignano code per traffico intenso allo svincolo di Rapallo in direzione da Genova. Infine sulla statale 412 della Val Tidone vi segnaliamo una frana prima dell'incrocio Nibbiano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101
3: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da
19: Iperceramica.
20: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
21: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
0: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani: al mattino qualche sporadico rovescio sulla Valpadana centrale, nella zona dello stretto di Messina. Tempo stabile nel resto d'Italia. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato, salvo la possibilità di brevi rovesci o temporali su prealpi lombarde, Alpi occidentali, piemontesi, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana e rilievi tra Bassa Calabria e Sicilia sudorientale. Alla sera cielo sereno quasi dappertutto, temperature massime in rialzo sulle isole, in lieve flessione al nord e nel medio Adriatico, valori intorno alla media, salvo qualche picco oltre la norma nelle valli alpine e nei settori occidentali del paese. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101
3: Made in Italy,
1: la festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: tornano tra poco su R101.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io.
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile.

0: 101.
1: 101.
0: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Avete ballato, vi siete divertiti con il Made in Italy, si parte ufficialmente per il nostro Enjoy the Weekend dal venerdì alla domenica fino a mezzanotte. In diretta l'appuntamento che magari molti di voi ormai conoscono, se siete nuovi benvenuti, ben ritrovati, ciao, io sono Leonardo Regazzoni, c'è anche Claudio Cucurandone in regia ad accompagnarmi, scegliete voi, radio, tv sul canale 67, la nostra applicazione, il nostro sito r101.it, si parte coi Coldplay, Adventure of a Lifetime.

È una canzone molto allegra, molto estiva, quella appena ascoltata che dà il via al nostro venerdì 3 di luglio dell'Enjoy the Weekend su R101. Justin Wellington e Small Jam con la loro Aiko Aiko vengono dalla Papua Nuova Guinea, siamo in Oceania, spostandosi leggermente nel Oceano Pacifico si arriva negli Stati Uniti, dove si tengono i mondiali di calcio. Anche questa sera ci saranno altre partite in corso, in realtà appena iniziato il secondo tempo tra Australia e Egitto. Sta vincendo 1-0 l'Egitto. Questa sera a mezzanotte invece c'è Argentina Capoverde, e poi insomma tutte le altre partite anche nei prossimi giorni. Non so se avete letto e sentito le parole di Tuchel, l'allenatore dell'Inghilterra, che in vista della sfida contro il Messico, ottavi di finale che si terranno lunedì, ha lanciato un appello anche ai genitori inglesi dicendo: scrivete una giustificazione e lasciate che i bimbi guardino la partita. Di scuola ne hanno ancora tantissima da fare, ma i mondiali ci sono solo ogni 4 anni. Lasciateli guardare l'Inghilterra, sarà un match importantissimo, abbiamo bisogno del supporto di tutti, specialmente dei bambini. Quindi un pochino, adesso qui si sente anche God Save the Queen e l'inno, no, i bambini, diciamo, ha invitato i genitori a far entrare dopo i bambini a scuola, o comunque a farli stare svegli fino a tardi. Ricordiamo, la partita inizia a 1 di notte, visto il fuso orario con l'America, e quindi insomma si è creata un po' di, non dico polemica, ma ha fatto sorridere questa cosa. Voi come la vedete? Siete d'accordo? C'è un evento comunque importante a livello nazionale, è giusto fare un piccolo strappo alla regola? Ricordiamo, in Inghilterra le scuole chiudono più avanti, a metà, fine luglio. Oppure la scuola è la scuola e non importa, una partita di calcio non può cambiare le regole scolastiche. Se volete dirci la vostra, al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale. Loro invece vengono dalla Norvegia, The Bausa con Magnetic.

0: Alex Warren, Fever Dream, siete su R101, buon venerdì, questo è il nostro Enjoy the Weekend con me Leo. Tra poco torniamo a parlare insomma di questa cosa che sta accadendo sulla partita dell'Inghilterra. I bambini devono rimanere svegli o meno?
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99 euro. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99 euro. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
9: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
12: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
13: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
19: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
20: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Let Me Love You qui su R101 nel nostro Enjoy the Weekend, le 21:25. Buon venerdì sera a tutti quanti voi che ci ascoltate dalla radio, dalla TV sul canale 67. C'è anche la nostra applicazione. Mario, che viene dagli Stati Uniti, lì si svolgono anche i mondiali di calcio di quest'anno. Attualmente Australia-Egitto, partita che è in corso, sedicesimi di finale, semifinale 1-1. Ha pareggiato l'Australia in attesa poi della partita di questa sera, che sarà Argentina-Capoverde, sempre sedicesimi di finale. Stiamo parlando di queste dichiarazioni di Tuchel, l'allenatore dell'Inghilterra, che in vista della partita contro il Messico lunedì sera, si giocherà a Luna, ha diciamo scherzosamente, ma mica tanto, in conferenza stampa ha detto: beh, visto che comunque abbiamo bisogno del sostegno di tutti, anche dei bambini, genitori, fate una giustificazione per la scuola e fateli entrare dopo, comunque fateli vedere la partita fino a tardi, perché finirà alle 2, alle 3, alle 3 di notte, no? Visto che la scuola in Inghilterra è ancora in corso. È una cosa che condividete, oppure se l'orario scolastico è quello, per voi il calcio non dovrebbe mettersi di mezzo? Ci sono un po' di voci, diciamo un po' di pareri discordanti. Per esempio un amico dice: ma se viene permesso, perché no? È un ottimo appiglio per saltare la scuola. E invece è totalmente opposto il messaggio di Matteo, che dice: ma stiamo scherzando, a scuola si va comunque, anzi può essere un modo per far festa tutti insieme. Però far festa tutti insieme in questo caso non si capisce bene, nel senso che se si va a scuola non puoi vedere la partita, o meglio è un po' complicato a livello di ore di sonno. Io tutto sommato penso che, essendo i mondiali una volta ogni 4 anni, ci sta, secondo me, insomma, fare un piccolo strappo alla regola, anche perché sono gli ultimi giorni di scuola. Però diteci la vostra se volete al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale. Vi aspettiamo.

0: Sergi Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Imagine Dragons con GID Enemy su R101. Allora, torniamo un po' all'argomento. È giusto o meno tenere i bambini svegli fino a tardi per vedere le partite dei mondiali? Riprendendo le dichiarazioni di Tuchel, allenatore dell'Inghilterra. Voi cosa ne pensate?
1: Ma dai ragazzi, i mondiali si giocano ogni 4 anni. Per una volta che non vanno a scuola durante la partita di calcio. Ma che problema c'è? Non li fanno andare a scuola con un po' di pioggia? Ma dai, per piacere. Ciao Vincenzo da Perugia.
0: Se c'è un po' di pioggia in Inghilterra e non li fanno andare a scuola, non andrebbero mai a scuola, perché lì piove sempre. No, comunque io sono d'accordo con te, secondo me è anche un evento bello da vivere insieme e da far vivere ai bambini sicuramente, anche perché la partita inizia all'1, comunque finisce alle 3 e magari entri un'ora, due dopo a scuola, ecco, una cosa del genere può essere un buon compromesso. Nuova canzone intanto, uscita da pochi giorni, Gabri Ponte e Jovanotti hanno detto che è uscito un pezzone, poi ditemi anche voi se è così. DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: canzone uscita pochi giorni prima della data di San Siro di Gabri Ponte, con Jovanotti anche. DNA è il titolo, ritrovata qui su R101. 21:38, manca poco, arriva la canzone che ti fa stare bene.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Tra poco il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come fare per sceglierla? Mandate un vocale o un messaggio al numero della diretta 331 80 90 101 e scegliete la canzone che vi fa stare bene.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
2: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Questo venerdì sera su R101 all'interno dell'Enjoy the Weekend arriva la canzone che ti fa stare bene, scelta da voi come tutte le ore al 331 80 90 101.
1: Ciao, mi chiamo Emanuele e vi chiedo Wonderwall degli Oasis. Questa è la canzone che mi farebbe stare bene oggi. Ciao.

Oasis, Wonderwall, canzone che ti fa stare bene qui su R101. Tanti messaggi di amici e amiche che hanno apprezzato particolarmente questa canzone scelta da voi, che torna tra un'oretta. L'anno era il 1995, un anno prima nasceva Harry Styles. Leggevo che l'assessore degli eventi di Roma, l'assessore dei grandi eventi, sta cercando di portare gli Oasis e Harry Styles a Roma live entro l'estate del 2027, quindi magari tra un annetto a quest'ora staremo commentando proprio nella capitale questi due concerti, due grandissimi artisti. Un'altra grande artista, Elisa con No Hero. Don't

Drop Dead è una delle canzoni che stanno andando di più proprio a livello globale, e ancora 1-1 tra Australia e Egitto, quasi finita, quasi finiti i tempi regolamentari di questi sedicesimi di finale, tra poco probabilmente tempi supplementari. Questo è l'Enjoy the Weekend su R101 con me, Leonardo Regazzoni, con tutti voi che magari vi state spostando in macchina o state finendo, rientrando da una giornata, una settimana di lavoro. Tra poco si gioca e riprendiamo dai Black Eyed Peas.

0: c'è proprio citato fuori di testa ma diverso da loro, quindi qualcuno che va un po' controcorrente, no? E anche la domanda di questa sera indica proprio un modo di dire, un'espressione che scoprirete che c'entra con l'andare controcorrente, non seguire la massa. Qual è la domanda di questa sera? Allora, l'espressione è bastian contrario, ok? È proprio per definire una persona che per abitudine va un po' controcorrente, no? Magari fa delle azioni o ha delle credenze opposte alla maggioranza delle persone, no? Si dice un po', sei un bastian contrario, cioè sei sempre uno che ha un'opinione, una posizione diversa da quella del gruppo in cui si esce o comunque della maggioranza delle persone. Questo è il suo significato. Io vi chiedo invece da dove trae origine questa espressione, come è nata, come è stata inventata, qual è la storia che c'è dietro l'espressione bastian contrario. Tutti l'avete sentita, tutti l'avete utilizzata, magari però non vi siete mai chiesti da dove trae origine. Provateci anche con insomma tentativi simpatici, divertenti che vi vengono in mente così di primo impatto sentendo questa espressione al 331 80 90 101. Un bel messaggio vocale tra poco vi sentiamo. Intanto musica nuova, Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su R101, Nel Enjoy the Weekend, tre lingue diverse all'interno del titolo, manca un modo di dire, un'espressione, anche se loro ne usano parecchi all'interno dei loro testi e delle loro canzoni. Quella di questa sera del gioco è Bastian Contrario, per indicare insomma una persona che va un po' controcorrente, no? Ha le idee e delle cadenze sempre diverse da quelle della maggioranza delle persone. E mi piace molto il tentativo di Marco. Tutto ciò voi dovete cercare di trovare l'origine, no? Da dove trae origine e perché si utilizza questa espressione, questo modo di dire. Marco dice deriva da un uomo che era particolarmente disordinato e aveva camera sua tutta sotto sopra, e quindi da sotto sopra lui è risalito a contrario, e quest'uomo presumibilmente si chiamava Bastian, e da lì Bastian Contrario per il fatto che aveva la camera un po' sotto sopra. Non è giusto, però è giusto lo spirito, insomma, è il provare a dare una risposta anche se non sapete esattamente il motivo. Riprovateci, 331 80 90 101, messaggi vocali ancora meglio, così sentiamo la vostra voce. Da dove trae origine Bastian Contrario?

0: ventina di giorni alle sue tre date a San Siro, a Milano The Weeknd, Save Your Tears su R101. Da dove trae origine l'espressione bastian contrario per indicare qualcuno che è sempre controcorrente? Provateci voi.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
6: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
7: No!
8: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Segui R101 anche sui social. Instagram,
15: Facebook,
14: TikTok.
15: Ti teniamo compagnia ovunque.
14: R101.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
18: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
17: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Anastasia Left Outside Alone qui su R101. Lei ha tanti soprannomi, è la traduzione di un paio in italiano dall'inglese, sono la bianca dalla voce nera oppure la piccola donna dalla voce grande. Avete potuto insomma sentire il perché proprio voi ascoltando la canzone è appena passata qui su R101. Allora, stiamo giocando e l'espressione di questa sera è perché si utilizza appunto bastian contrario per indicare qualcuno che va un po' controcorrente.
1: Ciao, secondo me deriva da una persona che aveva un caratteraccio, non gli andava mai bene niente, e suo nome era davvero Bastian Contrario.
0: Ok, quindi secondo te era una persona che prende il suo nome che non gli andava bene nulla. C'è qualcosa di vero, ma in realtà è un po', cerchiamo dei tentativi un po' più dettagliati, perché c'è una storia dietro che magari qualcuno di voi riuscirà a capire, altrimenti la spieghiamo noi tra pochi minuti. Quindi riprovateci, 331 80 90 101, un messaggio vocale. Secondo voi Bastian Contrario come nasce come espressione, modo di dire? Provate.

0: era Gail e la sua ABCDFU qui su R101. C'è la domanda di questa sera con l'espressione bastian contrario, che indica qualcuno insomma che va un po' controcorrente a livello di opinioni. Ci state provando voi a cercare di capire il motivo, no? Il motivo che dà origine a questa espressione.
1: Secondo me c'entra qualcosa con la religione, forse. C'è qualcuno di bastiano nella religione che era sempre il contrario a quello che si diceva nelle cose religiose, non so. Comunque, Davide, fate voi.
0: Davide, vabbè, giusto, ci hai provato. L'importante è quello. Non era facile questa sera, infatti ve la svelo io. Sono arrivati tanti tentativi, ma nessuno è corretto. Allora, siamo nel 1671. Il duca Emanuele I di Savoia ha chiesto a un mercenario di proteggere il suo castello, assaltando e dando fastidio a tutti i viaggiatori di passaggio nei suoi territori. Questo brigante si chiamava Bastian Contrario, colpì però anche le carovane sabaude, quindi proprio del duca, e da lì nacque questo modo di dire, no? Cioè ha fatto anche il contrario di quello che gli è stato chiesto, e da lì il modo di dire e l'espressione Bastian Contrario. Quindi d'ora in poi, se utilizzate questa espressione, vi ricorderete anche il motivo.

0: Din Man I Need qui su R101, le 22:43. Tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene. Noi siamo insieme fino a mezzanotte nel nostro Enjoy the Weekend. Tra poco anche i vostri racconti di serata.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
6: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59 euro, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
7: Acqua e Sapone,
6: oltre la convenienza.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
12: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io! Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
16: Perché se non deghi, non ci credi!
18: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis! Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
19: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, fa.

0: Appuntamento orario su R101, quello della canzone che ti fa stare bene. Ci viene a trovare verso il minuto 45 di ogni ora al 331 80 90 101 con una vostra richiesta.
1: La canzone che mi farebbe stare bene, I'm Too Sexy di Right Said Fed.

Sexy, Right Said Fred, canzone che ti fa stare bene qui su R101 1992. Se avete visto anche il video sul canale 67, avete notato anche il Duomo di Milano in una scena del video della canzone. Tra un'oretta ce n'è un'altra scelta sempre da voi, adesso invece ce ne sono tre di fila per chiudere l'ora, e questa profuma d'estate. De Giornalisti con Riccione qui su R101.

Sono le 11 di questo venerdì 3 di luglio 2026, siete su R101, il nostro Enjoy the Weekend che vi accompagna fino a mezzanotte allo scoccare proprio ufficiale del sabato e del weekend. Con me Leonardo Regazzoni, è finita anche la prima partita dei sedicesimi di finale, l'Egitto ai rigori ha vinto 4-2 con l'Australia, tra poco inizia invece Argentina-Capoverde. Riprendiamo dagli One Direction, Story of My Life, poi ci sono tanti racconti se volete condividerli. We'll be right back.

Pure Heart, Purple Disco Machine insieme ad Asdis su R101, l'Enjoy the Weekend che è il programma che vi accompagna a mezzanotte e i vostri programmi di serata. Siamo arrivati un po' in quel momento lì della sera, insomma, di il programma che vi accompagna a mezzanotte e i vostri programmi di serata. Siamo arrivati un po' in quel momento lì della sera, insomma, di

chi magari si è in palestra, fa sport anche la sera, c'è chi cucina, c'è chi si prepara magari per partire domani, prendersi insomma un 2 giorni di vacanza fuori città, fuori porta. Portateceli con voi, 331 80 90 101, messaggio vocale. Il mio venerdì sera prevede la formula che potete utilizzare, e veramente qualunque cosa stiate facendo, se volete condividerla, noi siamo qui.

0: Francesco Gabbani qui su R101. Sono 15 minuti dopo le 11 della sera di questo venerdì 3 di luglio, il primo del nuovo mese, estate direi a tutti gli effetti, anche se le temperature sono leggermente più basse di settimana scorsa. Piccola parentesi personale: ho passato qualche giorno a Edimburgo e lì la massima era di 19 gradi e la minima era di 12-13 gradi con un grande vento, quindi tornare a queste temperature fa un certo effetto. Siamo curiosi di sapere insomma anche la vostra serata, la stiamo condividendo, magari qualcuno è in viaggio che si sposta in zone di mare o comunque fuori porta per il weekend.
1: Ciao Radio 101, siamo Irene, Anna e Francesca e stiamo andando a Jesolo.
0: Mamma mia, povero guidatore di quella macchina con tutte queste questo casino. No, buon viaggio, divertitevi, mi sembra che il mood sia quello giusto, siate già belle cariche e quindi divertitevi e fate il bagno anche per me sicuramente. Va bene, dai, tra poco continuiamo, se volete lasciare il vostro racconto del venerdì sera anche voi, vi aspettiamo al 331 80 90 101.

0: Sabrina Carpenter, Espresso su R101. Ci sono i vostri racconti che stiamo raccogliendo, tra poco li condividiamo. La vostra serata, in poche parole, se volete portarci lì con voi, con un messaggio vocale al numero della diretta.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
11: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
19: Da Tronic,

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: One Republic, Stop and Stare su R101. Anche noi ci stiamo fermando e osservando, guardando la vostra serata che ci state raccontando. Tra poco ascoltiamo un po' di messaggi vocali. Intanto quello che arriva è anche un weekend molto ricco di sport. Vabbè, abbiamo parlato questa sera dei sedicesimi dei mondiali, l'Egitto che ha battuto ai rigori l'Australia e va agli ottavi di finale per la prima volta nella sua storia con cucchiaio di Mohamed Salah. Tra poco c'è l'Argentina, ma c'è anche tanto altro, perché domenica c'è il GP di Silverstone in Inghilterra, e sempre in Inghilterra c'è Wimbledon con Sinner, che è già agli ottavi di finale e giocherà proprio domenica, orario da definire, contro il giapponese Shintaro Mochizuki, spero di averlo pronunciato correttamente. E poi, dicevo, c'è la vostra serata che vede tante cose diverse accadere. Sentiamone un paio.
1: Ciao R101, sono Patrizio da Melzo. Adesso sto facendo un giretto con mio padre a San Pellegrino con 22 gradi e si sta benissimo. Beh, adesso sto tornando a casa. Ciao a tutti, buona serata.
0: Grazie, buona serata anche a te. 22 gradi, si sta una meraviglia, dai, a quest'ora ottimo, direi che viene voglia di rimanere fuori, di godersi questa buona temperatura, che poi mi sa che non è facile da trovare in altre zone e in altri orari.
2: Ciao R101, sono Barbara dalla provincia di Messina, da Patti. Niente, la cosa più bella di stasera è che esco per andare a prendere mio marito, così sto in vostra compagnia. Qui comunque c'è un caldo pazzesco.
0: Vedi?
2: E mentre aspetto mio marito c'è gente in spiaggia che si fa il bagno.
0: No,
2: beati loro. Ciao,
0: bello,
2: ragazzi.
0: Beh, fare il bagno comunque alle 23:29 è bello, molto molto bello, con magari al chiaro di luna. Certo, il caldo è un problema. Vedi, amico di San Martino, invece di prima, goditi i tuoi 22 gradi, perché in altre parti d'Italia, insomma, ti invidiano abbastanza. Va bene, Boom Da Bash e Loredana Bertè con Non Ti Dico No. Questa sera

0: Buon venerdì sera, io sono Leo, questo è il nostro Enjoy the Weekend, anche in TV sul canale 67 per chi vuole. E Ed Sheeran che domani, il 4 di luglio, si esibirà a Denver in Colorado, Stati Uniti. E domani 4 di luglio è la festa dell'indipendenza americana. Gli Stati Uniti sono indipendenti da 250 anni. Era il la guerra di rivoluzione durata dal 65 all'83. Ci fu appunto questa vittoria delle 13 colonie contro i britannici, che portarono all'indipendenza. E quindi domani ci saranno in realtà tanti concerti, tanti costumi patriottici, bande musicali, gite all'aperto, grigliate nei giardini o nei parchi pubblici, fuochi d'artificio, insomma un bello spettacolo per chi è negli Stati Uniti, magari qualcuno che ci ascolta proprio da lì, dal nostro sito o dalla nostra applicazione. Leggevo anche i vari cibi che solitamente si mangiano il giorno dell'indipendenza. Sono un po' i classici, vabbè, oltre hamburger o dog ci sono le ribs, queste buonissime costine di maiale glassate. E poi ci sono le pannocchie classiche arrostite, insalata di patate, insomma questi sono più o meno i piatti più tipici. C'è anche l'apple pie e i brownies, soprattutto al burro d'arachidi, per concludere un po' tutto il pranzo e la cena. Tornando in Italia, la vostra serata di questo venerdì sera, come la state passando, come la state concludendo?
1: Buonasera, sono Milo da Savona. Sì. Sto mangiando adesso in attesa della partita dell'Argentina.
0: Beh, giusto, dai, mangi dopo, così riesci a resistere fino a un po' più tardi, visto che la partita inizia a mezzanotte, tra una ventina di minuti. Sedicesimi di finale dei mondiali tra Argentina e Capoverde. Sulla carta partita abbastanza scontata, Argentina super favorita, però vedremo se il Capoverde riuscirà a fare un miracolo. Intanto, nuova canzone di Alessio Bernabei, questa è Labbra Amare.

0: Bernabei con la sua ultima canzone Labbra Marena qui su R101, quasi finale di puntata di questo venerdì sera. Tra poco concludiamo con la canzone che ti fa stare bene, come tutte le ore la richiedete voi.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026. L'inflazione

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: quasi alla fine di questo venerdì, concludiamo come sempre con la canzone che ti fa stare bene, sempre uno o una di voi a richiederla al 331 80 90 101.
1: Ciao a tutti, per la canzone che mi farebbe stare bene, Bohemian Rhapsody, però cantata dai Fugees.

canzone che ti fa stare bene, Bohemian Rhapsody, non quella dei Queen del 1975, ma la cover delle Braids. Loro sono un duo vocale, vengono da San Francisco e questa qui era la loro appunto cover del 1996. L'amico poco fa richiedendo l'ha detto Fugees, invece intendeva sicuramente questa, che tra l'altro ha avuto un grandissimo successo, oltre 300.000 copie vendute in tutto il mondo. È una appunto sicuramente la cover di Bohemian Rhapsody dei Queen più riuscita nella storia della musica. Era l'ultimo appuntamento della canzone che ti fa stare bene, che poi torna domani mattina dal fantastico weekend di Raja e ci accompagna per tutta la giornata una volta all'ora. Tra poco poi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani per bene. Un po' di musica che parte da Pompei, questi sono i Bastille.

0: La voce di Gaia ci porta alla mezzanotte, ci porta all'inizio del weekend ufficialmente, è il primo di luglio e lo trascorreremo insieme anche domani e domenica, sempre dalle 20 a mezzanotte nell'Enjoy the Weekend, programma della sera con me Leonardo Regazzoni. Grazie a Claudio Cucurandone che mi ha accompagnato in regia, grazie a tutti voi là fuori che vi siete fatti sentire, vi auguro una buona notte e soprattutto un buon weekend e una buona giornata domani. Ciao, alla prossima!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
2: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Al mattino qualche sporadico rovescio sulla Valpadana centrale nella zona dello stretto di Messina, tempo stabile nel resto d'Italia. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato salvo la possibilità di brevi rovesci o temporali su prealpi lombarde, alpi occidentali piemontesi, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana e rilievi tra Bassa Calabria e Sicilia sudorientale. Alla sera cielo sereno quasi dappertutto, temperature massime in rialzo sulle isole, in lieve flessione al nord e nel medio Adriatico, valori intorno alla media, salvo qualche picco oltre la norma nelle valli alpine e nei settori occidentali del paese. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
1: R101,

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro, gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19 euro e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
5: Acqua e sapone,
4: oltre la convenienza.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: Goal!
1: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: something I want to talk about.
1: R101
2: Summer Party.
1: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: R101
3: Enjoy the music.
1: R101 Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.